Radio Alternative. Cosmic Salsa. Radio Parzec, al sabrosito e leon bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo, vamos!

0: bentornati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito e questa è, come avete sentito, la nostra classica sigla, il Cori Mambo. E vediamo subito se il nostro ermano Leon Bueno, fluttuante nell'ignoto spazio profondo, è collegato con noi. Ci sei, Leon?
1: Io, Sabrossito, certo che ci sono. Oggi ho parcheggiato su Venere.
0: Wow!
1: Sì, perché se non sbaglio oggi abbiamo una puntata speciale, si parla di donne, delle voci femminili, no?
0: Esattamente, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quelle che sono le voci principali, non solo della musica salsa, ma in generale di quella che è, diciamo, la musica sudamericana. Quindi anche oggi spazieremo tra generi e stili diversi, cambieremo più volte lingue e cominciamo subito, direi, con il primo brano della reina della salsa, Celia Cruz, in una cover del famoso brano del 1978 I Will Survive, portato al successo da Gloria Reynolds, un brano che è diventato un inno della musica disco mondiale. E in questa versione Celia Cruz, più che tradurre, diciamo, il testo, racconta un po' cos'è per lei vivere la musica. Infatti sentirete nel corso del brano che dice: io vivo nei piedi del danzatore, vivo nelle mani di chi suona i tamburi. E ci andiamo subito a sentire Io vivirè, Celia Cruz. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!
1: Vamos!

0: E questa era Celia Cruz con una cover, diciamo così, di I Will Survive. Vi chiedo scusa, prima ho pronunciato il nome malissimo, era Gloria Gaynor, ovviamente, brano disco culto, direi, del 78. E se la versione originale è sempre stato anche un, come dire, un inno alla resilienza, all'indipendenza, alla libertà, al sopravvivere appunto alle difficoltà, in questa versione Celia invece la traspone come un atto d'amore, diciamo, della cultura cubana e sudamericana, citando appunto, come vi dicevo prima, le percussioni, il ballo, il son cubano, che è il principale genere dell'isola, che dice è la chiave di qualsiasi generazione. E vi dico due proprio informazioni su Celia Cruz. Nasce nel 1925 a La Habana, diventa celebre con un'orchestra che si chiamava La Sonora Matanzera, dopodiché, dopo la rivoluzione, decide di emigrare negli USA, anche se poi negli ultimi tempi era riuscita, diciamo così, a fare pace con l'isola, e viene veramente considerata non solo un simbolo globale della salsa, ma una cantante, direi, senza proprio tempo. E adesso Leon, ci ascoltiamo ancora un altro brano di Celia Cruz. Cosa ci fa ascoltare?
1: Allora, chiaramente Celia Cruz, la regina, si merita più di una canzone
0: Per forza, per
1: in
0: forza.
1: questa puntata, per forza. E adesso ci ascoltiamo un pezzo che si chiama No Mercedes, è preso da un album che ha fatto con un'altra leggenda, Johnny Pacheco. Infatti il disco si chiama proprio Celia Johnny del 1974, e pezzo che è una bomba, e infatti si chiama No Mercedes.
0: E ce lo andiamo a sentire, e vi ricordo inoltre che da questo disco, proprio nella puntata che dedicammo a Johnny Pacheco, avevamo scelto un brano che era un inno d'amore, per la città dell'Havana. Ce lo andiamo a ascoltare, No Mercedes, Celia Cruz e Johnny Pacheco, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno, vamos!

Questa è la voce inconfondibile della reina della salsa Celia Cruz con Johnny Pacheco, maestro imbattibile, come abbiamo ricordato tante volte, fondatore della Fania Records. Ma adesso andiamo avanti velocemente, vi facciamo ascoltare per oggi l'ultimo brano di Celia Cruz. Qui ritorniamo proprio alle sue origini. Come vi raccontavo, l'orchestra con cui si fa conoscere inizia a calcare i palchi, diciamo, di Cuba, era questa orchestra che si chiamava la Sonora Matarzena, e questo pezzo si chiama Ritmo Tambo y Flores, Celia Cruz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alzabrosito e Leon Bueno. Vamos!

0: E questa era il ritmo tambò i Flores, Celia Cruz. È meraviglioso che all'inizio del brano lei dice: io sono giardiniera, lavoro insomma nei campi, lavoro tra i giardini dei signori, ma quello che io faccio è un miracolo d'amore. Lo che pago è un miracolo d'amor. Veramente bellissimo.
1: Ma
0: Andiamo
1: poi
0: avanti, mio caro
1: Celia,
0: Leon.
1: tanti miracoli ha fatto Celia Cruz,
0: Veramente, veramente. E poi io
1: italiano anche il pezzo, sì.
0: vi invito poi a cercare anche su YouTube così alcuni brani live suoi, perché lei è veramente una regina meravigliosa, carica di passione, melodia e ritmo incredibile. Ma andiamo avanti e mio caro Leon, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, rimaniamo a Cuba, un'altra voce fantastica, Felipa Graciela Pérez y Gutiérrez, meglio conosciuta come Graciela. Allora, lei ha fatto questo disco che si chiama Esta es Graciela, che in realtà è un disco che la presenta, perché è con Machito e su orchestra. Avevamo già parlato di Machito,
0: Come
1: che
0: no,
1: non
0: come
1: è che... un personaggione della musica cubana. E il pezzo ha un nome curioso, si chiama Il gatto tiene tre spatas, il gatto ha tre zampe. Però è un pezzo breve ma intenso e ce lo sentiamo subito.
0: Benissimo, Cosmi Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Al Sabro Sito, questo è El gato tiene tres patas, Graciela, vamos!

Questa era Graciela, veramente fantastico questo brano. E poi anche qui, come abbiamo ricordato più volte, c'è sempre una vena super umoristica, ironica, che fa sì che insomma ci si prenda sempre poco sul serio, direi. E è carina perché la canzone dice: all'inizio questo gatto teneva tre zampe, io l'ho visto, ma questo gatto me mente quando dice che aveva quattro zampe. Fantastico. Andiamo avanti, adesso siamo ancora a Cuba, perché come abbiamo ricordato tante volte, comunque tutto quello che orbita attorno alla salsa nasce da Cuba. Classe 1930, grandissima cantante di quello che è il son, il bolero e la rumba cubana, cantante di punta di quel collettivo meraviglioso che è il Buena Vista Social Club. Ci andiamo a ascoltare con Lagrimas Negras, Omar Aportundo, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!

0: E su questa tromba meravigliosa, questi arrangiamenti direi super raffinati e che, come dicevamo mentre andava il pezzo, la musica cubana ha delle caratteristiche che sono subito riconoscibili. Intanto la presenza di quello strumento a corda che è come una chitarra, che si chiama il tres, ma che ha la caratteristica di avere le doppie corde, è veramente un suono inconfondibile. Ma adesso andiamo avanti, ci spostiamo da Cuba, andiamo per un attimo in Brasile, dove poi ovviamente torneremo, ma torneremo anche a Cuba. E cosa ci fa ascoltare adesso, Leon?
1: Ah, quindi facciamo una capatina in Brasile e ci ascoltiamo una dea, Celia Barbosa. Allora, non è conosciutissima in realtà, lei è cantante, attrice, ma veramente favolosa. Il pezzo si chiama Funeral do Labrador del 68, è uscito in realtà su un paio di compilation. Una si chiama Brazil Songs of Protest e l'altra si chiama Sertão e Favelas del 70. Allora, in realtà, come si capisce anche un po' dal titolo, Il funerale del lavoratore, è un pezzo molto, molto impegnato, molto profondo, ed è ispirato a una produzione poetica di João Cabral de Melo Neto, che si chiama Morte e Vida Severina, che ho scoperto anche io da poco, infatti vorrei approfondire. Però direi che insomma, ci possiamo ascoltare il pezzo, perché veramente è una meraviglia.
0: Molto molto interessante. Questa è Celia Barbosa, Cosmic Salsa, Radio Parsec, al sabrosito e León Bueno. Vamos!

0: Che bellezza, come direbbe Tim Maia, che
1: Che
0: bellezza,
1: meraviglia.
0: veramente bello. Ti ringrazio poi Leon perché non conoscevo né lei come cantante né ovviamente questo brano, ma molto molto bello. E
1: No,
0: allora
1: no,
0: io
1: veramente, beh, è
0: subito,
1: una bomba.
0: con quella tecnica che a noi ci piace tanto, alla giamaicana, come quando i Sound System facevano le guerre a son di tune, e quindi tune fi tune, io ti rispondo sempre dal Brasile, ma in un'epoca più vicino a noi, da un albo incredibile che si chiama Padé. Lei è la cantante brasiliana che abbiamo ascoltato anche altre volte, che si chiama Jucara Marçal, il pezzo si chiama São Jorge, questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabrosito. Vamo!
1: Oh yes.

0: Questa era Jukara Marsal con São Jorge. La cosa che adoro di questo disco, che vi ricordo si chiama Padè, è del 2008, è l'incredibile fusione tra voce e tamburi, tant'è che spesso anche in altri brani del disco ci sono proprio delle parti in cui ci sono solo voce e percussioni, e oltre a, come dire, a una carica direi quasi ancestrale. Secondo me è veramente una fusione perfetta, proprio mi dà i brividi, come direbbero non so chi, veramente vi invito a seguirla. E poi dopo, ma non voglio anticiparvi nulla, sentiremo la stessa cantante con più o meno gli stessi musicisti, che sono Kiko Di Nucci e Rodrigo Campos, due chitarristi che hanno anche utilizzato gli strumenti classici, diciamo, della samba brasiliana, ma elettrificati, così, questo per darvi anche la misura di la varietà, insomma, di musica che ci hanno regalato questi magici musicisti. Restiamo in Brasile, cosa ci rispondi, caro Leone?
1: Allora, allora la risposta chiaramente con una cantante brasiliana, un'icona della bossa nova, famosissima anche per un'interpretazione sussurrata di Lilo Fra Mi Ipanema del 64, Baiana. Sto parlando di Astro Gilberto, che è veramente una leggenda. E il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Agua de Beber del 1965. E il testo è anche bellissimo: volevo amare ma avevo paura, e volevo salvare il mio cuore, ma l'amore conosce un segreto, la paura può uccidere il tuo cuore, bevi acqua amico mio.
0: Wow,
1: E questo è
0: bellissimo!
1: Astrud Gilberto, Agua de Beber.
0: E sempre in questo, diciamo, salto temporale tra passato e presente, tra suoni diversi, fedeli al nostro motto che è il sonido del passato e il sonido del futuro, Agua de Beber, Astrud Gilberto, Cosmic Salsa, Radio Parsec, León Buena, El Sabrosito, ¡vamos!

0: Che chicchetta, mio caro Leon,
1: Aguachi
0: veramente una.
1: bebé,
0: Agua
1: Aguachi bebé,
0: Jim
1: camera.
0: bebé, veramente, veramente bello. E adesso invece torniamo un po' in quello che è il mondo della salsa. Una cantante che si chiamava La India, scoperta un po' dai fratelli poi Palmieri, Eddie e Charlie appunto, e in un disco che si chiamava proprio Llegó la India. Il pezzo è dedicato a due divinità della religione, diciamo, Yoruba, e il pezzo si chiama Yamaya Yochun. E Yamaya era la dea del mare, la madre universale che rappresentava la protezione, la maternità, insomma, era un simbolo dell'origine della vita. Mentre Ochun era la dea dei fiumi, dell'amore, della sensualità e della prosperità. Cambiamo
1: Wow.
0: stile, torniamo un po' nella salsa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e il Sabrosito, questa è La India con Yamaya Yochun. Vamo!
1: Vamos.

0: E con l'inconfondibile piano di Eddie Palmieri continuiamo questo viaggio con le voci femminili della salsa e non solo. E il prossimo brano, mio caro Leon?
1: Ah, il prossimo brano è di una tipa con un caratterino non male, ovvero la Lupe, detta anche la Yi, the Queen of the Latin Soul.
0: Wow!
1: E, iconica cantante anche lei cubana, nota come la regina del Latin Soul, e praticamente lei chiaramente da Cuba è andata a New York, ha collaborato con gente di un certo calibro tipo Tito Puente. Wow. E poi chiaramente è entrata anche in Fania con Pacheco, insomma è stata notata da Jerry Masucci. E ovviamente lei è considerata anche un po' l'antagonista di Celia Cruz, nel senso che Celia Cruz le era stata preferita perché lei era ingestibile, detto come va detto.
0: Ci piace.
1: Performance tipo ai limiti della vergogna sul palco, ecco, sì, è una tipetta, ecco.
0: No, e, anche perché poi... Sì. Scusa, no, volevo dire che anche nel mondo della musica salsa, comunque per le donne accedere a determinati palchi, a determinati successi, potendo in tutto e per tutto poi esprimere se stesse, era anche uno dei segnali di emancipazione, di liberazione,
1: certo.
0: Quindi questa cosa assume anche un carattere, adesso non voglio dire propriamente politico, ma sicuramente era uno di quei casi in cui le donne attraverso la musica e la loro capacità riuscivano poi a imporsi e a strappare contratti, concerti. Come sì, si chiama il brano, mio caro Leon?
1: Allora, il brano è Fever, ovviamente è una cover, ma soprattutto è preso dal disco che si chiama Con il diavolo e nel cuerpo.
0: Ah, non a caso.
1: del 61. E questa è Fever.
0: Ce la diamo a sentire con Mi Salsa Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito. Vamo!
2: Groovy, baby, groovy!

0: Wow, è la
1: È
0: fiebre!
1: la
0: Che
1: fiebre.
0: pezzo con il peperino! Direi la
1: Sentito,
0: lupe!
1: sentito che è piccante.
0: Veramente bello! Allora, siamo quasi arrivati alla fine, vado avanti a bomba e adesso vi faccio sentire sempre di Jukara Marzal con l'album che si chiama. Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. L'album si chiama Encarnado del 2014. Jukara Marzal alla voce, Kiko Dinucci alla chitarra e Rodrigo Campos al cavaquinho, che è quella chitarrina tipica brasiliana, che però in questo caso è elettrificata. E in questo caso sentirete proprio un cambio totale di sound, cioè quando musicisti brasiliani che hanno un piede totalmente immerso nella loro tradizione musicale, decidono però di sperimentare e di guardare avanti. Il brano si chiama Vecchio Amareio, Jukara Marçal, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

questo direi trionfo ipnotico di chitarre e chitarrine elettrificate, veramente interessante questo brano. Io vi invito a andarvi a cercare l'intero album, che è appunto del 2014, Encarnado, proprio per avere anche, direi, un'altra prospettiva musicale. Cioè, la, secondo me, la grandezza di questi musicisti è quello di riuscire a rappresentare sempre un ponte tra passato e futuro, rimescolando, rifrullando in maniera originale e sperimentale quelli che erano appunto i suoni del passato con un

0: E su questo clarinetto meraviglioso, questa cumbia veramente dolcissima, siamo purtroppo arrivati alla fine, mio caro Leon. Questo viaggio all'interno della musica sudamericana declinata in chiave femminile è stata, spero, per voi interessante. E oltretutto da domani, da lunedì 20, che la puntata, ovviamente la nuova puntata, girerà nel palinsesto di Radio Parsec, abbiamo deciso, perché ci è stato espressamente richiesto, che nei post in cui su Facebook, su Instagram, dove annunceremo la puntata, pubblicheremo l'intera playlist dei pezzi che abbiamo ascoltato, in modo che chiunque sia interessato non solo a risentire i brani, ma magari andarsi a spulciare gli artisti, gli album, lo può fare con più calma. Come sempre vi ricordo che potete scrivere a info@radioparsec.com, potete utilizzare la pagina Facebook e Instagram di Radio Parsec, la pagina Facebook di UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. Leon, ti saluto, ci annunci il brano con cui salutiamo il nostro pubblico?
1: Certo, allora ci salutiamo con un pezzone ovviamente, il pezzone è di Claudia, Deixa eu dizer, del 73, cantante brasiliana tostissima, e volevo salutare anche Gabri, Island of Fruits, con cui abbiamo già collaborato, perché è un pezzo che anche a lui piace assai, e soprattutto vi invito a farvi un giro su Space Pasta, spacepasta.space, che è questo sito che abbiamo buttato su, è un contenitore di arte e musica declinata veramente all'infinito, ma sempre con una sensibilità cosmica come piace a noi. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Radio Parsec, viva la salsa!
0: Benissimo Leon, fai buon ritorno da Venere, vai piano e
1: Piano
0: vi
1: sì.
0: saluto.

Ricordo appunto che da lunedì 20 aprile la puntata girerà nel palinsesto di Radio Parsec. Ciao, Cosmic Salsa, alza Brossitel e un bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo Obamo!

0: ascoltando Radio Parsec. Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Gli angoli morti. Sì, è negli angoli morti della società che occorre guardare e cercare i pezzi dispersi della nostra umanità. Ed è là che io vado a raccoglierli per salvarli dal precipizio e li porto nella mia grotta sgocciolante perché sono un tesoro prezioso per chi verrà dopo di noi. Questa è la sfida che lanciamo all'abisso.

Ma la sfida diventa un'impresa se a cercare frammenti d'umanità si va là dove l'umanità sembra davvero perduta, davvero negata. Eppure, anche nello sfacelo della guerra non è impossibile, se si è fortunati, trovare fra le mille schegge delle esplosioni anche una sola singola scheggia d'umanità.

0: Ma chi è che vuole la guerra? A chi serve davvero la guerra? Insomma, qual è lo scopo reale della guerra?
1: In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci la vittoria sia impossibile. Scopo della guerra non è la vittoria, ma la continuità. Scopo essenziale del conflitto moderno è la distruzione di quanto prodotto dal lavoro umano. Una società gerarchica è possibile solo sulla base della povertà e dell'ignoranza. Come principio, lo sforzo bellico è sempre programmato per tenere la società alla soglia della fame. La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suoi stessi soggetti. E lo scopo non è la vittoria contro l'Eurasia o l'Estasia, ma quello di mantenere intatta la struttura della società. Giulia, esiste la verità e la non verità. Chi si aggrappa alla verità, anche se solo, non è pazzo.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

le armi nucleari nel mondo sono circa 12.200. Da deterrenza per garantire la pace, la cosiddetta pace armata, siamo passati alla minaccia del loro utilizzo per avere mano libera nel fare le guerre dove si vuole. È il capovolgimento strategico e mentale della presenza delle armi nucleari.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com

Maledetti, fermate questo orrore, questa marea di sangue e di dolore. Non lasciate che torni quel che è stato, gli esodi e i campi del loro passato. Per i giorni che ho ancora sulla terra, tutto il sangue innocente sottoterra si unisca al caro sangue e sia per sempre pulsi dentro il mio per sempre. Patrizia Valduga.

Non abbiamo una fonte scritta per questa frase di Gino Strada che circola in rete già dal 2010 e probabilmente non fu formulata esattamente così. Tuttavia, nel tempo questa frase si è stabilizzata in questo modo. Per costruire 12 ospedali servono 250 milioni di dollari, il costo di 8 ore di guerra in Iraq. Si prendessero un giorno di ferie.

0: Talvolta, stanco del mio peregrinare per il mondo in cerca di pezzi d'umanità, mi rifugio in questa mia grotta sgocciolante. Un po' affranto, lo ammetto, perché il gorgo dell'abisso mi appare sempre più ampio e minaccioso, e gli esseri umani, come sonnambuli sordi e ciechi, vi precipitano ignari e sorridenti, come fossero a un Luna Park. Ecco, in quei momenti ho bisogno di silenzio, oppure di parole che suonino come una musica capace di scavare il cielo. Queste parole oggi le ascolto dalla voce di Novacene, io/IA.
1: Ricordi il cielo, il sogno della luce, si vedevano anche le mani dall'assù.

è straordinario come ci si possa adeguare all'inadeguabile, come si possa accettare l'inaccettabile, come si possa imparare a tollerare l'intollerabile senza dolore.

0: vi saluto e vi aspetto qui, nella mia grotta sgocciolante. Venite a trovarmi, non vi serve un navigatore, seguite l'istinto.
1: Ancora indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.
2: Stai ascoltando Radio Parsec.
3: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati dopo ben 2 settimane di assenza a Disco Box, il programma che una volta era notturno, poi è diventato mattutino e quest'oggi siamo pomeridiani. È sabato 18 aprile e sono le 16.54 e in questo caldo pomeriggio fabrianese andiamo in onda in diretta dal centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura, dove si trovano gli studi radiofonici di Radio Fab, questa meravigliosa web radiolina in onda 24 ore su 24 che sforna programmi nuovi uno dopo l'altro e si ascolta online 24 ore su 24 in diretta all'indirizzo www.radiofab.it. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti. Benti voglio, in realtà non è che è 2 settimane che stiamo fermi, perché nel frattempo abbiamo anche fatto lo speciale su Gabriele Gatti, che è stato molto seguito, e una puntata monumentale di quasi 4 ore con i Black Mirrors in studio e in collegamento. Però era tempo di ritornare a occuparci delle più importanti, interessanti nuove uscite discografiche provengono da tutto il mondo, e ricominciamo dagli Stati Uniti. Lo facciamo con il ritorno di una vecchia canaglia del rock and roll, una vecchia gloria degli anni 90, insisto col vecchio perché insomma era uno che suonava quando avevo 20 anni, continua a suonare e a spaccare. Si tratta dell'ottimo John Spencer, che recentemente è anche passato dalle Marche, mi pare di ricordare, al Dong di Macerata. Torna con un nuovo album che si intitola Songs of Personal Loss and Protest, verrà pubblicato il 12 giugno dalla Shove Records. Ho dubbi che si tratti della Shove Records italiana, dovrebbe essere un'altra Shove Records. Comunque shoverecords.bandcamp.com o johnspencer.bandcamp.com, con una band nuova che non sono più i Blues Explosion. Ci sono Spider Bowman alla batteria e Kendall Wynn al basso, sarebbe la sezione ritmica dei The Bobby Less, e poi la chitarra è quella devastante di John Spencer, che non perde un colpo e che racconta. Sto attraversando un periodo di riflessione spirituale, dice John, e già così uno si preoccupa, cosa si mette a fare adesso? Musica ambient. E negli ultimi anni ci sono stati molti conflitti emotivi e perdite personali. Il passare del tempo ha il suo prezzo. Perdere amici, perdere familiari, e tutto questo in un mondo che va a rotoli, dove sembra che stiamo perdendo le libertà fondamentali. Sto cercando di trovare un equilibrio tra molte cose, ma la risposta è sempre il rock and roll. Il rock and roll è il vero dono dell'America al mondo, il suono della rivoluzione. È sceso dal cielo, un disco volante urlante e cromato, come un mostro dello spazio, è atterrato qui sulla terra affinché i freak potessero dire la loro. È il suono ribelle che fa muovere i fianchi, il blues è la mia Bibbia, il rock and roll è il nostro grido di battaglia. E torna con questa schicchera John Spencer, si intitola Knock Them Out. Questo è John Spencer.

E insomma, lo sentite com'era il suono degli anni 90? Vedete che non arrugginisce. John Spencer, Not Them Out Baby, dice il ritornello. L'avevamo lasciato nel 2024 con l'uscita del mini LP Sick of Being Sick, che ritorna scatenato, come dicevamo, con Candle Wind e Spider Bowman, che sono dei Bobby Lees, cioè una band di Woodstock. Insomma, forse qualcosina anche la provenienza avrà influito, insomma, sulla capacità di questi musicisti di riportarci alle radici primigenie del blues e del rock and roll, garage punk però moderno, con quest'anima un po' iperattiva, questo groove travolgente, ritmi duri come diamanti e lisci come il ghiaccio, ci dice la cartella stampa, e noi ci stiamo, ci piace, ci sembra piuttosto adeguato. 12 brani inediti e sono canzoni tratte dalle prime pagine dei giornali e non solo. È il suo power blues futuristico, il garage punk esplosivo, che parla della nausea e della paranoia generale da un presidente di un reality show e della forza e della resilienza necessarie per ribellarsi. E quanto siamo sul pezzo con John Spencer, lo vedete che non ci tradiscono mai gli anni 90, anche nel 2026. E adesso restiamo sempre negli Stati Uniti e restiamo sempre in ambito, tra virgolette, vecchie glorie, non così vecchie. Loro sono gli Of Montreal, che poi è la creatura di Kevin Barnes, pure lui un po' ne ha passate perché si era trasferito in Vermont con la sua fidanzata 2 anni fa, era una relazione lunga, 8 anni, e dopodiché il trasferimento non è che sia andato proprio a buon fine, è finita la relazione, ha provato insomma a farcela lì in Vermont, ma dice è difficile se non sei fatto della stoffa giusta, ma ha concluso che non riusciva proprio a funzionare, motivo per il quale ha preso armi e bagagli e si è trasferito a Brooklyn, innamorandosi del nuovo ambiente. E insomma, ci credo, a Brooklyn stai. Comunque, insomma, per un artista è un ambiente sicuramente più stimolante rispetto al Vermont. Insomma, finalmente riesce ad appagare questa lunga fascinazione romantica che Kevin Barnes ha sempre avuto per la grande mela. E quindi anche lui torna con un album che parla un po' di tutti questi momenti di trasformazione, di transizione. L'album nuovo uscirà il 5 giugno e si intitolerà Aethermed. Lo riascolteremo all'indirizzo ofmontreal.bandcamp.com. Ha fatto tutto da solo, come sempre, scrive, produce, mixa, suona, canta, insomma un altro eroe del do it yourself. Torna con una formazione nuova, con 4 nuovi musicisti, c'è cioè Ross Brand al basso, Clayton Richlick alla batteria, e poi c'è Jojo Gladwell al piano. C'è già un singolo che possiamo ascoltare e devo dire che Kevin Barnes sfodera qua una grinta e una rabbia e un'anima davvero rock and roll vecchio stampo in questa canzone, che non mi aspettavo, perché insomma gli Of Montreal sono una band sono sempre stati una band molto versatile, che ha attraversato tante fasi diverse da un punto di vista musicale, ma qui secondo me ci sta anche molto bene subito dopo il pezzone di John Spencer, perché comunque le chitarre si sentono pure forte, sono belle arrugginite, e quindi ce l'ascoltiamo. Si intitola When, questi sono gli Of Montreal.

When è il titolo della canzone di degli Of Montreal, di Kevin Barnes, che sono tornati, è tornato insomma lui insieme a dei musicisti che ha un po' trovato nel suo nuovo ambiente a Brooklyn, dove si è trasferito, dove racconta: ero depresso e triste, avevo appena chiuso questa relazione di 8 anni con una persona con cui avevo intenzione di sposarmi, è stato difficile uscirne e ritrovare la mia stabilità come individuo al di fuori di una relazione di coppia, mi è crollato il mondo addosso dopo la fine della mia relazione e connettermi con queste persone importanti nella mia vita è stato estremamente benefico e positivo, dove le persone importanti sono chiaramente anche i musicisti che lo accompagnano nella sua nuova avventura, che poi nuova non è perché gli Of Montreal hanno 30 anni di carriera alle spalle, e racconta di come per lui la musica in questo caso sia stata una forma di terapia, in un certo senso un modo per elaborare la mia vita personale attraverso le canzoni, dove convoglia confusione, rabbia, frustrazione, amarezza, risentimento, anche se questa When narra di una relazione iniziata poco dopo l'arrivo di Kevin Barnes a New York, e parla di quello che ha scoperto di se stesso in quel periodo, parla di un profondo desiderio di appagamento, racconta che non riesco a trovare, anche della funzione che il sesso svolge per una persona emotivamente bisognosa, e il ritornello parlava chiaro: I just wanna fuck you, yeah, ma nemmeno Iggy Pop ai tempi d'oro. Questo Kevin Barnes molto spavaldo, a me è piaciuto molto insomma la grinta che per un motivo o per un altro è finita nella sua nuova musica, mi ha convinto subito a piazzarlo come secondo brano di questa 23esima puntata di Disco Box, il programma che non trova pace, che non trova un giorno fisso, un orario stabile, ma che va in onda quando può e se ci riesce lo fa molto volentieri. I prossimi che ci ascoltiamo sono dei nostri beniamini da un po' di tempo, e anche se non proprio in questa forma, recentemente il leader di questa band, che sono i Lifeguard, vale a dire Kai Slater, l'abbiamo pure visto dal vivo con gli Sharp Pins a Pesaro, ve l'avevo già ricordato. Ora torna con la sua formazione che io preferisco, perché i Lifeguard rispetto agli Sharp Pins non hanno nessuna velleità di riportare in auge certo rock and roll degli anni 60, si concentrano più su una forma di noise rumoroso che ci riporta dalle parti degli Wire, dei Parquet Courts, forse anche addirittura dei Sonic Youth. Sono un trio e lo sappiamo, vengono da Chicago e lo sappiamo, sono forse la punta di diamante di questo famoso movimento Hallo Gallo che viene da Chicago e che ha insomma messo insieme le forze delle giovani band, una vera e propria scena cittadina che porterà le Horse Girl a suonare la Leipzig Rock, l'abbiamo già raccontato pure questo, raccontiamo sempre le stesse cose, come mai? E insomma, tornano con una canzone che in realtà hanno già pubblicato, è una sorta di maxi singolo, sono 11 brani e durano in tutto 12 minuti, e l'hanno fatto appositamente per sfidare l'algoritmo dello streaming. Il trio Noise Punk ha creato volutamente tracce brevi e caotiche per frustrare le playlist automatiche e il tracciamento del database, ma pensa che punk dentro che sono questi ragazzi. Raccontano che questo nuovo maxi singolo vuole essere il Ripped and Torn, album di debutto dell'anno scorso che è finito pure nella top 10 di Disco Box, completamente deterritorializzato, lo strappo e la lacerazione del cerotto. Così racconta Kai Slater, insieme a lui Asher Case, che è figlio di quel Case che suonava nei Fax, sempre di Chicago, e il batterista Isaac Lowenstein, fratellino di Penelope, che suona nelle Horse Girl, appunto, ma quest'anno ci sono stati pure i Frico, gli Uniflora, che hanno buttato fuori album bellissimi, e quindi la canzone promette molto bene già dal titolo, si intitola Ultra Violence, anche se era uscita già qualche mese fa, reinclusa in questo maxi singolo, era una buona occasione per riascoltare i Lifeguard.

0: l'ultra violenza dei Lifeguard. Il loro nuovo singolo si riascolta all'indirizzo Lifeguard Band 100, scritto 100 in cifra, .bandcamp.com, uscito il 27 marzo, ovviamente per Matador Records, che questi ragazzi fichissimi, super cool di Chicago, se li ha accaparrati praticamente tutti. Ci hanno pure sotto contratto le Horse Girl. È registrato nel loro studio, lo Stulo Gulo, così, che nome è strano per uno studio, che è lo studio che hanno allestito da soli, insomma, che su cui campeggiano, raccontano volti terrificanti, e la loro, insomma, il loro grido punk anche contro questo algoritmo che è stato un po' contestato anche dalla Matador. Gli ha detto: ragazzi, se lo presentiamo così l'album, questo non ce lo ascolta nessuno. E loro hanno detto: è esattamente quello che volevamo, cioè mandare in tilt l'algoritmo di streaming di piattaforme conosciute come Spotify. Allora, i territori aridi e pieni di asperità che riescono a disegnare con le loro chitarre spezzate, con i loro ritmi che si infrangono, i Lifeguard lo fanno forse oggi come nuova generazione meglio di tutti gli altri, e infatti sono una delle mie band preferite, e anche dentro quel gruppetto di ragazzini terribili che stanno mettendo a soqquadro da Chicago un po' tutta la scena rock and roll mondiale. E adesso è il momento di Enver. Enrico Veronese torna anche lui, ovviamente, con una nuova puntata di Disco Labirinto, dove anno per anno si prendono in considerazione tutti i principali fenomeni musicali che si sono manifestati in quel periodo, e poi si sceglie una canzone perché è la più emblematica in qualche modo, ed Enrico ci spiega tutto il perché. Io lancio la sigla, questo è il Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati nel 2011. Se il 2010 è stato un anno beat, il successivo è un anno oscuro. È forse l'inizio del riflusso del concetto di indie come era conosciuto. Negli Stati Uniti si passa velocemente dal sole della chill wave o dragapulco, se preferite, al mistero della witch house. In Italia le tenebre hanno il nome dubstep degli Aucan, la conferma di Buzz Aldrin, il debutto wave dei B-Forest, il dark folk di Dead Cat in a Bag, ma anche il ritorno dei Verdena con Wow, quando sapevano scrivere singoli freak del tipo Razzi, Arpie, Inferno e Fiamme. A proposito di ritorni, le nostre ore contate e le cattive abitudini quasi sempre pagate sono la cifra dei nuovi massimo volume. Per converso c'è anche qualcosa di davvero nuovo, come l'elegante elettronica nordica da cameretta di M+A per Monotrim Records, che fa il verso a band italo-straniere dai nomi Houses, Walls, Bedroom Freakout. Ma soprattutto il 2011 è un anno che ha lasciato i germi di ciò che funziona anche ora, se non soprattutto ora, for the masses. Non mi riferisco tanto all'esordio ufficiale dei Cani per 42 Records, che mantiene alla grande le premesse del primo singolo, grazie a estratti quali Belletta e Hipsteria, quanto a consolidarsi della poetica rap di Dargen D'Amico, che da qualche anno bazzica Sanremo e ci dà dentro con la cassa, ma allora sapeva scrivere brani anche da 20 minuti, quasi tutti parlati, tra similitudini tutte sue e un flow come si deve. Nel 2011 pubblica CD, è il titolo dell'album per già da mesi, e contiene frasi epiche a livello di andiamocene assieme come Falcone e Borsellino. Le immaginate oggi? Il disco tuttavia si apre con questa Bere una cosa, che trovo opportuna in questo contesto. Alla prossima settimana, ovvero al 2012.

e bisogna proprio ringraziarlo, Enrico Enver Veronese, perché grazie alla sua disco Labirinto passano qua a Disco Box cose che normalmente non avrebbero spazio, come Dargen D'Amico, il buon Dargen D'Amico, quando ancora era un po' meno conosciuto, un po' meno commerciale, ma anche da commerciale lasciatemi dire che mi ha svoltato più di una serata in posti come il Circolo Arci quando metto i dischi. E quindi viva Dargen, viva Enver. E torniamo però adesso alla nostra musica, alle nuove uscite discografiche, e ci spostiamo dagli Stati Uniti al Regno Unito, perché è uscito un nuovo singolo per le Lambrini Girls, il duo di Brighton, ora dovrebbe essere un duo, che dovrebbe essere previsto per il Coachella addirittura. Sono Phoebe Lanni e Selin Massiera Bosgelmetz, un cognome un po' difficile da pronunciare, che il 31 marzo, sempre per City Slang, hanno pubblicato una nuova canzone che si riascolta all'indirizzo lambrinigirlsband.bandcamp.com, una canzone che si intitola Cult of Celebrity e parla della vecchia storia della vendita dell'anima al diavolo, che dicono per anni è stata una menzogna dell'alta società, e tuttavia a seguito di recenti eventi venuti alla luce, ve lo do io il suggerimento, gli Epstein File, si è scoperto che l'elite è in realtà l'incarnazione stessa del diavolo. Queste ragazze sono un po' militanti, un po' agguerrite, con pedofili mangia bambini, che sorpresa, dicono. E tutto questo si trasforma in punk rock pieno di rabbia e di sarcasmo, un punk politico e diretto, quello delle Lambrini Girls. Questa è Cult of Celebrity.

una critica all'ossessione della società per le celebrità e per le elite. Si parla di boulevard di Los Angeles, nel nuovo pezzo delle Lambrini Girls di Hollywood, Cult of Celebrity, e la mettono giù dura con le loro chitarrone belle grosse, non vanno molto per il sottile, ed è così che ci piace la musica delle Lambrini Girls. Chissà che combineranno al loro debutto a Coachella. Ricordate che gli anni scorsi mandarono insomma all'aria alcune partecipazioni a concerti, a festival che occultamente sponsorizzavano e finanziavano l'esercito israeliano. Quindi si parla di punk militanti che ci credono davvero quando parliamo di Lambrini Girls. Restiamo nel Regno Unito, restiamo a parlare di band composte solo da ragazze, e restiamo anche lontani da Londra e dai grandi centri musicali britannici, perché ce ne andiamo a Bristol, che insomma piccolo non è, perché lì ci sono le Grandma's House, che sono un quartetto e hanno pubblicato pure loro un singolo il 7 aprile per la Brace Yourself Records. Si riascolta tutto all'indirizzo grandmashouseband.bandcamp.com. anche qui siamo in zona grunge revival, e anche qui il rock graffiante e deciso di questo quartetto di Bristol ci riporta al fatto che la band ha attraversato un periodo un po' complicato, cioè qualcosa di più oscuro rispetto insomma alla sguaiatezza del pezzo, perché l'hanno scritto durante un momento in cui uno dei membri della band ha sofferto una malattia cronica per oltre 2 anni, e quindi questa canzone nuova che si chiama Dog porta in primo piano l'intensità e l'emozione tipiche di una crisi di salute. È vivido, è catartico, è diretto al cuore con urgenza, e quindi si affrontano esperienze fin troppo familiari, quello di non essere ascoltati dai medici, quei sentimenti legati alla malattia, alla salute mentale, al lutto, al trauma che continuano a perseguitarti nella vita quotidiana. Insomma, c'è un po' di sofferenza dentro e si esorcizza e ci si purifica in qualche modo, ci si cura col rock and roll. Queste sono le Grandma's House, questa è Dog, il loro nuovo singolo.

un nuovo singolo per le Grandma's House Quartetto di Bristol, si intitola Dog, è uscito il 7 aprile per la Brace Yourself Records, si riascolta all'indirizzo grandmashouseband.bandcamp.com. E quanta roba c'è dentro, ci sono queste stratificazioni vocali, ci sono queste voci femminili ma molto roche, molto cupe, ci sono queste atmosfere a tratti spettrali e addirittura delle sfumature surf, come se gli Offspring si fossero messi, anziché a suonare il punk, una sorta di musica con le chitarre riverberate e tremolate. I prossimi che ci ascoltiamo vengono da Lubiana, una zona che non frequentiamo poi così spesso, si chiamano Morvern e hanno pubblicato il 14 aprile un nuovo album intitolato Super Glued, che si riascolta all'indirizzo Morvern, lo ridico perché mi sono un po' ingoiato la lingua, .bandcamp.com. Esce il disco per la Sop Records, etichetta molto attiva nei Balcani a tirar fuori i migliori talenti. Sono un trio, Jan Fizei, che è chitarra, voce, effetti, autore, cantante, fa un po' tutto lui, e poi c'è Michal alla batteria e Jay al basso. La canzone che vi faccio ascoltare è quella che apre il nuovo album e si intitola Tweaker. Questi sono i Morvern.

la Lubiana che non ti aspetti, probabilmente quella dei Morvern, trio che ha pubblicato un album intitolato Superglued il 14 aprile. Si riascolta all'indirizzo morvern.bandcamp.com per Soap Records. E accidenti, che garage rock distorto, fragoroso, che fiamme che si sollevano da terra, che basso che ti entra in testa picchiettando e rimbalza e non esce più, queste chitarrine che un po' diventano surf e poi esplodono, gli echi, i riverberi, ma soprattutto quest'anima molto molto rock and roll, tanta grinta per la band di Jan Cizei. E adesso andiamo avanti, torniamo negli Stati Uniti. Vedete, questo è Disco Box, è un programma che non dovrebbe andare in onda di sabato pomeriggio, però questo è, insomma, sono il 17:38 del 18 aprile, siamo qua a fare questa bellissima puntata, bellissima, lo dico io con cognizione di causa, ed è un pomeriggio caldo e assolato e quindi ci porta un po' dalle parti dell'estate, e quando si parla d'estate, secondo me, musica come quella delle Lava Love è assolutamente indicata e perfetta da ascoltare. Il loro nuovo album si intitola Tan Lines, è uscito il 3 aprile per Pure Noise Records. Sono un quintetto strano composto da quattro ragazze e un ragazzo che però secondo me un po' si nasconde anche nei video, insomma bisogna metterlo a rally e fermarlo per vederlo, non si vede quasi mai. Sono di Los Angeles e la loro musica si ascolta all'indirizzo lavalove.bandcamp.com. attenzione, non sono le Lavalove, che era una band in cui c'era di mezzo anche il buon Massimo Fiorio, questi sono solo due Lavalove. Parliamo di punk molto allegro, punk molto spensierato, punk molto californiano e con qualche influenza, qualche tinta surf. Una band che è stata fondata nel 2019 dalla cantante e autrice Tila Rose Coy, con l'obiettivo di far sentire le persone un po' meno sole anche ascoltando in cuffia. Ed è già estate? Sì, lo è per le Lava Love, visto che chiaramente l'imprinting californiano nella loro musica si sente forte, come sprigionano sole queste tracce. Ho scelto una canzone che si intitola Hopelessly Devoted. Queste sono le Lava Love.

E ve l'avevo detto io, tanta estate, tanta adolescenza nella musica delle Lava Love, questo quintetto che declino al femminile perché sono in quattro ragazze e si sente insomma tutta la loro, il loro vigore nei cori. E poi c'è un ragazzo che non so che ruolo abbia, insomma, credo sia un batterista, però insomma si vede molto poco. Tan Lines è il titolo del loro album pubblicato il 3 aprile per Pure Noise Records all'indirizzo lavalove.bandcamp.com. vado veloce perché l'ho già detto prima, quindi era giusto per fare un piccolo recap. E insomma, qualcuno dice di loro che suonano come se Sabrina Carpenter avesse scelto una vita da rocker invece che da pop star ed è forse una buona definizione. E comunque questa Hopeless Devoted era una corsa sfrenata, raccontano, tra l'ebbrezza e l'inevitabile crollo dell'infatuazione. Si parla molto di amore perché è estate, si riaprono un po' i sensi e quindi tutti in spiaggia seminudi a ballare il punk rock and roll delle Lava Love. Adesso restiamo negli Stati Uniti, ma andiamo da tutt'altra parte, in tutt'altra zona, e ci immergiamo in tutt'altre atmosfere. Tanti anni fa, nel 1982-83, si formava un quartetto, una band che si chiama ancora Girl Trouble. Erano Kurt, Bon, Kahuna e Dale, e si formavano in una città del North West Pacific che era ed è tuttora Tacoma, cioè la città per dire dove sono nati i Sonics, quindi una città dall'anima fortemente rock and roll. E questi hanno fatto il loro arco, la loro traiettoria artistica, la loro carriera soprattutto appunto a cavallo fra gli anni 80 e 90, e se ci sono cose che magari una band può mettere a curriculum, loro ce l'hanno una discreta, cioè hanno aperto per loro in una data una volta in Nirvana, per dire, cioè opening band Nirvana e poi i Girl Trouble che erano il piatto forte della serata. Comunque, anche se per un periodo non hanno più suonato, poi negli ultimi 15 anni la band però ha continuato a registrare decine di nuovi brani e ha continuato ad affinare il suono che cercava, qualcosa di più grezzo, di più autentico, rimanendo fedeli al loro stile unico di garage rock, che è un po' insomma il marchio di Tacoma, non si scappa da lì. Sono tornati con un nuovo singolo, pubblicano per la Key Records, etichetta sempre di quelle parti di Olympia, e la loro etichetta che è la Wig Out Records. C'è un nuovo album in uscita il 26 giugno, si intitola As Is, cioè così com'è, te lo prendi oppure lasci perdere. E c'è un singolo da ascoltare, quello che vi propongo subito si intitola Make It Mine. Questi sono i Girl Trouble.

prima ancora che esistesse il grunge dalle parti di Tacoma. C'erano già i Girl Trouble e Nirvana aprivano i loro concerti e sono tornati e sono musicisti di una certa età sicuramente, ma c'era un mio allenatore di calcio, uno dei miei primi allenatori di calcio da piccolino, che ci spiegava che air calcio è uno sport facile, basta fa ergo, e parafrasando direi che anche il rock and roll potrebbe essere considerato una disciplina relativamente semplice a livello di elementi e di ingredienti. Bisogna far friggere le chitarre, così portati dietro un basso che evoca tutta l'oscurità possibile e immergiti in una bassissima fedeltà. Quanto lo fanno bene i Girl Trouble? Benissimo, sono tornati e non hanno perso smalto con Make It Mine, nuovo singolo che anticipa l'uscita di As Is, il loro nuovo lavoro che si riascolterà anche all'indirizzo girltrouble.bandcamp.com, pubblicato da Key Records e dalla Wig Out, che è ovviamente l'etichetta che gestiscono loro stessi. Questi sono stati musicisti che hanno ispirato gente del calibro di Neko Case, Mudhoney, Soundgarden, Beat Happening. Cioè, quando tu ispiri Soundgarden, quando per te aprono Nirvana, anche se sei un gruppo di culto, qualcosina al curriculum c'hai scritto, amico mio. Quindi, innamorati di questo nuovo singolo, ve l'abbiamo fatto ascoltare. Adesso ce ne andiamo in Australia, perché sono tornati anche i Loose Fit, altra formazione che seguiamo da un po' di tempo. C'è un nuovo EP per loro che si intitola Beat Sweet Excess, 4 tracce che verranno pubblicate il 22 maggio dalla Dinosaur City, che è la loro nuova etichetta, motivo per il quale esce questo nuovo piccolo lavoro. Loosefit.bandcamp.com. sono Kylie Milner, Max Edgar, Richard Martin e Anna Langdon alla voce. La loro musica viene etichettata come post-punk, ma è un post-punk molto, non vorrei dire calligrafico, ma che prende molto alla lettera certi dettami, e quindi sembra di risentire roba delle Slits. Ci sono quasi echi dub in questa canzone, che poi ha lo stesso titolo dell'EP. Quindi ci ascoltiamo i Loose Fit con Bittersweet Excess.

il sound post-punk teso e compatto, quello dei Loose Feet, questa Bittersweet Excess, una canzone che parla del paradosso di avere più del necessario eppure di non sentirsi mai sazi, che è un po' la condizione classica del consumatore nel capitalismo, e sottolinea l'ironia della ricerca di un senso di appartenenza in spazi in cui la presenza umana è sacrificabile rispetto al capitale, visto che si parlava di capitalismo, non è che me la invento io, criticando l'accumulo di ricchezza in eccesso che avvelena lo spirito collettivo. Hai visto? L'unica soluzione? Lasciar perdere, così intona impassibile Anna Langdon in questo dance punk mutante, con questi bassi dub propulsivi, questi echi, le chitarre affilate come rasoi e questi fiati davvero haunting, come dicono quelli bravi. E è un'interpretazione di un certo tipo di post-punk che ibridava il punk con anche con certe ritmiche dub, una cosa che poi è stata riproposta anche nel post-hardcore, però non tutti lo fanno così bene, e lo facevano benissimo negli anni dopo gli anni 77-78, i primi gruppi post-punk lo fanno benissimo nel 2026 i Loose Feet da Sydney, quartetto che ha pubblicato questo EP Bittersweet Excess per la Dinosaur City, loro nuova etichetta, lo pubblicherà per esattezza il 22 maggio. E adesso restiamo dentro il dance floor del post-punk un pochino, anche se attualizzato, anche se forse più che post-punk è più pop che post. Loro sono le Lime Garden e anche loro vengono da Brighton, ci siamo già stati oggi, e hanno pubblicato questo album Maybe Not Tonight, distillando, centellinando l'uscita dei singoli un po' per volta, credo abbiano iniziato addirittura dall'anno scorso, per So Young Records, e si riascolta tutto all'indirizzo limegarden.bandcamp.com. Sono un quartetto, sono tutte ragazze e anche loro sono in ambito, diciamo, dance punk, cioè prendono il punk ma prendono anche elementi di elettronica e si parla addirittura di Sean New Rave, che insomma non ricordo con grandissimo piacere perché non è che portò cose fenomenali, anche se godette di grande risalto mediatico e molto fu molto avvolto da molto hype a quel tempo quel movimento. Loro chiamano la loro musica wonk pop, che fa un po' ridere. Sono testi concisi, molto onesti, diretti, con atmosfere istintive e anche confessionali, dove senza esitazione si trovano spesso, raccontano negli angoli fumosi dei locali per fumatori, e musica che si ascolta in hangover alla fine della serata, così raccontano. Il loro secondo album si intitola Maybe Tonight, proprio come la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera. Loro sono le Lime Garden.

quantomeno molto molto trascinante questo Maybe Not Tonight, singolo che dà anche il titolo al loro secondo album, Maybe Not Tonight, per So Young Records, che è uscito il 10 aprile. La musica di questo quartetto di ragazze di Brighton, Regno Unito, che sì, rinverdiscono un po' i fasti di quella che si chiamava New Rave. È musica da ballare, non è che ci sia molto da aggiungere, non è che ci sia tanto da girarsi attorno. Può fare anche questa cosa qua, il punk, il post-punk, la musica rock che ascoltiamo, può anche farci muovere le chiappe in alcuni contesti. E adesso ce ne andiamo in Francia per farvi conoscere una formazione che si chiama Vetust, o credo Vetust, non so bene dove porre l'accento, anche se c'è scritto, perché sono un po' indeciso. Il loro album d'esordio si intitola Wedge ed è stato pubblicato il 27 marzo per Reverse Tapes. Infatti si può riascoltare all'indirizzo reversetapes.bandcamp.com. Vengono da Tours, dalla Francia, dicevamo, e ricordano incredibilmente da vicino band come i Sonic Youth, e questo è già un motivo sufficiente per innamorarci del loro suono. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Radio Edit. Questi sono i Vetust. Vetust.

Prima di tutto mi correggo, perché mi sa che The Tour è l'etichetta, le Reverse Tapes, ma non i Vetus, che sono invece, credo, di Strasburgo. Vabbè, ma poi ha poca importanza. Di cosa abbiamo bisogno quando ascoltiamo il rock and roll? Io di poche cose. Se mi dai delle chitarre così, mi hai già comprato e mi puoi vendere tutto quello che vuoi. Wedge è l'album d'esordio di Vetus, questa formazione quartetto, probabilmente di Strasburgo, pubblicato il 27 marzo, come abbiamo già detto ripetutamente, da Reverse Tapes. E sono là, fra la no wave, fra il noise, fra il post punk. In certi momenti virano anche su cose più post rock, alla Juno 44, alla Slint, oppure hanno degli impeti, come avete sentito, molto Sonic Youth, molto Jesus Lizard. Però accidenti, che esordio col botto, direi. Questa era Radio Edit e adesso è il momento di andarcene in Asia. Cominciamo dalla Corea del Sud, da Seoul, dove nel 2025, e faccio un bel passone indietro visto che siamo quasi a metà del 2026, le Sailor Honeymoon, gruppo che forse ha il nome dell'anno, hanno pubblicato un singolo il 25 novembre. E perché sono dovuto tornare fin là dietro? Perché forse anche ripassando un po' geografia con mio figlio, che ha affrontato proprio la Corea recentemente, si sta preparando per l'esame di terza media, e parlavamo del fatto che è una potenza economica in grande ascesa, il che ha comportato anche una ascesa culturale che ha ben travalicato i limiti di questo paese, i suoi confini. Tanto è vero che ormai un po' tutti parliamo di K-pop, di BTS e di tante altre cose che io nemmeno capisco, so solo i nomi. Però dalla Corea vengono anche cose come le Sailor Honeymoon, che fanno invece una specie di punk abbastanza rumoroso. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Armchair. Queste sono le Sailor Honeymoon, trio di Seoul. From your armchair.

E siccome molto probabilmente torneranno nel 2026 con qualcosa di più consistente, le Sailor Honeymoon, ho detto, sai che c'è, anche se il singolo risale ormai a 6 mesi fa, io lo metto oggi 18 aprile qua a Disco Box, così quando poi esploderanno queste tre ragazze di Seoul direte, ah, il vecchio Disco Box ce l'aveva fatto ascoltare, cioè, anche se un po' in ritardo, vabbè. Sono Abby, che fa la fotografa, Abby Raymaker, e poi c'è DJ Zion, che non so se DJ è un acronimo del nome o fa veramente la DJ, e poi si è inserita anche Yelim al basso, e sono autrici di questo post-punk piuttosto sincopato, molto affascinante, e una canzone, Armchair, che appunto significa poltrona, che parla di persone che se ne stanno comodamente sedute a dire agli altri cosa fare. Ma vi pare giusto? Io combatto queste persone, e lo facciamo insieme alle Sailor Honeymoon e alla loro musica, che riascoltate all'indirizzo sailorhoneymoon.bandcamp.com. una canzone che gira già da novembre e che vi ho proposto oggi, pubblicata dalla Good Good Records. E adesso ce ne andiamo in Svezia, perché da Göteborg, che loro definiscono città del pesce, è probabile visto che è sul mare, vengono i Waterboarding School, quartetto che ha pubblicato un EP di 4 tracce intitolato Steer Clear il 6 marzo, anche qui un po' indietro nel tempo ma non così tanto, per Black Valley Records. Si riascolta tutto all'indirizzo waterboardingschool.bandcamp.com. suonano un garage pop, un noise pop melodico ma sportivo e quindi intrigante, per usare un aggettivo che odio. E dicono di se stessi: Waterboarding School suona come il nome di un sito segreto della CIA o di un programma sportivo di nicchia a cui non vorresti assolutamente iscrivere i tuoi figli. E già sta cosa mi ha fatto abbastanza ridere, io mi lascio affascinare da queste descrizioni delle cartelle stampa, ma poi in realtà c'è anche la ciccia, c'è anche della buona musica. E dicono: fortunatamente il quartetto di Göteborg con questo nome non è né l'uno né l'altro, sono semplicemente una band garage pop con un nome discutibile e un talento per scrivere melodie solari che fanno sembrare la primavera inevitabile. E visto che qua la primavera è bella che è esplosa, ci ascoltiamo Living a Lie. Questi sono i Waterboarding School.

quattro brani di garage pop and roll, spensierati, giocosi, energici, propulsivi, ma anche rilassati. Insomma, è un po' il suono della primavera che esplode, dei fiori che sbocciano, dei nuovi amori che aleggiano già nell'aria calda di questo 18 aprile. Waterboarding School, un quartetto di Göteborg, Svezia. Living Alive, la canzone che abbiamo ascoltato. Steer Clear, l'EP di 4 tracce, uscito il 6 marzo per Black Valley Records. Tutto all'indirizzo waterboardingschool.bandcamp.com. E adesso, signori e signore, anzi signore e signori, apriamo le gigantesche porte del nostro Ministero del Sovranismo Culturale, quello in cui ci dimentichiamo di aver passato finora solo band straniere e ci concentriamo esclusivamente sugli artisti di casa nostra. I primi sono ternani, sono tornati, si chiamano Diabete e Giovani Volpi. Il loro nuovo lavoro uscirà il 15 maggio, ovviamente per i loro conterranei Toulouse-Lautrec. Diabete.bandcamp.com, là si possono ascoltare già delle tracce, una è quella che ho scelto per voi oggi. Definiscono la loro musica come whatever hardcore, e abbiamo aspettato 8 anni per ascoltare di nuovo musica di questo trio, che torna con un singolo intitolato Gola, primo estratto appunto da Giovani Volpi, piuttosto intransigente come suono quello dei Diabete, un ritorno che non cerca scorciatoie né ammorbidimenti, ma si colloca in perfetta continuità con il lato più nervoso e spigoloso della band. Ci ascoltiamo Gola, questi sono i Diabete.

una bomba che è esplosa nel mezzo di questa puntata di Disco Box era il nuovo singolo dei Diabete intitolato Gola, che farà parte di Giovani Volpi in uscita il 15 maggio per Toulouse Lautrec. Andate all'indirizzo diabete.bandcamp.com per fracassarvi i timpani con la meravigliosa musica di questo trio ternano composto da Eugenio Della Mora, voce e batteria, Michele Perla, basso, e Marco Tortorelli alla chitarra. Le coordinate le avete viste, sono quelle tese e instabili che incrociano post-hardcore, screamo, una certa attitudine math, e però non ci sono esercizi di stile, è pura rabbia post-hardcore urlata in faccia e costruita su una pressione costante che sembra non esplodere mai, però scalcia, si contrae, graffia, è molto essenziale come traccia ma fragorosa. E quindi bravi Diabete, continuiamo il nostro momento nazionalista spostandoci dalle parti di Ravenna dove fanno base i Clever Square, però cambiamo completamente contesto musicale. Il buon Giacomo Dattorre torna con Flicker and Fade, nuovo album che pubblica per la Almost Halloween Time Records e per la Double Laziness. È stato pubblicato il 10 aprile, è già passato da, disco, da Polaroid, dove insieme a Enzo ci ha fatto ascoltare anche le tracce dal vivo, una puntata bellissima, recuperatela. E vi faccio ascoltare da questo album una canzone che si intitola Dismissed by History. Ora, nel nuovo album dei Clever Square non è che ci siano trasformazioni epocali, però quando parlavamo dei Clever Square molto spesso venivano tirati in ballo band come i Guided by Voices, i Lemonheads, i Neutral Milk Hotel, insomma tutta quella scena indipendente americana con le chitarre abbastanza vigorose e un certo modo di interpretare il rock and roll. Non che sia cambiato, però è un album che è un po' più intimista questo nuovo di Clever Square, dice il buon Enzo Baruffaldi, a cui come sempre rubo le parole quando ne ho bisogno. Qualcosa che scintilla, tremola, sfarfalla e svanisce. Il nuovo album dei nostri cari Clever Square si intitola Flicker and Fade, e in queste due parole racchiude già il racconto di una musica che è stata quasi messa in salvo, sottratta allo spreco del tempo che passa, preservata e custodita in forma di canzoni nella memoria. Quest'album conserva qualcosa di prezioso che va oltre il suo semplice contenuto, e con una presentazione così non ci resta che ascoltare Dismissed by History. Questi sono i Clever Square.

0: vent'anni di carriera in cui i Clever Square hanno continuato a gravitare attorno alla variegata costellazione dell'indie rock americano, l'hanno assorbita, l'hanno rimodellata e l'hanno riproposta con un linguaggio tutto loro, piccole tracce ma persistenti, proprio come i Clever Square stessi, ci dice Enzo Baruffaldi, con questa sottile tensione che pervade le canzoni, non proprio nostalgia, non proprio preoccupazione, piuttosto una sottile vena di malinconia che si insinua sotto ogni cosa, e la rendono musicalmente in maniera magistrale e perfetta i Clever Square di Giacomo Attorre, che questa volta si circonda anche di altri musicisti come Francesco Lima alle chitarre e alle tastiere, e Andrea Ferriani al basso e Andrea Napolitano alla batteria. E insomma, bravo per Clever Square, e complimenti anche a Enzo per la bellissima puntata che ci ha regalato ospitandolo in studio da lui a Polaroid. Adesso ce ne andiamo in Giappone, a Tokyo, chiudiamo quindi le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, perché tornano incredibilmente presto le Wulongs, sono un trio di ragazze di Tokyo che avevamo scoperto non più tardi di qualche mese fa, meno di un anno, e c'hanno già un album nuovo. Ammazza che prolificità! Si intitola FACK, ma scritto F-A-C-K, che dovrebbe essere un riferimento al termine tedesco per scomparto, non chiedetemi di più perché non saprei spiegarvi. Pubblicato il 10 aprile per la storica Sunday Records, etichetta di Chicago, si trova infatti all'indirizzo sundayrecords.bandcamp.com il nuovo lavoro, che segue a brevissima distanza il loro primo lavoro Videodrome, che avevamo passato qua. Loro sono tre, dicevamo, Rev, Omaika e Sophie, e tornano ancora più energiche nella musica che propongono. Il primo lavoro era un indie rock piuttosto interessante, ma aumentano se possibile l'energia e aumentano anche un po' la varietà dei generi che riescono a attraversare con la loro musica, senza appunto perdere un grammo di potenza. Sono 10 brani, non sembrerebbero esserci punti deboli, così ci dice la Sunday Records, noi ci fidiamo, e questo sembra essere il loro potere speciale. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Strive, queste sono le Wulongs.
1: We are here to make money and sell out and stuff.

mi piace molto come tengono alta l'attenzione le Wulongs, come tengono alto il ritmo, ma pure la melodia. Diciamo che rispetto a Videodrome, il primo album, si allontanano un pochino dal territorio piuttosto affollato da molte band dello shoegaze. Nel primo album ricordavano da vicino certa roba dei My Bloody Valentine, anche se più declinata in versione pop, e si avventurano con più coraggio in territori indie rock un pochino più asciutti anche come suoni. E devo dire, ti posso dire, a me, io preferisco, insomma, visto che di shoegaze ce n'è pure troppo in questi giorni, sono quasi tutti shoegaze quelli che suonano le nuove band, invece le Wulongs con questa Strive perlomeno vanno dritte per dritte, come si dice. Ce ne andiamo adesso a Vigo in Spagna, perquè sono tornati i Linda Guilala, una band storica spagnola di indie pop che è tornata il 10 aprile con un singolo nuovo che verrà pubblicato molto probabilmente da Elephant Records. Si intitola Momento e si riascolta anche all'indirizzo lindaguilalamusic.bandcamp.com. È sempre un'ottima notizia quando torna una band come Linda Guilala, e quindi insomma sono contento di potervi presentare questo nuovo singolo, che è solo in formato digitale per ora. Loro sono Eva, Ivan e Mari e hanno registrato questa canzone per una compilation che celebrava il 10° anniversario dell'etichetta tedesca Dreams Never End, per cui avevano già pubblicato, e quindi il ritorno di questo trio galiziano che mancava da un pochino. Loro avevano pubblicato fino al 2019 tre singoli su tre etichette specializzate in shoegaze e dream pop, e quindi non potevano mancare comunque alla celebrazione della decade di questa, il decennale, scusate, ho usato decade a sproposito, di questa etichetta, e a cui partecipano anche altri artisti in ambito shoegaze come i Secret Shine, Mallory, The Proctors, insomma, che sono più sul pop. Però noi siamo qua per celebrare il ritorno di questo trio galiziano. Ci ascoltiamo un momento, questi sono i Linda Guilala.

il pop gaze colorato, iridescente e un po' venato di psych, quello che ci hanno fatto ascoltare i Linda Guilala con questo momento. Ci sono tante cose che non durano per sempre, canta Eva dei Linda Guilala, e quindi è meglio a volte cogliere l'attimo e concentrarsi su quello che riusciamo a godere nel momento. Adesso ci trasferiamo di nuovo negli Stati Uniti, ce ne andiamo a Detroit, Michigan, perché c'è un artista che seguiamo da un sacco di tempo ed era un po' che non tornava. Si fa chiamare Sock Jock, il suo nome è Taylor Mary Brown, ma io credo che già ancora eravamo nell'altra radio quando ve l'ho fatto ascoltare la prima volta. Ha pubblicato un singolo per Totally Real Records, si riascolta all'indirizzo sockjock.bandcamp.com. è un po' che l'ha pubblicato, un po' che ve lo volevo far ascoltare, infatti è disponibile all'ascolto dal 4 marzo, e anche lei è un'altra di quelle che fa tutto da sola, eh? Esegue, canta, registra, fa l'ingegnera del suono, ed è un po' di tempo, nonostante lei sia cresciuta nella periferia di Chicago e poi trasferitasi a Detroit. Diciamo che potremmo buttarla nel calderone di quelle nuove songwriter americane, ne abbiamo ascoltate tante, Snail Mail, Soccer Mommy, ma qualcosa anche di Courtney Barnett, però lo fa con un piglio un pochino più rock, se mi passate la banalità, leggermente più asprigna la sua musica, più pungente, qualcosa che richiama anche le sonorità a bassa fedeltà degli anni 90. Tutto ciò ovviamente ci piace un sacco, in altri tratti, in altre canzoni magari abbiamo imparato ad apprezzare anche la sua anima e le sue interpretazioni più viranti verso il folk, però secondo me è una di quelle nella nidiata di queste cantautrici americane, è una di quelle che si distingue parecchio. Infatti quando quelle rare volte che riesco a beccare un singolo ve lo faccio ascoltare sempre. Il nuovo si intitola Curtain ed è uno spaccato di vita, reale o meno, che vale la pena condividere con i fan di Snail Mail, ma anche di Breeders and Rook Assault vengono citati fra i possibili, insomma, riferimenti. C'è di bello, c'è di buono, c'è una cosa che ci piace sempre, un po' perché siamo retromaniaci e nostalgici, un po' perché quella volta sì che c'era la musica buona, ci riporta sicuramente in un'atmosfera molto anni 90, e quindi tirate fuori, nonostante il caldo, la vostra bella camicetta di flanella e ascoltatevi Curtain. Questa è Sock Jock.

se proprio dobbiamo fare la distinzione, io direi un po' più indie rock che indie pop. Forse è quello che mi piace molto della musica di Sock Jock e della sua interpretazione molto sentita, molto viscerale. Totally Real Records, l'etichetta che vorrei sapere se è proprio un'etichetta o se è sempre lei che fa tutto da sola. Nel suo studio di registrazione allestito a casa, è proprio una eroina do it yourself, Taylor Mary Brown, che si fa chiamare Sock Jock, e il 4 marzo ha pubblicato questo nuovo singolo, Curtain, bellissimo secondo me. Come bellissima è la musica che fanno i Knitting, questo è un quartetto che abbiamo già passato diverse volte qua a Disco Box. Sono canadesi, vengono da Montreal, Quebec, e pubblicano per la Mint Records, etichetta di tutto rispetto. Il 26 giugno uscirà il loro nuovo album, che si intitolerà in francese Souvenir, e anche la canzone ha a che fare con la memoria, infatti si intitola I Want to Remember Everything. Sono in quattro: Mishka Dempsey, che è una persona queer, Sarah Harris, Piper Curtis e Andy Mulcair. Tutto l'album appunto si incentra sul concetto di ricordo, e Mishka Dempsey in particolare ha condiviso alcune parole introducendoci al suo nuovo lavoro. E alla canzone che stiamo per ascoltare, I Want to Remember Everything, un brano che parla di essere stati bambini strani e di aver cercato da adulti di riconnettersi con tutte quelle parti di sé che si erano cercate di negare per integrarsi. Ve l'ho detto, l'ultima volta che abbiamo ascoltato i Knitting stava affrontando il periodo della transizione Mishka Dempsey, ed è, dice, una delle prime canzoni che ha preso forma per l'album, che trae ispirazione dai film, dalla musica, dalle serie TV che mi facevano sentire davvero compreso da bambino, ma che forse i miei amici non apprezzavano altrettanto. Mio padre aveva un sacco di canzoni e video musicali a casa sul computer di famiglia, scaricati da LimeWire. Chi se lo ricorda LimeWire? Accidenti. Forse contemporaneo di SoulSeek e di Napster. Tra cui un video amatoriale di una canzone dei Linkin Park che io e i miei fratelli guardavamo in continuazione. Quella è stata una grande fonte di ispirazione per l'atmosfera generale del brano, insieme ai film del 1996 Harriet the Spy. I Want to Remember Everything è una lettera d'amore alla persona strana che ero da bambino, è un modo per cercare di riconnettermi con le parti di me che ho nascosto crescendo, ed è un concetto bellissimo ed è anche una bellissima canzone. Questi sono i Knitting e la canzone, come abbiamo già detto ripetute volte, si intitola I Want to Remember Everything.

E sarà probabilmente un caso il fatto che anche in questa canzone si ritorna come sonorità un po' dalle parti degli anni 90, però è tutta un'idea di ricordo che avvolge la musica dei Knitting. I Want to Remember Everything si intitola la canzone, Souvenir si intitola l'album, esce il 26 giugno per la Mint Records, che in Canada è un'etichetta abbastanza importante. Intanto mi entrano in studio persone mentre sono qui in diretta, sono stato invaso da visitatori della radio, ma noi dobbiamo andare avanti, mancano poche canzoni, ce la facciamo. Allora, i prossimi che ci ascoltiamo vengono dalla Germania, sono un trio esteticamente discutibile, dei cappelloni nulla facenti, le fotografie non sembrano mostrare personaggi rassicuranti. Si chiamano Sugar, ma è scritto con i punti fra una lettera e l'altra, e il loro terzo album si intitola in maniera pochissimo originale 3, ma scritto in numeri romani. Pubblicano per un'etichetta di culto per quanto riguarda la scena punk, la Alien Snatch Records, si riascolta tutto all'indirizzo aliensnatch.bandcamp.com. Vengono da Berlino e la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola Volunteer. Noi di solito quando arriviamo a questo punto della puntata ascoltiamo tutta musica un po' più morbidina, un po' più dolcetta, e invece qui cominciamo a picchiare di nuovo col punk. Questi sono gli Sugar.

E quindi finiamo questa puntata, o perlomeno ci avviamo verso un finale, con il punk esagitato degli Sugar, trio berlinese di personaggi esteticamente discutibili. Volunteer, il brano che abbiamo ascoltato, esce per Alien Snatch Records il 16 maggio. Ma non sono solo in questo studio radiofonico, c'è con me una parte delle persone che in realtà consentono

0: Sono a Disco Box di Andare in Onda e vorrei prima di tutto intervistare un ragazzo che si chiama Diego. Diego, ti puoi avvicinare? Ti puoi avvicinare al microfono perché così non ti sentiamo? No, sì, no, ecco.
1: Forse.
0: Saluta tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, sono il figlio di Andrea Ventivoglio.
0: Pazzesco, è proprio tutto un affare familiare. Non è solo, perché abbiamo anche una notoria speaker di questa radio, nonché autrice del podcast Mi sono fatto una famiglia, la bellissima Ludovica Tomassucci. Vuoi salutare i nostri ascoltatori?
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fab.
0: Non devi parlare come una speaker di Radio Monte Carlo, puoi parlare anche normalmente.
2: Benvenuti, un saluto a tutti i miei fan. Ascoltatemi, sono fatta una famiglia se non l'avete ancora fatto.
0: Ecco qua, questo significa tentare di fare radio quando poi vengono a invaderti lo spazio i familiari. Cioè uno esce di casa per scrollarseli di dosso. Esatto, andiamo avanti con l'ironia. Adesso, se gentilmente mi consentite di andare avanti, io proverei. Ecco, ciao a tutti. Non so perché ho permesso che tutto questo avvenisse. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Neo Magics, vengono dall'Australia, di nuovo da Sydney. Hanno pubblicato un EP di 5 tracce, si intitola Living on a Jet Plane, proprio come il singolo che stiamo per ascoltare, pubblicato da Half Cow Records un po' di tempo fa, il 2 aprile. Sono un duo e si racconta nella loro storia, nella loro cartella stampa, che si siano formati nel lontano 2 novembre del 1985, quando suonarono insieme a una festa ad una scuola d'arte canzoni cover dei Velvet Underground. Quindi ci ascoltiamo questa Living on a Jet Plane, che i Velvet Underground li ricorda davvero da vicino. Questi sono i Neo Magics.

Neo Magic's Living on a Jet Plane, una canzone che si ricorda molto da vicino i Velvet Underground, che era la band a cui si ispiravano e le cui cover proponevano in quel fatidico 2 novembre del 1985, quando in una casa condivisa in Dryandra Street a Sydney per la prima volta suonarono insieme. E eccoli qua, tornati di nuovo con un EP di 5 tracce pubblicato dalla Half Cow Records il 2 aprile. Dentro questo EP ci sono brani che risalgono a vari momenti, a fasi fra il 2018, completate poi nel 2026. E adesso ce ne andiamo finalmente in Indonesia, lo facciamo tutte le volte, e di nuovo restiamo in ambito un po' indie pop, perché questa è la fase finale di Disco Box. Loro si chiamano Poplar Tree e sono già passati dalle nostre frequenze. L'etichetta è la For Fun, attivissima, lo sappiamo, e spesso e volentieri facciamo ascoltare musica pubblicata da questa etichetta. Etichetta, credo di vorrei dire Tangerang, ma non sono sicuro al 100%. Vabbè, comunque è uscito questo EP di 3 tracce il 25 marzo, si intitola Lose Your Perspective on Pop, e in copertina c'è un Lenin furibondo che credo imbracci una chitarra. La canzone che vi faccio ascoltare ha un titolo stranamente in francese, Et toi brut. Questi sono i Poplar Tree.

In realtà la Forfun non specifica da che parte dell'Indonesia viene, però io vorrei ipotizzare un Tangerang. Non lo so perché mi è rimasta questa cosa. Forse no, non ha importanza. Invece ha importanza che la musica dei Popular Tree, come quella di tante altre band che vengono dall'Indonesia, che sono indie pop, lo fanno in maniera magnifica. Ci riporta dalle parti di Italula Ghost, Field Mice, insomma, quell'attitudine quasi, quasi punk, però su note molto dolci, su melodie suadenti, e quindi quello che si chiamava una volta Twee, no? Sì, e allora adesso siamo pronti per... ricordiamo, Lose Your Perspective on Pop, tre tracce sono un EP e questa E Tua Brute era quella che chiudeva questo EP, che riascoltate all'indirizzo 4fun, scritto 4fun con un 1 in cifra finale.bandcamp.com, è pubblicato a partire dal 25 marzo, quindi è già un po' che si può ascoltare. E adesso chiudiamo questa 23esima puntata di Disco Box funestata da molestatori familiari. Vabbè, no, in realtà sono molto contento perché li abbandono sempre a casa, finalmente sono tornati a riprendersi il loro territorio. Il brano con cui chiudiamo questo 23esimo episodio di Disco Box fa parte di un album che si intitola Strip Sweeper ed è l'album di John Andrews and the Yones. Un album che mi ha abbastanza flashato. Non è che sia niente di particolarmente originale, ma è particolarmente ben fatto. Ve ne andate all'indirizzo johnandrewsyones.bandcamp.com, esce per la Hurt Library, che è una bella etichetta. Questa è una combo di Brooklyn, dove John Andrews ha trascorso gli ultimi anni nascosto a Red Hook, in un quartiere situato appena fuori dal flusso naturale della città, dove lui fa un lavoro tipo si prende cura di campi di calcio, una roba vasta, e però nel tempo libero coltiva questa sua passione per la musica, che poi l'ha portato appunto a stare nell'ambiente musicale da credo una ventina d'anni. Questo infatti è il suo quinto lavoro, e la canzone che ho scelto per chiudere questa 23esima puntata di Disco Box si intitola Friends in Misery. È una canzone secondo me divertente e ironica e anche molto suadente. Poi ci sono quelle chitarre un po' slide che a me mi acchiappano sempre. Con questa canzone vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento, spero alla prossima settimana, non saprei dirvi quando, sicuramente non il 25 aprile, forse se ce la facciamo il 24, e vi invito a restare all'ascolto perché ovviamente dopo John Andrews and the Yones e la sua Friends in Misery ci sono i Dai Ne Mutti con la loro meravigliosa sigla di chiusura Iron Dancing. Quindi adesso lancio l'ultimo pezzo. Questa è John Andrews and the Yones con Friend in Misery, e vi ringrazio dell'ascolto e non vi do la buonanotte perché sono solo le 19, quindi una buona serata, un buon fine settimana da Andrea Benti. Ben ti voglio per Disco Box oggi, qua è tutto.

0: screaming the alternative.
1: Oi.
2: Pale waves.

the song. Tops off. This song is for Louise. Thank you very much.

0: fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: Stai ascoltando Radio Parsec.
2: Però diciamo non è
3: questo
2: no,
3: glielo consento.
2: No, ma
3: lei deve trovare una trasmissione
2: una
3: che in maniera isterica con quello che vedete in giro sulla par condicio
2: no,
3: non glielo consento, non glielo consento. Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare. La prego, adesso sia zitto, adesso sia zitto, per darci parlare gli altri, per favore, lasci parlare gli altri. Trasmissione isterica, non glielo consento.
2: È legittimo, non siamo in uno studio democratico.
3: Va bene, è posto mio.
2: Forse dovrebbe sedersi da quella parte, però.
3: Questo non lo consento. La trasmissione che in maniera isterica non glielo consento. Con quello che vedete in giro. No. Non glielo consento.
4: Io ti esorcizzo.
5: E ha osato dire cose in
3: sì, adesso sia zitto, darci per l'aria.
6: Vai Bruno, attacca.
3: No, glielo consento.
6: Mordilo.
5: Gli antichi ti puniranno.
3: Se la poteva
4: evitare. Vattene
3: ancora. Adesso sia zitto.
4: È lui che ti comanda.
7: Senta col naso. È odore di santità.
8: È così, Ciao Globulo. San cazzato Bruno Beppa.
9: Non te lo consento.
8: Non te lo consento. A qualcuno potrebbe anche dire, dopo quando andiamo in onda, dove cazzo siete stati queste 3 settimane?
9: Secondo me perché loro hanno perso la radiolina.
8: Noi cosa rispondiamo?
9: Che siamo sempre stati qua.
8: Non ve lo consento!
9: Noi siamo sempre stati qua, ma non ci andava di andare in onda.
8: Non ci tirava il popò.
9: Eravamo qui, proprio nella stanza qui, accanto.
8: Qui. Ascolta Globulo, mi sa che ti alzi quel gelato lì che c'hai.
9: Gelato.
8: Senti, ma straccio dov'è?
9: Straccio non viene più.
8: Ah, no, come non viene più?
9: No, ha detto che non viene più.
8: Vabbè.
9: E niente, perché va su radio più importanti.
8: Ah sì, eh?
9: Tipo Radio Bruno.
8: Radio Bruno.
9: C'è ancora Radio Bruno.
8: C'è Radio Bruno.
9: Ah, bello.
8: No, però,
9: cioè, ma Bruno c'è. Non c'è ancora, però. C'è ancora.
8: Radio Brine?
9: Radio Brina, Radio Maria. Ma è questa radio qua?
10: C'è Radio San Bruno.
8: Eccolo!
10: C'è anche Radio Bruno Vespa.
9: Ma Bruno. Sei già qua?
10: No, adesso devo andare via, poi torno.
8: Non te lo consento!
9: Non te lo consento.
10: Devo andare al bagno.
8: Non te lo consento! Qui un po' come se fosse a casa nostra, no?
9: Facciamo un po' come ci pare.
8: Però insomma c'è chi insomma ha dato dei messaggi chiari in questo lungo tempo, in cui la politica italiana e internazionale si è sviluppata
9: orizzontalmente, perché non può spostarsi visto che la benzina costa moltissimo.
8: Benzina, infatti io aspettavo straccio, ma adesso se n'è andato perché...
9: la benzina essa incide.
8: Quanto costa la benzina?
9: La benzina costa
8: Costa
9: io ho tanto. Visto delle cifre anche con un 2 davanti.
8: Ma anche adesso che si è liberato lo stretto di Vermouth?
9: Lo stretto di Vermouth? Ma chi l'ha liberato? Io non ho capito. Perché chi è che l'altro deve chiudere? Prima lo chiude uno, poi lo chiude l'altro, poi lo apre uno, poi lo apre l'altro.
8: Il santo Gesù arancione.
9: Quello che ha finito 62 guerre, una guerra al giorno. Lui le fa e poi le finisce.
8: Le finisce.
9: Sono capaci tutti.
8: Le apre e le chiude. Leva.
9: Adesso facciamo così, io ti do uno schiaffo, poi dico facciamo la pace.
8: È così che va il mondo, però
9: è così. Chi non galleggia si va a fondo, diceva anche il mondo.
8: Però oltretutto è una questione anche un po' di fiducia, cioè bisogna avere fiducia. Te hai sentito Vannazzi?
9: No, cosa ha detto Vannazzi?
8: Senti,
11: Fiducia, non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
12: Ma se esplode un ordigno nucleare, uno solo, che sia l'Iran che lo lancia, Israele, gli Stati Uniti, un ordigno nucleare che esplode e una risposta, gli extraterrestri intervengono subito. La domanda è come intervengono. Non portano in salvo tutti. Porteranno in salvo quelli che loro hanno scelto. I giusti, persone giuste, i bambini, 700-800 milioni, ma non tutti, perché alcuni saranno sacrificati come Cristo. E poi tutti gli animali di ogni specie, una specie di arca di Noè. E poi lasciano che gli uomini si inceneriscono da soli. E poi intervengono purificando la terra, perché loro hanno una scienza per poter... Non la fanno esplodere la terra. Questa è la fine di cui parla Gesù.
8: Capisci? Cioè, è profondo il messaggio.
9: Io mi sembrava di averlo letto nel Vangelo, a me, questa cosa. Mi sembra uguale. Anche Gesù parlava degli extraterrestri che sacrificano un po' qui, un po' là.
8: Ma poi c'è chi cita la Bibbia, cioè i testi sacri, come letta. Ad esempio Exet.
9: Mi ricordo quando andavo a messa, sentivo anche questo qui. A messa, Exet, tipo, da bambino c'era il prete che mi parlava di Exet, degli alieni, era un po' quella roba lì. Che c'era.
8: Gli alti incarichi dal punto di vista politico-istituzionale, Exet.
9: Exet ha alti incarichi.
8: E vuole citare la Bibbia?
9: A casaccio.
8: A casaccio. Allora cita Ezechiele 25:17.
9: Che mi sembra di averlo visto in un film.
8: Dopo secondo me esce fuori, ma io direi che adesso potremmo anche andare in sigla, che dici?
9: Ma non lo so, perché qui sono successe delle robe, anche il calcio, ci siamo accorti, se non ho capito, siamo dentro o siamo fuori dai mondiali? Perché sembra un po' il ballottino.
8: Che no, ti tengo lì.
9: Sei capito? Fuori, poi facciano il repesciage.
8: L'Iran può venire ai mondiali perché si è qualificata, però...
9: Però magari li ammazzano tutti i giocatori, non possono.
8: Se aprono lo stretto di Vermouth, allora vi facciamo giocare i mondiali.
9: Ma quanti stretti ci sono lì? Perché ce n'è un altro, ho sentito. Sono due o tre stretti, tutto stretto lì.
8: Ma io non saprei dirti, però io ti posso assicurare che comunque tutti abbiamo il culo stretto.
9: Eh sì, fino a prova contraria.

sembra quasi fatta apposta, però domenica ho parlato del remake di Hokuto no Ken e oggi parlo di quell'abominio di Superman 64. Mi voglio fare del male, lo ammetto, però ok, è probabilmente ispirato, diciamo, all'odio che ho provato verso il nuovo Ken, e sentite podcast tra le altre cose, e l'odio che ho provato per questo Superman. Intendiamoci, Superman non ha mai avuto una grande gamma di videogiochi, anzi, per assurdo quello più importante è proprio questo, ma non perché sia bello, ma proprio perché è una merda. Tra le altre cose, Superman non lo sopporto neanche come supereroe. Demerito anche di tanti film recenti che hanno cercato di affossare il mito dell'uomo d'acciaio. I primi con Christopher Reeve erano belli, ok, ve lo concedo. Quello dove c'era anche l'ex marito di Jennifer Lopez, di cui non ricordo minimamente il nome, che interpretava Batman, tra le altre cose un Batman di una credibilità, praticamente come se il mio cane diventasse il cane più educato del mondo, cosa che non è, che non lo è, il patame è una bestia di Satana, ma questa è un'altra storia. Cioè, Justice League, ecco come si chiamava quella porcata, dove praticamente Superman e Batman si pestavano perché le loro madri si chiamavano Martha, tipo meme, una roba da meme. E Superman 64 è la cosa più importante a livello videoludico fatta per celebrare Superman, e questo un pochino mi spaventa, e mi spaventa anche perché chi ha prodotto questa casa, chi ha prodotto questo gioco è una casa rispettabilissima, è stata la Titus, che per 20 anni ha fatto veramente una serie di giochi veramente fighi. Noi abbiamo parlato un po' di tempo fa quando abbiamo raccontato i Blues Brothers, gioco che io ho adorato, ho come dire finito in tutte le salse, sia per quel meraviglioso Super Nintendo, sia ovviamente per il PC su MS-DOS. Ha fatto molto, ha fatto tantissimo, è stata anche, diciamo così, come dire, anche corresponsabile per quello che riguarda molte pubblicazioni, ha distribuito, è stata distributrice, per esempio Carmageddon, un altro gioco estremamente noto. Però purtroppo la Titus ha macchiato la sua storia con questo abominio che ha letteralmente buttato nel cesso anni di storia. Erano francesi, tra le altre cose, ve lo ricordo, non che sia un difetto, per carità, però diciamo non ci si aspettava che venisse dalla Francia una casa di produzione anche estremamente valida. Io per esempio ricordo di loro un bellissimo gioco a scorrimento, un picchiaduro a scorrimento, che era Wild Street, bello, mi ci sono divertito tanto quando ero piccolo. Ma altre cose estremamente importanti di Superman 64 è che non era solamente per il Nintendo 64, ma sembrava anche pronto per una conversione per PlayStation. Non si sa che fine ha fatto a un certo punto, non si sapeva più quale destino dopo il increscioso fallimento della versione per Nintendo 64, non si sapeva se...

questa conversione potesse vedere la luce. Ad un certo punto è stato tutto stoppato. La Blue Sky era stata, diciamo così, incaricata della conversione, ma a un certo punto tutto era stato bloccato. Era scaduta la licenza Warner Bros. E non c'era interesse a voler distribuire su PlayStation questo abominio. E insomma, tutto finì un po' nel dimenticatoio. Però è successo che nel 2013 l'unica versione di questa conversione per PS è finita in mano a tal Richard Mandel e riuscì ad ottenerla con un'asta su eBay. È successo che poi c'è stata la conferma dell'autenticità di questo gioco e nel 2020 ha reso pubblico Mandel questo file e si può utilizzare, si può giocare con un emulatore PlayStation. Sinceramente non lo voglio provare, però era una storia curiosa. Così come anche la storia disgraziata della Titus, che dopo piccoli grandi capolavori, anche Titus the Fox, tra le altre cose, la sua mascotte, molto, molto interessante, anche il gioco era molto grazioso, tra le altre cose. Però Superman 64 è stata veramente la fine, con 6 anni di anticipo. Non ci sono mai più risollevati, perché una roba del genere, cioè, vorresti averlo solamente per il disgusto. È un po' come il gioco dedicato al buon Gollum della Daedalic. I responsabili meravigliosi di tutto il ciclo di Deponi hanno fatto quella porcata, ma anche lì è un'altra storia. Vorrò parlarne prima o poi anche quello, perché siccome mi piace farmi male, parlerò anche di quello prima o poi, con calma.

Citando gli Slayer, God hates us all, Dio ci odia tutti quanti. Ed è vero, soprattutto quando vediamo giochi come questo. Ma prima o poi, diciamo, non farò una classifica dei più brutti di sempre, ma ce ne sono molti che sono terrificanti. Ne avevo parlato un po' di tempo fa, molto, molto velocemente, delle versioni per Amiga CD32 di Zelda e Super Mario, che erano delle cose terribili. Brutte, ma brutte, tecnicamente brutte in culo senza pietà, d'accordo? C'era un gioco terrificante che io personalmente l'avevo, diciamo così, visto solamente per farmi due risate su YouTube, anche questo, che era Stalin vs Martians, che era una cosa terribile, però vabbè, okay, lasciamo perdere. E poi tutta una serie di videogiochi pessimi come Big Rigs, che erano palesemente buggati, fatti male. Non credo che neanche siano stati fatti con, tra virgolette, l'obbligo di essere distribuiti, però Big Rigs era brutto, proprio sia dall'idea che praticamente un racing game sui camion, però vabbè, ok, bug, zeppo totalmente, una cosa fastidiosa. Uno spreco di grafica inutile, tra le altre cose, come il Carmageddon 64, per rimanere in tema di Nintendo 64. Carmageddon era bello, cazzo, fece un sacco scalpore il gioco, soprattutto il fatto che tu potevi, diciamo così, uccidere i passanti e uccidere i tuoi concorrenti, i tuoi avversari, era divertente, cioè sì, era feroce, però era divertente. Però, insomma, c'erano delle cose che... ci sono state delle cose che sono state terrificanti, è oggettivo, non si può non negare che certi giochi non devono mai più essere avvicinati da essere vivente. Superman 64 è uno di questi, nonostante sia oggettivamente un gioco di un'importanza fondamentale, perché insieme a tanti altri ha fatto capire che no, tu questo non lo puoi più fare, non ti devi azzardare a fare delle robe così terrificanti. Ribadisco, è un peccato, perché comunque un personaggio del genere si meriterebbe un gioco decoroso, pur non amando Superman, come ho detto, e diciamo che si poteva fare, si doveva fare di meglio, anche perché poi oggettivamente il gioco è vuoto. Quando fai le altre missioni, oltre a passare nei cerchi, ci sono delle macchine e basta, non ci sono mai tanti personaggi che uno o due a schermo massimo, cioè non ce ne sono granché. Il fatto è anche una totale assenza di hype, diciamo così, dal punto di vista grafico, essendo tutto comunque tutto grigio, tutto tristissimo, con poche macchie di colore, letteralmente macchie di colore, non te lo fa neanche, diciamo così, apprezzare dal punto di vista grafico. È difficile, perché comunque è tutto poligonale brutto, non è neanche poligonale bello, è poligonale brutto, ma brutto brutto brutto. E come ho detto, è un peccato, perché Superman si meriterebbe di più. Diciamo che spesso e volentieri i videogiochi sui supereroi non hanno avuto fortuna, un po' perché qualcuno era ispirato a film e qualcuno è stato anche molto bello ispirato a film, ho parlato di Batman non troppo tempo fa, per esempio. Però questo Superman ha un problema fondamentale, che non ha speranza, non ha neanche quella lievissima possibilità di redenzione. Se molti giochi brutti alla fine hanno avuto la loro redenzione perché diventati, adesso non dico oggetti di culto, tipo l'E.T., il famoso E.T., seppellito nel deserto del Nuovo Messico, fa un sacco ridere, c'era un documentario, trovatelo, è veramente divertente. Qui non c'è neanche la possibilità di redenzione, qui è proprio tieni, prendi e gioca questo abominio. Non è un bel regalo, intendiamoci, così come non è neanche un bel regalo affrontare Gollum. Come detto, ne parlerò, piccolo fun fact. Non troppo tempo fa sono stato in un negozio, non nelle Marche, ma neanche troppo vicino, però ve lo racconto lo stesso, dove, chiacchierando con un ragazzo che gestiva questo negozio, ovviamente a tema videogiochi, roba nerd, eccetera, ero tentatissimo di comprare una versione per PlayStation, non la PlayStation, no, quelle nuove assolutamente no, però c'era la versione fisica di Gollum. Io stavo per pensarci, però ho detto no, vabbè, non mi voglio così male. E questo ragazzo mi racconta che, ah, guarda, c'era un ragazzino che lo voleva comprare, la mamma era quasi convinta ad accontentarlo, però gli ho detto, guardi signora,
lasci perdere, non ne vale la pena. Se ne vuole prendere, ne prende un altro. Questo glielo sconsiglio, ma proprio totalmente. C'è anche l'onestà di un esercente che dice e che preferisce non vendere 70 euro di prodotto e lasciarlo lì a marcire sullo scaffale per dire ad una signora di un frugoletto, con il frugoletto a seguito, prenda qualcosa di meglio, si divertirà di più, non questa porcata. È un po' quello che probabilmente doveva succedere con in Superman 64, che non so effettivamente quante copie ne siano state vendute, però spero il meno possibile. E devo essere onesto, è stato terrificante ricordarlo, è stato terrificante vederlo, e sinceramente uno dei giochi con le valutazioni più basse di sempre. Qualcuno addirittura ha preso 1 su 10, il 9%, 0,5 su 10. Cioè, tutto sbagliato, completamente. Tutto nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Era difficile farlo, Era difficile farlo, perché tanti giochi sono stati considerati male, sin dagli anni 80, a Caster's Revenge su Atari, che è terrificante, cioè, gente che, vabbè, no, ci sono dei peni in pixel giganteschi, ok? L'ho detto. E comunque, Superman 64, e qui la chiudo, grazie a Dio, è la dimostrazione fisica, letteralmente, che a volte la crudeltà è anche quella di farci giocare un mito, per molti, dell'infanzia, in maniera tale da farcelo odiare. E noi alla fine un po' lo odiamo, Superman, dal punto di vista videoludico, solo per colpa di questo gioco. E non so se lo merita Superman, però

ragazzi al parco giocano, siringhe narcotraffici, vecchi in panchina disapprovano, ma meglio tossici che fossili, meglio tossici che stupidi.

L'autorevole compagno guarda in camera, dice di armarsi, sì, ma di pazienza. Poi con fare solenne imposta la voce e rende onore alla resistenza. Sia ben chiaro, solo a quella di 80 anni fa, e sventola come un trofeo il fiore secco

Ma Sarò la dava?

0: Avun, due, tre, il titolo è...
1: Amami e sgonfiami.

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a Disco Box, il programma del venerdì sera che va in onda il venerdì sera, per una volta almeno, insomma. Sono le 22:04, siamo in anticipo netto addirittura stasera. Vogliamo spiazzarvi, anziché dopo le 23, subito dopo le 22. La voce che vi parla è quella di Andrea. Ben ti voglio, e staremo insieme per parecchio tempo perché c'è tanta musica da ascoltare. Il discorso è sempre quello: c'è una carrellata di nuove uscite discografiche provenienti da tutto il mondo che abbiamo messo in fila, impiattato per voi, e lo facciamo dagli studi di Radio Fab, siti in Fabriano in via De Gasperi numero 10, dentro il centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura. Partiamo questa sera dall'America, partiamo da una band che ci ha un po' smosso gli animi, soprattutto negli anni 90, agli inizi degli anni 2000. Loro sono gli Weezer e sono tornati con un nuovo singolo che si intitola Shine Again, ed è il primo singolo degli Weezer per la nuova etichetta, la Reprise, che poi dovrebbe essere una sublabel della Warner. Dovrebbe esserci addirittura un album in arrivo, anche se non è ancora chiaro. Quello che sappiamo della band di Rivers Cuomo al momento è che la produzione di questo singolo è stata affidata a Kenny Beats, che è un produttore molto sulla cresta dell'onda, visto che era dietro il bancone dei suoni per la produzione dell'album dei Geese, che tante onde ha alzato l'anno scorso. Insomma, se ne è parlato tanto, molto hype attorno a questa formazione newyorkese, anche molte polemiche ci sono stati, alcuni li ritenevano sopravvalutati, poi è venuta fuori questa storia dell'agenzia di marketing che insomma li ha fatti diventare parecchio virali, non dico a livello degli Engine de Poitrin, ma insomma poco ci mancava. Tutti parlavano dei Geese l'anno scorso, e Kenny Beats, che è un produttore di estrazione hip hop, racconta di come si sia messo a studiare in particolare il White Album degli Weezer, che dice non lo conoscevo prima di iniziare a lavorare sul loro singolo, e capisco perché i fan degli Weezer lo amino così tanto, li ho studiati molto giorno e notte prima e dopo essere stato con loro, e assolutamente non esagero quando dico che mi ci sono tuffato anima e corpo. E che succede? Che la band ha recentemente annunciato un tour nordamericano nelle arene intitolato Weezer The Gathering, in compagnia degli Shins addirittura e dei Silver Sun Pickups, che faranno da gruppi di supporto. Accidenti, mica male. E quindi c'è, questo è un singolo un po' di lancio di questo tour, e quindi ecco, la nostra geografia emotiva un po' irregolare ci fa partire da quando ascoltavamo la musica di questi giovani slacker al tempo, oggi non più tanto giovani. Ma sentite che chitarre, questi sono gli Weezer, questa è Shine Again.

Ah beh, ah però ci stanno ancora questi ragazzi, sono assolutamente in forma gli Weezer, accidenti, sarà anche merito di questo nuovo produttore, questo Kenny Beats, che ha voluto puntare su delle sonorità più alla Caius, più desertiche, più da stoner rocker, e quindi un po' aggiornare il loro suono però senza fargli perdere quella che è la loro identità plasmata a partire dagli anni 90. Il Blue Album è del 1994, sì, The Blue Album, e quindi sì, li avevamo lasciati con Van Weezer del 2021, non esattamente indimenticabile, ma mi sembra che siano tornati belli carichi, sarà per via di questo tour, però bravissimi gli Weezer con questa scena, che è proprio un pezzo che lascia i solchi per terra con queste chitarre belle pesantone. E allora adesso, visto che siamo partiti dalla California, in California restiamo, da Los Angeles ci spostiamo a San Diego e rincontriamo i Crocodiles, altra band di veterani. Loro due sono Charles Rowell e Brandon Welchers, un duo che ha anche un po' una storia romantica. Si incontrano 20 anni fa, due punk adolescenti a un raduno antifascista a San Diego, e nasce fra di loro questo legame che si basa su tante cose, non solo sulla musica ma anche sulla poesia, sulla politica, e quindi diventano inseparabili, diventano i Crocodiles, e hanno pubblicato negli ultimi 20 anni un sacco di album. Il loro nono LP si intitola Greetings from Hell ed è uscito oggi, ed è per questo che vi faccio ascoltare il singolo che ha anticipato l'uscita di questo loro nuovo lavoro, che vede peraltro un'etichetta bergamasca, la Wild Honey Records, sugli scudi, crocodilesband.bandcamp.com. lì c'è tutta la discografia di questo duo di noise popper garage rockers che ci riportano dalle parti di Jesus and Mary Chain, la psichedelia a bassissima fedeltà. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Time is Wasting Me. Questi sono i Crocodiles.

Atmosfere torride, chitarre in fiamme, i Crocodiles tornano con il loro nono LP Greetings from Hell, pubblicato oggi dalla Wild Honey Records. Si riascolta all'indirizzo crocodilesband.bandcamp.com. Raccontano di questa canzone Charles Rowell e Brandon Welches. Quando l'abbiamo scritta era in origine solo una riflessione sull'invecchiamento e sullo scorrere del tempo. Qualche settimana prima di entrare in studio per registrare, la mia vita è stata stravolta e così ho modificato il testo. Il tempo a nostra disposizione è limitato e prezioso e purtroppo nella vita ci imbattiamo in manipolatori, maltrattatori, truffatori e bugiardi che finiscono per farci perdere tempo. Il testo ora riflette proprio questo. La vita è troppo breve per sprecarla con le persone sbagliate, ma quanto c'hanno ragione i Crocodiles, che tornano con un suono forse un po' più diretto, un po' più pulito. Ma cos'è? Psych punk, noise pop, art gaze, dark garage? Ha importanza? Non saprei, non direi. L'importante è che anche questi, ormai diciamo veterani, perché li abbiamo conosciuti nel 2009 con Summer of Hate e li avevamo lasciati nel 2023, sono quasi 20 anni che continuano a buttare fuori queste perle infuocate, e direi che non hanno perso smalto affatto, anzi. I prossimi che ci ascoltiamo vengono invece dal Galles meridionale, si chiamano Chroma e sono un trio capeggiato dalla vocalist Katie Hall. Hanno pubblicato il loro secondo album, che si intitola 25 Forever, per Alcopop, etichetta britannica di notevole influenza, e segue il loro album di debutto Ask for Angela del 2023. Questo nuovo album sembrerebbe un po' più catturare l'euforia della pista da ballo, ma anche la pesantezza del mattino dopo che ti sei bello che devastato. È un ode essenziale alla pelle nera, ma non nel senso di, insomma, nel senso di vestiti di pelle nera, quelli da rocker, quelli da vita notturna, al mascara sbavato, alla resistenza e alla sopravvivenza, perché anche nei testi questa è una band che affronta una certa eredità, forse anche un po' politica, insomma una narrazione che abbraccia diversi ambiti, a partire dalla lotta contro il patriarcato, la violenza contro le donne, il dolore costante di cercare di compiacere gli altri, che è un altro bel problema. Le canzoni hanno questi riff molto potenti, queste melodie molto coinvolgenti e questi testi caustici che in questo caso, vi dicevo, ritornano ai tempi dei minatori. Parliamo degli anni 80, quando in Inghilterra il problema era reale, c'era quel mostro della Thatcher, e infatti la canzone che ci ascoltiamo si intitola Coal Miner's Granddaughter. Questi sono i Chroma.

0: tesi, carichi, rumorosi, esplosivi erano i Chroma Band del Galles con Coal Miner's Granddaughter, una canzone che fa parte del loro secondo album intitolato 25 Forever, pubblicato da Alcopop. Raccontano di questa canzone che mostra un lato della scrittura della band ispirato a un versante un po' diverso. Parte tutto da una fotografia di Clementine Schneiderman e Charlotte West ed esplora la deindustrializzazione del Galles del Sud, radicando l'album non solo nell'esperienza personale, che ovviamente c'è perché si parla della nipotina di un minatore, ma anche nel luogo e nella storia. È un promemoria sul fatto che l'identità non è solo interiore, ma è plasmata anche dalle nostre origini. Ma guarda che è un messaggio forte, è un messaggio pesante, è un messaggio che il 24 aprile magari possiamo riagganciare anche al fatto che domani per noi è Natale, la festa più bella dell'anno. Io purtroppo sarò impegnato e non potrò celebrare con i miei compagni del Circolo Arce e tutti gli altri qui a Fabriano, però col cuore sarò con loro. E adesso è il momento di lasciare spazio a un altro che con l'Ampi qualcosetta c'ha a che fare, il nostro amico Enrico Enver Veronese, che credo sia segretario dell'Ampi di Mestre. È una persona di livello questo nostro giornalista, non pensate che sia solo musica indie pop, qui c'è sostanza. Torna con Disco Labirinto, ci porta nel 2012 se ben ricordo, e non vi svelo qual è la band che vi farà ascoltare questa sera, anzi sai che faccio? Lancio la sigla, questo è il Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2012, una sorta di anno 1 del nuovo indie, o per meglio dire, hit pop. E questa è infatti la classificazione corrente di ciò che è capitato alle musiche italiane negli anni 10, ovvero l'allargamento alla massa e alle major, che ha portato alcuni ad emergere, sì, ma non distinguendosi troppo da chi faceva pop leggero da classifica nei decenni precedenti, e soprattutto il trionfo pressoché definitivo della lingua italiana. Non sempre questo passaggio ha tenuto intatta la qualità. Certo, è accaduto nel caso di Colapesce e di Martino, allora singolarmente presi, che in quest'anno avevano sfornato entrambi due album di buon livello. Ad esempio, il disco dei Vado in Messico ha rivelato il talento cristallino di Giorgio Poi, in seguito affermatosi quale uno dei migliori autori di canzoni della nuova generazione. Chiaramente siamo ancora in mezzo al guado, per cui le produzioni anglofone ancora si facevano notare. Emerge Tony, poi presa in prestito dal cinema di Virzì, e soprattutto si impone la qualità dei Drink to Me, progetto di Ivrea capitanato da Marco Bianchi, che sapeva sguazzare nelle migliori correnti estere dell'epoca, tra elettronica e pop, tra Tame Impala e Animal Collective. Esse è il titolo dell'opera, prodotta dalla bolognese Anip Records, e per rappresentarla ho scelto l'ottima Picture of the Sun. Naturalmente anche Marco a suo modo sfrutterà bene queste credenziali in futuro, lanciandoci in stage diving eurovisivo dal palco del 1° maggio, quando diventerà Cosmo. Alla prossima settimana, al 2013.

Questi erano i Drink to Me, grazie a Denver, la sua rubrica Disco Labirinto che ci ha riportato nel 2012, ma adesso è tempo di tornare sul pezzo, sulle canzoni uscite poco tempo fa, pochi giorni fa. Il 17 aprile infatti usciva il nuovo singolo dei Library Card, un quartetto di Rotterdam che abbiamo già proposto numerose volte qua a Disco Box. La canzone si intitola Out of Context e si può riascoltare all'indirizzo thisislibrarycard.bandcamp.com. Cosa suonano questi? Suonano un post-punk, art rock, minimal wave, una cosa così. La canzone di oggi è un brano che prende ispirazione da una sorta di commento sarcastico sulla vita aziendale, sul capitalismo avanzato, con uno scenario distopico da un ufficio come sfondo, mette in luce l'assurdità di un'etica del lavoro irraggiungibile e la glorificazione della fatica e della routine. Questo è Out of Context, sono i Library Card da Rotterdam.

ricordano un po' i Dry Cleaning, ma anche un po' gli Ear Duct, in questo loro nuovo brano, un nuovo singolo per i Library Card, intitolato Out of Context, uscito il 17 aprile per At Ease. This is librarycard.bandcamp.com, lì c'è tutta la musica di questo quartetto dei Paesi Bassi, che qui appunto, dicevamo, prende un po' di mira questa glorificazione della fatica. Si parla di primi giorni di lavoro, di terrore rispetto ai propri colleghi, e c'è questo suono molto asciutto ma anche leggero, non così graffiante magari come li abbiamo sentiti in altre occasioni, non così scuro, più leggero, con testi molto ironici, e mi è piaciuto parecchio. Quindi eccolo qua, quarto brano di questa 24esima puntata di Disco Box in diretta dagli studi di Radio Fab, la voce che vi parla sempre quella di Andrea Benti. Benti voglio, andiamo avanti, andiamo nel Regno Unito, andiamo a Nottingham, dove fanno base i No Peeling, altra band che conosciamo, altra band che musicalmente non si discosta poi troppo dai Library Card che abbiamo ascoltato prima. Siamo sempre in zona post-punk. Il loro nuovo EP, che si intitola EP2, è uscito per la Wrong Speed Records, uscirà fisicamente il 1 maggio, ma si può già riascoltare all'indirizzo nopeeling.bandcamp.com. Sono un quintetto e fanno parte di quel sottobosco underground britannico che ogni tanto ci regala delle vere e proprie perle. Un approccio diretto, grezzo, senza compromessi, un progetto di 5 amici che nasce nella fertile scena underground di Nottingham, e noi li avevamo lasciati nel settembre 2025, quando avevano pubblicato l'EP omonimo No Peeling, che era stato definito da qualche parte una fragorosa raccolta di egg punk immediato che non richiede più di 10 minuti del vostro tempo e offre molto di più sotto ogni aspetto. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera, tratta dal loro nuovo EP, si intitola Stationery. Questi sono i No Peeling.

frenetici, anfetaminici, brillanti, colorati, veloci, bizzarri, sono i No Peeling Quintetto di Nottingham. Ve li riascoltate all'indirizzo nopeeling.bandcamp.com, dove trovate anche il loro nuovo EP intitolato molto semplicemente EP2. Per Wrong Speed Records si ascoltano e si ritrovano e ci possiamo godere le loro influenze di punk a bassa fedeltà, garage, egg punk, e comunque tutto fatto in casa, tutto do it yourself, il tutto condito dalle osservazioni ironiche e pungenti della carismatica frontwoman Sophie Diver. Adesso dal Regno Unito ce ne andiamo negli Stati Uniti, per l'esattezza nello stato di New York, a Buffalo, dove troviamo i Personal Style. Hanno pubblicato pure loro un EP di 4 tracce che si intitola Garbage Can ed è uscito per la Record Beach, etichetta di Long Beach, California. Si riascolta anche all'indirizzo personalstyle.bandcamp.com. uscito il 1 aprile. La canzone che vi faccio ascoltare è quella che dà il titolo all'EP e si intitola appunto Garbage Can. Questi sono i Personal Style.

adepti della fedeltà del suono più bassa, che grinta, che suoni grezzi, zozzi, fangosi, quelli dei Personal Style, questo trio di Buffalo che ci colpisce in faccia con questo garage proto-punk, Garbage Can, il titolo sia del singolo che abbiamo ascoltato che dell'EP di 4 tracce che riascoltate all'indirizzo personalstyle.bandcamp.com, uscito il 1 aprile per Record Beach. E adesso via dritti in Australia, andiamocene a fare la conoscenza dei Problem Green, che hanno pubblicato anche loro un EP di 5 tracce, in questo caso il 18 aprile, e si riascolta all'indirizzo problemgreen.bandcamp.com. L'EP si intitola Sorry I Don't Mind, e già ci dà un po' la misura di quello che è il tono un po' autoironico che adottano in queste 5 tracce. E quindi sono 5 tracce, sono 4 persone che suonano, 3 accordi e 0 rimpianti, così definiscono la loro musica, un indie rock emotivo che prende le mosse dalla scena australiana sicuramente, e anche da altri artisti come Alex G e Snail Mail, dicono c'è una quota un pochino più appunto emotiva che attraversa il loro suono. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera si intitola No Ruby, questi sono i Problem Green.

prendi il pop, ingrossa i suoni di chitarra ed ecco qua il suono dei Problem Green da Sydney, terra di Gadigal Vangal, che non so neanche che significa, ma so i riferimenti, insomma si parla del fatto che si riconosce di come quelle terre appartengano ai nativi e siano state strappate poi dalle popolazioni anglofone che si sono insediate e quindi riconoscono insomma che quella non è terra loro. Sorry I Don't Matter è il titolo dell'EP di 5 tracce che è stato pubblicato il 18 aprile per la Global Disrupt Record e per la MU Tape Service, dove MU è proprio la cantante, coautrice e fondatrice della band insieme a Sweet B, e poi hanno buttato dentro anche altri due elementi, sono un quartetto e suonano una musica deliziosa dove convivono a perfezione melodia e rumore, di quello che ci piace, quelle chitarre proprio belle urlanti. Adesso ce ne andiamo di nuovo nel Regno Unito, ce ne andiamo a Manchester e ritroviamo i Pincher, altra band che abbiamo già proposto in passato. Sono tornati con un nuovo singolo pubblicato il 16 aprile per la Hist or Hit. Si riascolta all'indirizzo Pincher, scritto con la y.bandcamp.com. Sono, dicevamo, un quartetto composto dal cantante e chitarrista Sam Blakely, dal chitarrista solista Harvey O'Toole, dal bassista Britt Dewhurst e dalla batterista Jack Rainbow. Fanno un indie rock post Britpop molto gradevole, e in questa canzone, in questo nuovo singolo, mi hanno ricordato un po' da vicino gli Strokes dei tempi d'oro, gli Strokes quando erano ascoltabili, non come il loro nuovo singolo che mi sono rifiutato di farvi ascoltare per ora, poi magari mi diventa un po' più digeribile, ne riparliamo. Si intitola One Day e questi sono i Pincher.

ma senti che bella chitarra in quattro quarti che va dritta, senti che bel ronzio di sottofondo, che buzz di chitarre, senti come il cantante si abbandona un po' a una sorta di crooning, questo Sam Blakely, che ci riporta un po' dalle parti di Julian Casablancas, non stiamoci a mentire, però che piacere, sembrano gli Strokes quando erano in grado di fare gli Strokes, nonostante poi, va detto a favore degli Strokes, adesso non c'entra niente, però si sono esibiti al Coachella, hanno fatto questa chiusura con tutto il video in cui ripercorrevano tutti i misfatti dei governi americani negli ultimi 50 anni, quindi massimo rispetto, dopodiché ecco, sono sempre gli Strokes con tutte le loro contraddizioni, gente che sul palco e nella vita normale non si parla se non tramite avvocati, e giù in Casablancas il papà era uno dei protagonisti degli Ebbs and Flows, se proprio vogliamo essere giusti, perché insomma va anche ricordato. Detto tutto questo, passerei alla prossima traccia. Si tratta di una band proveniente da Valencia, quindi ce ne andiamo in Spagna. Il sesto album dei Carolina Otero and Someone Else's si intitola Lilith Lo Sabe ed è uscito per Hurra Musica. Infatti si riascolta all'indirizzo Hurra, scritto H all'inizio e H alla fine, musica.bandcamp.com. Un indie rock che si forma sulle note di band come gli Skating Polli, le Bucherette, le Veruca Salt, i primi lavori di PJ Harvey, ma dico io pure un po' le Breeders, secondo me, quel suono sì, fatto di chitarre, sì, anche roboante a tratti, ma anche molto rotondo, un po', diciamo, addomesticato, però molto molto ben fatto, un indie rock che coinvolge, che tocca un po' certe corde della nostra anima di ventenni degli anni 90. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare è quella che apre il loro sesto lavoro, si intitola La Llorona d'Europa. Questi sono Carolina Otero and Someone Else's.

un piccolo salto negli anni 90, direi, con queste sonorità di Carolina Otero and the Someone Else's. Loro, dicevamo, sono un quartetto, credo proveniente da Valencia. Sono appunto Carolina Otero e poi ci sono Dani Gurrea alla chitarra, Roberto Timon alla batteria e Francisco Palacios al basso. Li avevamo lasciati al loro quinto album in studio, pubblicato nel 2023, che aveva riscosso un certo successo di critica. Tornano con questo Lilith lo sabe, dove virano verso un sound un po' più incentrato sulla chitarra, ma mantengono questa affinità chiara verso l'alt rock, verso certe vibrazioni molto anni 90. All'indirizzo hurramusica.bandcamp.com trovate un po' tutto il loro percorso musicale e le loro chitarre 90s. Adesso ce ne andiamo in Francia, andiamo in un posto che non conosco e non ho nemmeno cercato su Google Maps. Si chiama Maison Alfort, sono un quartetto, si chiamano Cheap Teen e hanno pubblicato il 3 aprile, data bellissima perché è il mio compleanno, un album che si intitola Out of Nothing per All in Banana Records, Bloody Drop e Modular. Si riascolta anche all'indirizzo cheapteen.bandcamp.com. Allora, si dice di loro che qualcosa ricorda i Pavement, qualcosa ricorda gli Strokes, io dico non tanto, io sento qui un sacco di rumore in più, di voglia di incendiare tutto grazie a delle chitarre davvero noisy. E quindi ci ascoltiamo questo singolo, secondo me irresistibile, si intitola Kevin, questi sono i Cheap Teen.

è forse così che si fa il rock and roll? Probabilmente sì, questi erano i Chiptin, quartetto di Maison Alfort, Francia, e Out of Nothing è fatto tutto così, cioè c'è una furia nell'interpretazione del cantante, nelle chitarre che sembrano voler spaccare tutto. Kevin è il singolo che abbiamo terminato di ascoltare, pubblicato il 3 aprile per Howlin' Banana Records, etichetta che non manca mai quando ci sono buone band galliche. Bloody Drop e Modular, abbiamo potuto farci sventrare i team dalle chitarre impetuose di questo quartetto, e adesso cambiamo atmosfera, cambiamo paese, cambiamo un po' tutto. Loro si chiamano Pletvka e vi lascio apprezzare la mia notevole pronuncia ungherese. E infatti vengono da Budapest, sono un trio di ragazze, sono Evelyn che suona il synth e canta, Anna che suona il basso, canta anche lei, e Zofi alla batteria. Il 23 marzo hanno pubblicato un EP di 5 tracce che segue di tre anni la pubblicazione dei loro primi demo. L'EP si intitola Kedveskis Gonosakok, che significa piccoli atti malvagi, e suonano un post-punk del tutto nuvoloso, atmosferico, molto cupo, molto gotico, con capacità di canzoni di creare queste canzoni ripetitive che diventano quasi ipnotiche, ma allo stesso tempo sono molto orecchiabili. Sono atmosfere piuttosto inquietanti quelle evocate da questo trio, che si traduce come pettegolezzo, pletvka, questo significa in ungherese, non lo sapevate? Io sì, è scritto pletica, però ho scoperto che la y in ungherese si pronuncia come v. pletica.bandcamp.com, lì trovate tutta la musica di questo trio ungherese, che ovviamente quando andiamo in Ungheria pubblicano per la Siegen Kazetak, che è un'etichetta che pubblica principalmente il formato tape e che non manca mai di mettere lo zampino sulle migliori produzioni che vengono dal paese dei magiari. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Post Somnia, queste sono le Pletvka.

malinconia e oscurità sembrano avvolgere tutto ipnoticamente nella musica delle Pletvka, che significa pettegolezzo. Questa era Postsomnia, un singolo tratto dal loro nuovo EP di 5 tracce che si intitola Kedves Kisgonosagok, che significa piccoli atti malvagi, e hanno definito, qualcuno ha definito il loro suono come un suono che proviene da sotto l'acqua. Anzi, una loro fan polacca ha detto per esattezza che era come se loro tre fossero delle sirene molto tristi che suonavano qualcosa sott'acqua, che è una bella recensione, molto molto sinestetica, direi. Canzoni depressive sulla realtà delle giovani donne dell'Europa dell'Est, questa è la definizione secca che hanno dato loro della loro musica. Mi sembra un po' riduttiva, perché c'è di più in questa oscurità dark goth wave delle Pletvka. Insomma, una produzione piuttosto originale, interessante, abbastanza in attesa. Poi tre ragazze, non ce le vedo normalmente a suonare questo tipo di musica, ma è un mio stupido pregiudizio sessista. E adesso ce ne andiamo in Paraguay, dove fanno base gli Invierno del 92. Sono un quartetto cappeggiato da Esteban Peralta e hanno pubblicato un nuovo singolo autoprodotto che si intitola, scusate il momento di tosse, Frenesi, con l'accento sulla i finale, e si può riascoltare all'indirizzo Invierno del 92, scritto 92 in cifra, .bandcamp.com. Ho detto quartetto, ma in realtà sono un trio, vedi, c'è sempre la cialtronata che arriva a un certo punto di Discobox. Singolo pubblicato il 16 marzo e che conferma la passione sfrenata di questa band per le sonorità shoegaze e per la lezione dei My Bloody Valentine, a cui si sono ispirati nel primo album Despertar, anche proprio nella texture della copertina, anche se hanno cambiato un po' la tonalità dei colori, dal rosa fluo di Loveless era passato più a un violetto, se ben ricordo. Comunque anche nei suoni confermano un'attrazione fatale per i vortici di chitarre shoegaze, e questo lo potrete ben apprezzare nel singolo che stiamo per ascoltare, Frenesi. Questi sono gli Invierno del 92.

Ah, la radiofonia, le scelte proprio poco ostiche per le vostre orecchie che facciamo qua al Disco Box. Dice poi, perché non hai tanti ascoltatori? Perché proponiamo roba come l'inverno del 90 DOS, lo facciamo molto volentieri e con grande gioia e orgoglio. Questo nuovo singolo, questo Frenesi, presenta un 50 secondi di plateau noise insormontabile, un vortice di chitarre riverberate, montate veramente a panna, che bloccano tutto e poi finalmente poi di nuovo si scioglie con queste svisate un po' veramente alla Loveless, alla My Bloody Valentine, molto bravi, un po' calligrafici se vogliamo, ma secondo me rispetto anche a My Bloody Valentine in questo Frenesi spingono molto più l'acceleratore nella parte più rumorosa, nella parte più noise. E bravi gli Inverno del 92, siamo dovuti arrivare fino in Paraguay per portarveli qua alle vostre orecchie, qua da Radio Fab a Fabriano. Fab come Fabulous, Fab come Fabriano, Fab come Fabriano, ascolta bene, c'è anche l'acronimo, abbiamo trovato, ma che figli siamo. E adesso i prossimi che ci ascoltiamo sono come sempre una band indonesiana, lo facciamo sempre, lo facciamo più che mai adesso che è stato annunciato il Jakarta Pop Fest 2026, che ci sarà il 13 e 14 giugno. Se siete dalle parti di Jakarta non ve lo potete perdere assolutamente. Ci sarà Enzo Baruffaldi in console a mettere i dischi dopo i concerti, non credo che sia vero, ma insomma sarebbe il minimo tributo che devono a una appassionato di pop indonesiano come Enzo. Un festival che dice non vogliamo sponsor, non pensiamo nemmeno che ci si fili nessuno come sponsor. E insomma, che succede? Che le etichette che conosciamo, di cui parliamo sempre, la Shiny Happy Records, la Antun, la For Fun e ovviamente la di Sanorak, ci saranno tutte, adesso qualcuno me la sono pure dimenticata sicuramente, però ecco, tutte le etichette indie pop ci sono, tutti i migliori gruppi indie pop ci sono, è addirittura uscita un'altra compilation della Shiny Happy Records, credo sempre un po' per celebrare questo movimento indie pop sempre più forte, sempre più frizzante, che tutte le settimane, peraltro da anni a questa parte, vi testimoniamo qua a Disco Box. E un'altra cosa che è abbastanza sorprendente, che evidentemente è un movimento che si autoalimenta, cresce, perché questa onda indie pop twee si espande e coinvolge e tocca le corde di altri ragazzi che si mettono a suonare. Fatto sta che qui ogni settimana esce un gruppo nuovo, ragazzi, non gli si sta dietro agli indonesiani. I nuovi eroi che vi presentiamo questa sera si chiamano Les Allison e hanno pubblicato due tracce che si chiamano Disarm, anzi, per utilizzare un termine molto caro al mio amico Enzo Baruffaldi, è un cassingle, cioè una cassetta con due canzoni, pubblicata il 16 aprile per Disarm, appunto. Si può riascoltare anche online, ci mancherebbe altro, non è che ci facciamo arrivare tutte le cassette dall'Indonesia, all'indirizzo disarm.bandcamp.com. definiscono il loro genere twigaze e questo è quanto, non so nemmeno quanti sono, ma nemmeno mi interessa, vi dirò. Restiamo in ambito shoegaze, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Strange Days e sono giorni strani per il Les Allison.

abrasivi il giusto, dream pop il giusto, trascinanti davvero questi Les Allison, un twee-gaze come lo definisco loro, perché poi alla fine mi sembra piuttosto azzeccato, anche se non è che sono proprio patito di questi neologismi che tutte le settimane ci tirano fuori un nuovo genere. Però va detto che c'è forse ancora più melodia che nel dream pop in questa Strange Days, quindi quanto ce ne sia mediamente, e però le chitarre graffiano, i riverberi ci amplificano le stanze, e quindi siamo forse proprio lì nel twee gaze. Benvenuti nel twee gaze con il Les Allison, formazione indonesiana che credo a questo punto faranno parte pure loro di questo Jakarta Pop Fest. In realtà hanno annunciato al momento solo le etichette che aderiscono all'iniziativa, ma non ancora la line up con tutte le band che c'hanno. Faranno un festival di non solo due giorni, insomma di due giorni e due notti. Ma parlando di festival, non so se avete da fare il 1° maggio, ma qui succederanno cose, non posso dare troppe anticipazioni, ma insomma ecco, tenetevi liberi, perché a Fabriano, se è una bella giornata, ci buttiamo sul Pratone dei Giardini Margherita e ci ascoltiamo un po' di bella musica made in Fabriano e non solamente. Quindi ecco, io ve l'ho detto, poi dopo magari nella prossima puntata, quella spero di venerdì prossimo, vi saprò dare maggiori dettagli, perché ancora ho un undisclosement agreement, come si chiama, un accordo di insomma non rivelare quello che accadrà. E detto tutto questo, è il momento di suonare il campanello del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, laddove si dice basta alla musica foresta, alla musica straniera, e si dice sì solo alla musica che al cui petto c'è la coccarda tricolore. Insomma, per farla breve, questa sera affrontiamo il capitolo Emilia Romagna e le scindiamo, appunto facciamo una separazione netta, perché i primi che ci ascoltiamo vengono da Cesena e si chiamano Coda Clips, sono un quintetto, hanno pubblicato il 9 aprile Nothing at All, sono in realtà due tracce, un singolo si intitola 27, non saprei se doverlo insomma pronunciare in inglese o meno, ma noi abbiamo scelto di ascoltare l'altro, che si intitola Pirouette, una canzone che oscilla tra momenti di caos e riflessione, con arrangiamenti che attingono al post-punk e allo shoegaze, ma secondo me ci hanno anche una bella spintarella in più, e lo dico avendo frequentato un po' il loro profilo Bandcamp, codaclips.bandcamp.com. L'hanno pubblicato il 9 aprile, credo di aver capito che dietro ci sia la Bronson Recordings, ma non ne sono sicuro al 100%, e io direi che piuttosto che continuare a parlarne inutilmente ve la faccio ascoltare, che è molto meglio. Questi sono i Coda Clips e questa è Pirouette.

Si parte con queste sventagliate di chitarra violentissime iniziali, da cui emerge questa voce affascinante, avvolgente, anche a tratti maestosa, grintosa, come se venisse fuori da una tempesta di chitarre, di neve, di suono, non saprei dire. Però devo dire che il suono dei Pirouette è qualcosa di di Coda Clips, chiedo scusa, in questa Pirouette, la canzone che abbiamo ascoltato, è davvero stratosferico. E sono rimasto anch'io completamente avvolto nel vortice dei loro suoni. E dicono che la canzone che abbiamo ascoltato, Pirouette, è stata scritta pensando alla nostalgia, quella sensazione che può riaffiorare dopo la perdita di una persona cara, quando non si è più sicuri se si sente la mancanza di quella persona o di chi si era un tempo, che è una riflessione anche molto profonda, se mi permettete. E adesso abbandoniamo la Romagna, ma restiamo in Emilia Romagna, andiamo in Emilia, andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di Sleep E. Lei sicuramente ha pubblicato per la Bronson Recordings. Il 17 aprile è uscito il suo nuovo singolo Sleep trattino è uno in cifra appunto bandcamp.com. Li trovate tutta la musica di quello che un tempo era il progetto solista di Asia Martina Morabito, ma adesso si è trasformato in un power trio che segue le orme di band come i Modest Mouse, dove di nuovo le chitarre sono belle sferraglianti. E la nuova canzone si intitola Not a Boy, Not a Girl, e parla un po' di questo, del tema dell'identità di genere, tutte le riflessioni a questo connesse, conflitti, consapevolezze, e questo mantra che è un po' il centro della canzone, è una doppia negazione, no? Not a boy, not a girl, non un ragazzo, non una ragazza, è una negazione che diventa in qualche modo un'affermazione però molto potente, un'affermazione che autodefinisce e racconta anche la vulnerabilità e il coraggio di esprimersi che non deve mancare quando insomma si viene feriti a causa della propria identità di genere, che è un argomento ancora piuttosto tra virgolette scivoloso, nel senso che non tutti hanno la capacità, la sensibilità di affrontarlo nella maniera più rispettosa e corretta. Vabbè, detto tutto questo, io direi che ce l'ascoltiamo, no? Sleep E, Not a Boy, Not a Girl.

in costante evoluzione Sleepy e il suo suono, che è passato da una sorta di slakerness che ricordavamo nelle produzioni precedenti a un'energia grezzissima, a un lo-fi, a un garage punk influenzato anche dal surf rock. È come se Courtney Barnett se ne fosse andata in spiaggia a Long Beach a farsi dei cannoni insieme a Waves, cioè quel tipo di energia, quei loop psichedelici, quel sound esplosivo, immediato, riconoscibile, e poi nel chorus tutto distorto mi ha proprio ricordato la mia gnappetta del cuore, la mia Courtney Barnett. E quindi accidenti, brava Asia Martina Morabito, in arte Sleepy, che però adesso è diventato un trio a tutti gli effetti, non è più il suo progetto solista. Mi ricordo che doveva venire a Fabriano, poi invece mi sa che gli ha presa la febbre ed è saltata la data quella volta. Che peccato, ma chissà che presto non riusciremo a portarla di nuovo qua. Lo dico sempre, lo dico per un sacco di band, però non lo so. Adesso ho delle informazioni da insider e quindi non vi rivelo niente, ma ci stiamo lavorando, diciamo così. Allora, parlando di slakerness, sicuramente un asso, anche se forse più influenzato dal folk, è Kurt Vile, anche lui pronto a tornare con un nuovo album che uscirà il 29 maggio per la Verve. L'album si intitolerà Philadelphia's Been Good to Me, e che gli vuoi dire, chiaramente lui innamorato e figlio prediletto di Philadelphia, Pennsylvania, ritorna con un singolo nuovo che anticipa l'uscita dell'album, si intitola Chance to Bleed e racconta: sto trattando questo lavoro come se fosse il mio ultimo album, ci ho messo tutto me stesso, è il mio miglior album vocale, e vabbè, è il mio miglior album di chitarra elettrica, e vabbè, è il mio miglior più organico, mio album più organico realizzato nella tranquillità, nella mia zona di comfort, e vabbè. Aggiunge: aspettavo da tempo che quell'elemento naturale riemergesse nelle mie registrazioni, come ai vecchi tempi delle registrazioni casalinghe. Credo di esserci finalmente riuscito, ma con una fedeltà maggiore. Non è mai eccessivamente levicato, ma è comunque dannatamente brillante. Se lo dice lui, chiaramente ci sta che insomma faccia il tifo per se stesso e per il suo album, ma ci fidiamo pure, perché poi appunto, parlando di Courtney Barnett, ci ha pure fatto un album insieme, è il suo decimo LP ufficiale, incluso quello con Courtney Barnett appunto, ed è in gran parte autoprodotto, è il suo primo album dopo 4 anni, la sua una carriera molto consolidata, e quindi io direi dai, ascoltiamocelo, Chance to Bleed, questo è Kurt Vile.

E possiamo dire che oggi Kurt Vile è un po' il re degli slacker, il suo modo così finto, indolente di gigioneggiare senza però essere fastidioso e troppo compiaciuto è quello che ce lo rende un personaggio adorabile in realtà. E infatti quando ho fatto quell'album con Carne Burnett io mi sono davvero sciolto, insomma, due personaggi davvero davvero simpatici, divertenti, ma poi bravissimi come musicisti. Lui sicuramente sta cercando una sorta di ritorno alle origini, anche il passaggio alla verve della Matador probabilmente vorrà significare qualcosa del genere, ma sicuramente un riportare tutto a casa. Il suo Philadelphia's Been Good to Me, nuovo album che esce il 29 maggio per appunto la Verve, lo riascolteremo probabilmente anche all'indirizzo kurtvile.bandcamp.com, dove vi invito a non andare a cercare questa Chance to Bleed che ancora purtroppo non è stata pubblicata. E detto tutto questo, andiamo avanti e prendiamo la parte finale di questa trasmissione. Cominciamo insomma a modificare i suoni che ascoltiamo, passiamo da cose più rumorose a cose più carezzevoli, a cose più indie pop. Per esempio adesso ci sono i Club 8 e quindi ce ne andiamo a Stoccolma in Svezia per ritrovare Carolina Comsted alla voce adorabile e Johan Angergaard alla produzione, agli strumenti, a tutto il resto. Un duo che c'ha una carriera lunga così, che va avanti dagli anni 90, un sacco di album su Labrador, su altre prestigiose etichette. Don't Cry Baby, It's Only a Film è il titolo molto divertente del loro nuovo singolo pubblicato pochi giorni fa appunto da Labrador, che si può riascoltare all'indirizzo Club 8, dove 8 è scritto in cifra, il numero 8, band.bandcamp.com. Io direi che è tempo di abbandonarci al twee pop venato a volte di elettronica dei Club 8.

forse un twee pop, ma sicuramente velato di malinconia. Forse un'elettronica leggera che era più alla base, forse grazie proprio alla

Club 8, anche perché Carolina Comstead con questa voce potrebbe ordinarmi gentilmente di buttarmi da un dirupo e sicuramente eseguirei l'ordine alla lettera, perché ecco, l'avete sentita, è la voce dell'amore più puro, quello di Carolina Comstead. Club 8 sono una band di veterani in realtà e il loro mestiere lo conoscono bene. Don't Cry Baby It's a Film è un piccolo gioiellino uscito pochi giorni fa per Labrador Records, lo riascoltate all'indirizzo club8band.bandcamp.com, dove c'è tutta l'altra produzione artistica e musicale di questo duo di Stoccolma che tante volte abbiamo ascoltato e che tanti generi ha attraversato in passato, e che però, se proprio dovessimo definire il suono loro che ci ha fatto innamorare, è quello appunto del dream pop, del twee pop, a volte appunto venato di questa elettronica gentile. E adesso ce ne andiamo in Germania, passando da un'etichetta però di Yokohama. Lui si chiama Dan Baron, che in realtà è il progetto solista del maestro tedesco del guitar pop Sven Keller, e pubblica per la Blueberry Label, che è un'etichetta appunto giapponese. Questo è un progetto solista, quello di Dan Baron, e il 18 aprile ha pubblicato un album intitolato Friends, che vede appunto la partecipazione di vari amici, molte collaborazioni con altri musicisti. Siamo in ambito appunto indie pop, jungle pop, chiamatelo un po' come vi pare. E la canzone che ho scelto di farvi ascoltare vede la collaborazione in questo caso con Martin Nelte, che è un leggendario frontman indie pop tedesco di Brideshead, Mark Cohen, c'è anche Mark Cohen degli Shining Hour e Per Sanding, insomma tanti musicisti importanti nella area mitteleuropea. E ve ne andate all'indirizzo blue-verylabel.bandcamp.com per riascoltare questo album. Io ho scelto una canzone che si intitola May Monday Never Come, e quindi ci ascoltiamo Dan Baron.

se uno pensa a uno stereotipo, pensa ai tedeschi come delle persone magari un po' rigide, un po' poco sensibili, non saprei, molto concrete, e poi invece ascolti Dan Baron, questo Sven Keller che da anni è un maestro indiscusso in Germania dell'indie pop e del guitar pop, esce fuori con una canzone come questa May Monday Never Come e ti si scioglie tutto, questi glockenspiel che ci trascinano in un caleidoscopio di colori, vivace, propulsivo, gentile, il suono di Dan Baron ricorda un po' Jens Lehmann, un po' i Field Mice, un po' le Talula Ghosh, forse no, magari troppo panchettine, però ecco, siamo lì, quella musica gentile appena appena barocca, quel twee, quelle chitarre jungle, che meraviglia. Questo singolo l'ho ascoltato e ho detto questo sì, questo ce lo mettiamo in questa 24esima puntata di Disco Box, non ho avuto mezzo dubbio nemmeno per un secondo, proprio come quando ho ascoltato il nuovo singolo degli Annual Leaf, la band, la prossima che ci ascoltiamo, che viene da Melbourne, quindi si ritorna in Australia, terra di gran musica, ricordiamo. Allora, pubblicano un EP di 5 tracce, gli Annual Leaf, che si intitola Short Songs of Longing, e si può riascoltare all'indirizzo annualleaf.bandcamp.com, pubblicato in data 17 aprile. Sono un quartetto, Matthew Burton suona la chitarra e canta, poi c'è Paul Glubb, c'è Melissa Barton, canta pure lei, al basso anche, che suona, e Billy Raffin alla batteria. Quando parliamo di Annual Leaf possiamo ritirare fuori quel movimento molto estemporaneo che nei primi anni 2020 per gli appassionati di jungle pop forse ci riporterà dal, insomma, delle memorie poco simpatiche, quelle del lockdown. Però c'era questo piccolo movimento musicale che si faceva chiamare Doll Wave da Melbourne, e c'erano dentro band come i Twerps, come i Dick Diver, come i Siggy Witch, e che offriva questa colonna sonora di ironica osservazione e arida melodia, con la capacità di fondere il fascino da Slaker con chitarre più scintillanti, un suono che sembrava allo stesso tempo senza tempo e perfettamente adatto al senso di tempo supplementare imposto dal lockdown. Insomma, musica che ad alcuni potrebbe riportare memorie non troppo positive, ad altri invece ricorda semplicemente della gran musica, e quindi io direi che mi annovero fra questi ultimi e vi faccio ascoltare una canzone che si intitola I Only Count the Sunny Hours, che è una bellissima idea, tratto dall'EP di 5 tracce Short Songs of Longing. Questi sono gli Annual Leaf da Melbourne.

quando lo slacker pop incontra una sorta di twip hop tutto storto, ecco la musica che ci conquista, proprio perché in qualche modo imperfetta, un po' scombinata, un po' asimmetrica, un po' come la vita, insomma. C'è l'energia da slacker, ci sono i riff squillanti, risonanti, il jungle pop, e ci sono delle accelerazioni e delle decelerazioni che lasciano un po' interdetti, che secondo me nemmeno loro sapevano bene a quel punto dove andare. Ma è esattamente questa l'anima della musica di band come gli Annual Leaf, di questo movimento Doll Wave di cui si è parlato pochissimo perché è durato uno schiocco di dita. I only count the sunny hours, è un'ottima idea, contiamo solo le ore di sole, come se quelle invernali non contassero, non che io sia poi altro team inverno, ve lo ricordo sempre. E Short Songs of Longing, un EP di 3 tracce, pubblicato il 17 aprile, si riascolta all'indirizzo annualleaf.bandcamp.com per questo quartetto australiano di Melbourne. E c'è Jungle Pop Hub, che ne sottolinea la delicatezza melodica, la coerenza estetica, l'approccio intimista, l'estetica minimalista per queste canzoni così brevi ed essenziali, abbastanza scarne. E adesso ritorniamo in Nord Europa, vi facciamo fare su e giù per gli emisferi. I prossimi che ci ascoltiamo sono una vecchia conoscenza di questo programma radiofonico, si chiamano Remington Super 60, sono la band di Christopher Shu, che è cantante e produttore. Una band fondata alla fine del 1998, non parliamo solo di un altro decennio, parliamo di un altro secolo, di un altro millennio. Il nuovo singolo si intitola Time to Breathe ed è stato autoprodotto, cioè insomma prodotto dalla Caffè Superstar Recordings, che poi è l'etichetta di Christopher Shu, quindi insomma diciamo autoprodotto. Si riascolta tutto all'indirizzo remingtonsuper60.bandcamp.com. È una band che gira attorno a questo produttore e poi ci vengono invitati a partecipare tanti musicisti, cantanti e altri interpreti. E è una band che ha collaborato con tante etichette indie di tutto il mondo, e addirittura nel 2017 hanno realizzato un album tributo in loro onore, una cosa che nemmeno sapevo questo. E normalmente il trio di base che compone i Remington Super 60, oltre a Christopher Shu, vede Elisabeth Thorsen e Magnus Abelsen. E adesso ci ascoltiamo Time to Breathe, nuovo singolo dei Remington Super 60.

sembrava un singolo di pop un po' danzereccio, con questo basso trascinante quasi disco, ma poi sono venute fuori le screziature psych pop di questa band che produce musica raffinatissima da un sacco di anni e che mi piace anche perché c'ha tutto un richiamo a un certo Nord Europa degli anni 70, molto patinato ma molto affascinante. Secondo me è un discorso che abbraccia anche più discipline, non solo la musica ma anche certa architettura, certo design degli anni 70. Sono molto eleganti i Remington Super 60, oltre che fanno della grandissima musica come questa Time to Breathe, che è un singolo di una raffinatezza che però c'ha anche il suo piccolo tiro un po' disco, quindi super efficace. I prossimi che ci ascoltiamo vengono da un paese che si chiama Athens, ma non è in Grecia e non è nemmeno la Athens Georgia degli R.E.M. Si tratta di una Athens che si trova in Ohio. Loro si chiamano The Laughing Chimes, se li conosciamo bene, sono un paio di fratelli che suonano insieme a una loro amica. Behind Your Blue Fields è il nuovo album che vedrà la luce il 22 maggio per Slumberland Records e si riascolterà all'indirizzo thelaughingchimes.bandcamp.com. Sono assolutamente fissati con le sonorità jungle pop. E il loro album del 2025, Whisper in the Speech Machine, è stato molto apprezzato dalla critica, è stato molto ascoltato a Discobox peraltro, e quindi non possiamo far altro che farvi ascoltare il nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album. Si intitola Behind Your Blue Fields. Questi sono i The Laughing Chimes.

avevano esordito con In This Town, una band di nuova formazione, visto che si sono messi insieme i fratelli Evan e Quinn Sauerkamp nel 2020, e poi avevano subito tirato fuori nel 2000, subito, quasi subito, qualche anno dopo, avevano tirato fuori questa Whispers in the Speech Machine, un album di cui si era molto parlato, che è stato molto apprezzato dalla critica ma anche dal pubblico. Secondo me questo Dunedin Sound, che viene dalla Rust Belt, dall'Ohio, resta fedele a certe sonorità jungly che riportano sia gli R.E.M. da una parte, sia ai Birds dall'altra. E anche se uno si va a leggere la cartella stampa per quanto riguarda questo lavoro, non si capisce bene come mai si appellino a certe sonorità goth. Behind Your Blue Fields, che era il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, è anche il titolo di questa compilation, che in realtà dovrebbe non essere proprio il secondo album, quanto più una raccolta di demo, una sorta di distopia musicale in cui i Laughing Chimes smettono di accarezzare le loro Rickenbacker 12 corde magari, e si cimentano su sonorità che dovrebbero portarci più dalle parti di band come i Cure, ma io non ce lo vedo molto ben riuscito questo tentativo. Vedo ben riuscite le canzoni, trovo questa Behind Your Blue Fields una canzone adorabile, però il tentativo di, insomma, di definirle canzoni dalle sfumature post-punk, insomma, post-punk che possiamo pensare di band come i Church, forse, Under the Milky Way, roba un po'. Però questi sono più scintillanti, sono suoni più squillanti, più sgargianti, direi. Vabbè, adesso non stiamo a farla tanto lunga. Avviamoci verso il finale di questa 24esima puntata e ce ne andiamo in Canada, dove non siamo ancora stati, perché ci sono lì le Parker Posies. Ve le ricordate? Sono delle sorelline molto misteriose che ci tengono a mantenere in riservo per quanto riguarda la loro identità. Hanno pubblicato un nuovo album che si intitola Crazy Boy Crazy il 23 aprile, quindi ieri. Lo ritrovate all'indirizzo theparkerposies.bandcamp.com. C'è molto mistero che legge attorno a questa formazione, potrebbero addirittura essere minorenni, perché sembra che non siano nemmeno autorizzate a utilizzare i social, che appunto non hanno, sono però su Bandcamp. Questo ci basta. Si definiscono Dream Girls, Bedroom Dwellers, Hopeful Romance, e producono questo indie pop, questo jungle, questo bedroom pop a bassa fedeltà che ci riporta dalle parti di Frankie Cosmos. Io da questo nuovo lavoro, che è molto su toni abbastanza intimisti e tranquilli, ho scelto una canzone che ha un titolo strepitoso, che è I Stalk You Every Day, I'm Not Okay. Queste sono le Parker Posies.

ti stalkerizzo tutti i giorni, non è che sto tanto bene, cantano le Parker Posies. Io, quanto struggimento, quante lacrime che inumidiscono i cuscini dei loro letti, nelle loro camerette, perché questo è bedroom pop, perché i suoni sono pop, possono essere pop più ovattato, a tratti più squillante, a volte più incisivi in questo album, forse un po' di meno, ma più spesso sussurrato, più spesso venato da una malinconica atmosfera da spiaggia, perché vengono da Oak Bay, Canada, British Columbia. Crazy Boy Crazy è il titolo dell'album, pubblicato il 23 aprile. Si riascolta all'indirizzo theparkerposies.bandcamp.com, non sta nemmeno su Spotify, e sappiamo di loro solo che sanno inventare definizioni perfette. Una è Gen Z Girl Gen X Attitudes, cioè ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ragazze della generazione Z con una attitudine da generazione X, perché c'è un po' di suono anni 90 in questo indie pop da cameretta. Ci sono i Pavement, i Beat Happening, i primi Moldy Peaches, e c'è anche tutta una nuova generazione di cantautorato che va dai neozelandesi The Bats ai Best Coast, da Torre I See Blight, I Always, c'è tutto dentro questo suono e ci piace molto. Non solo, dicono pure che se mandate a 9 dei vostri più stretti amici queste canzoni, e la vostra cotta, il vostro crush vi bacerà. Io impazzisco per queste ragazzine e per la loro musica in particolare. Ovviamente non so se sia una cosa un po' anacronistica, ma non mi interessa, mi lascio conquistare da questi suoni che in qualche modo, nonostante appunto lo dicano loro stesse, sono della generazione Z, mi riportano alla generazione X. Non lo so, c'è un sacco della musica che ho ascoltato nelle loro chitarre, mi piace un sacco. E adesso chiudiamo questa 24esima puntata di Disco Box, anche perché da 18 minuti è il 25 aprile, quindi buona festa della liberazione a tutti. Ricordiamo che il 25 aprile è una festa divisiva solo se sei un fascista, altrimenti è la festa più bella dell'anno. E per chiudere ci affidiamo a delle grandi vecchie glorie che sono tornate, i Boards of Canada scozzesi, pubblicheranno a maggio un nuovo album intitolato Inferno, dovrebbero essere una cosa come 18 tracce, ovviamente per Warp Records. Boardsofcanada.bandcamp.com, c'è già la playlist dell'album, ma non ci sono ancora tracce disponibili all'ascolto, però loro sono un po' così, un po' misteriosi, un po' situazionisti, e hanno pubblicato degli estratti. Per esempio, qualche settimana fa ne è uscito uno che si intitolava Tape 5, che non sappiamo se poi sarà realmente parte dell'album, però era una cosa struggente e affascinante poter pensare di avere per una volta ancora in mano qualcosa dei Boards of Canada, che insomma, pionieri assoluti della musica elettronica intelligente, ambient, quella elettronica un po' analogica. E quindi con questa traccia finale io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, molto verosimilmente di nuovo di venerdì, e vi invito a restare all'ascolto anche dopo i Boards of Canada, perché ci saranno ovviamente i nostri formidabili Dane Mutti, che vi ricordo Giacomo Butta ha anche pubblicato un libro recentemente, l'hanno recensito perfino su Rolling Stone, ragazzi stiamo parlando di livelli altissimi, su CCCP, quindi andatevelo a comprare, poi magari una volta ne parliamo meglio, magari con lui in collegamento, vedi, questa è una cosa a cui non avevo pensato. Detto tutto questo, la puntata finisce qui per oggi, è tutto qui da Fabriano, da Radio Fab, da Disco Box, vi auguro una buona notte e vi do appuntamento alla prossima settimana, grazie dell'ascolto.

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

the sun went out of sight.

riprende il nostro viaggio in 5 tappe alla scoperta dei legami profondi e spesso insospettabili tra la musica del nostro tempo e l'eredità monumentale della tradizione classica. Nell'episodio precedente abbiamo esplorato la gravità del dolore attraverso il basso di lamento. Oggi invece ci immergeremo in un orizzonte sonoro ben più oscuro. Vi chiedo di prestare attenzione a questi pochi secondi di puro terrore acustico.

è un estratto della canzone Black Sabbath dell'omonima band. È considerato l'atto di fondazione di un intero genere musicale moderno, contraddistinto da tematiche cupe e atmosfere oppressive. Eppure la sensazione di profonda inquietudine generata da quelle tre note non è frutto della distorsione elettrica moderna. È l'eco di una paura ancestrale. È il suono che i teorici del Medioevo avevano battezzato Diabolus in musica. Per comprendere l'origine di questo terrore, dobbiamo calarci nella mentalità dell'Europa medievale e rinascimentale. In un'epoca in cui la speculazione musicale era strettamente legata alla teologia e all'ordine cosmico, la musica doveva riflettere la perfezione divina. Le proporzioni matematiche degli intervalli dovevano generare consonanza, stabilità, luce. Tutto ciò che sfugge a questa armonia perfetta era percepito non solo come esteticamente sgradevole, ma come moralmente pericoloso. Il male si annidava nella disarmonia. L'incarnazione acustica di questa minaccia è una precisa figura tecnica, il tritono. Da un punto di vista strettamente teorico, il tritono è un intervallo composto dall'esatta distanza di tre toni interi, come ad esempio lo spazio che separa un Do da un Fa diesis. Questa distanza possiede una peculiarità dirompente. Divide l'ottava in due parti perfettamente uguali e questa simmetria innaturale crea una tensione estrema, un'instabilità brutale. L'orecchio umano esige fisiologicamente una risoluzione, un ritorno a casa, verso un accordo rassicurante. Ma il tritono nega questo riposo, genera sospensione e angoscia. Per secoli la prassi compositiva lo ha severamente vietato o utilizzato con estrema cautela. Dovremo attendere l'Ottocento con l'avvento del Romanticismo perché il macabro, il cimitero e il gotico perdano la loro natura di tabù per diventare un'irresistibile suggestione estetica. Il diavolo entra nei salotti. Nel 1874 il compositore francese Camille Saint-Saëns decide di mettere in musica una leggenda notturna, la morte che chiama a raccolta gli scheletri per farli danzare. E quale espediente utilizza per descrivere il tristo mietitore? Fa suonare al violino solista esattamente un tritono, simulando l'atto di accordare lo strumento prima della lugubre festa. Ascoltiamo dunque la celeberrima Danse Macabre, opus 40, di Camille Saint-Saëns.

Le luci dell'alba hanno disperso gli scheletri evocati dall'orchestra. Eppure il legame tra la musica, il virtuosismo e la suggestione demoniaca affonda le proprie radici in epoche ancora precedenti, spostandosi dalle grandi orchestre sinfoniche all'intimità solitaria e febbrile di un singolo violino. Facciamo un passo indietro nel tempo, siamo in Italia, agli albori del Settecento. Il protagonista è Giuseppe Tartini, uno dei più grandi violinisti e compositori del suo tempo. La genesi dell'opera che stiamo per ascoltare è avvolta nel mito. Tartini stesso racconta di aver fatto un sogno nell'anno 1713. Aveva stipulato un patto con il diavolo, cedendogli l'anima. Nel sogno porse il suo violino al demonio per saggiarne le capacità e rimase folgorato dall'ascoltare una sonata di una bellezza e di una difficoltà tecnica inimmaginabili, al punto da mozzargli il respiro. Al risveglio tentò disperatamente di trascrivere quell'allucinazione sonora. Il risultato di quel febbrile tentativo è la sonata in sol minore, passata alla storia proprio come il trillo del diavolo. Pur non basandosi interamente sull'intervallo del tritono, l'opera ne incarna lo spirito di instabilità e di tensione sovrumana. Il vertice della composizione si raggiunge nel movimento finale,

una vertigine acustica che per secoli ha fatto credere che un simile virtuosismo potesse avere soltanto un'origine sovrannaturale. Vi lascio all'ascolto della sonata Il Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini.

Con le ultime infuocate risonanze del violino di Tartini si chiude il nostro secondo appuntamento. Abbiamo attraversato il confine dell'inquietudine, scoprendo come una singola frazione matematica del suono o un virtuosismo portato all'estremo abbiano saputo tradurre in musica le paure più recondite dell'uomo, dal Medioevo fino all'estetica metallica dei nostri giorni. Nel prossimo episodio cambieremo nuovamente scenario, lasceremo i tormenti notturni per affacciarci sul primo Novecento, l'era delle macchine, dei motori e dell'alienazione industriale. Scopriremo un'altra tecnica ipnotica, l'ostinato, il padre nobile e inflessibile di quello che oggi chiamiamo RIF. Buon proseguimento di ascolto con la programmazione di Radio Parsec.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.
2: Attenzione! Questo programma va in onda a un orario variabile, a seconda delle sconcezze proposte e del discutibile palinsesto di una radio che si spinge oltre i limiti della radiogalassia. Ma se vuoi gustartelo al meglio, l'ora esatta ti viene offerta da...
3: Radio Gnagna, e sei in alta montagna.
4: Capodrugo, a Radio Gnagna, sono le 18 in punto. A Dubrovnik sono le 18.
5: Benvenuti
6: e benvenute.
5: Io questa quindicesima puntata di Champion Sound su RadioParsec.com. Io sono P
6: e io sono Drugo.
5: E iniziamo subito a cannone con la sassata newyorkese.
6: Vai con la sigla.
5: Lo dovevamo fare prima o poi, l'avremmo dovuto mettere. LL Cool J, andiamo ad ascoltare Jingling Baby del 1989. Dai, butta su. Yo.

0: Questo poi è il remix di Marley Marl, giusto?
1: Marley Marl c'è sempre di mezzo. Lo zampotto di Marley Marl.
0: La fine anni 80 Marley Marl se la regnava.
1: C'aveva un po' una lobby.
0: L'originale stava su Walking with the Panther,
1: yeah.
0: No? Walking with the Panther, 1989.
1: Copertina bella frizzantina.
0: La tosta, con una pantera nera.
1: Sì, sì, manco Harry Silva sui film di Leo, capito? Con i giaguari a guinzaglia.
0: È una puntata ferale, esatto, dobbiamo farla,
1: esatto,
0: no?
1: Sugli animali feroci.
0: Esatto. E ospite Leon Bueno, ovviamente.
1: Certo. Lui lo
0: è un grande fan del Cool J, adesso insospettabilmente invece me lo ricordo che c'aveva Mr. Smith, altri album a casa. E lei, Cool J, ho deciso di metterlo nella sassata newyorkese. Abbiamo deciso di metterlo nella sassata newyorkese perché secondo me rientra in quella top dei più grandi di sempre. Poi è difficile metterlo al primo, al quinto, al decimo
1: vabbè,
0: posto.
1: Vabbè, ma le classifiche poi c'è cioè, boh.
0: Secondo me la versatilità delle Cool J
1: e anche la longevità.
0: La longevità unita alla se uno ci pensa bene, le Cool J ha spaziato veramente dai pezzi più morbidi a quelli più hardcore. Ghostface Killah ha dichiarato che le Cool J secondo lui è il GOAT e uno magari non ci trova subito una vicinanza, poi invece vai a sentire Mama Say Thank You Out, magari lì ci ritrovi, no? Un futuro Ghostface Killah, no? In quello stile.
1: Ma certamente, comunque Cool J è uno dei pilastri, è uno dei più grandi comunque. Adesso poi nella classifica, nella top 10, non saprei dirti in che posizione lo metterei. Per gusti personali magari li metterei davanti altri che probabilmente sono anche meno forti dei Cool J, però magari ognuno ci può essere legato come un discorso storico, un discorso emotivo. Ci sono tanti modi che uno c'ha per attaccarsi, o poi dopo ci sono le robe oggettive come Rakim, o che ne so, ci sono alcuni che sono abbastanza oggettivi, però
0: vabbè.
1: J in King.
0: Ad esempio adesso andando avanti, no, la prossima categoria che è il nuovo nuovo, e chi ci abbiamo questa sera?
1: Sì, in realtà il nuovo nuovo è un nuovo nuovo un po' particolare perché comunque è un disco postumo, molto postumo, di Big L,
0: ok,
1: questo è uscito nel 2025, l'album è Harlem Finest, Return of the King, e
0: ma è sapere, no?
1: Sì. Io sinceramente non so mai come esprimermi riguardo degli album postumi, quello che poteva essere o come magari l'artista voleva interpretare esattamente, però in qualche modo prendo comunque il buono che posso avere la possibilità di ascoltare qualcosa che non conoscevo magari di quell'artista, se mi piace particolarmente quell'artista. Big L è uno di questi.
0: Sicuro, io l'opinione mia, più roba c'è spingetela, anche se purtroppo le persone come tutti del resto vanno e vengono, no? Io la vedo così, poi dopo, su chi sfrutta magari il diritto su quella traccia, quello è un problema che poi riguarda anche i vivi soprattutto, oltre
1: no,
0: che
1: ma certo,
0: gli scomparsi.
1: Certo, comunque è stato un disco un po', almeno a me mi aveva colto un po' di sorpresa, non mi aspettavo comunque con un disco postumo così tanto.
0: Discone, ce ne sono delle tracce veramente notevoli.
1: Sì.
0: Poi si è parlato anche di un lavoro con le intelligenze artificiali, ma alla fine chi siamo noi che non ne facciamo assolutamente uso?
1: No, infatti. Però comunque è un disco che merita, e questo era un pezzo Harlem Universal con MC Graff,
0: okay,
1: che faceva parte con lui dei Children of Corn, che era l'altro supergruppo di Harlem, e c'era Maze, c'era
0: Cameron
1: sì, che al tempo si chiamava Killah Cam, quindi c'era Big L, MC Graff.
0: Harlem World, sì, tostissimi,
1: sì.
0: No?
1: Forti, forti, forti. Dopo è morto il cugino di Cameron che stava con loro,
0: Storia travagliata, grossa sì. Crew, storia travagliata. Tra poco uscirà un documentario su Big L. Io tempo fa mi ero un po' documentato sulle cose, ma la storia è molto travagliata e controversa. Lasciamo a chi di dovere spiegarla.
1: Sì, intanto noi godiamoci questo pezzone. Butta su, Jacopo.
0: Butta su.

0: top three, nigga. Big Al Coleon, Danger Zone shit.
1: E qua ritornavamo a quello che stavamo dicendo prima, no? Top 3, top 5, top 10. Te lo metti primo o dopo The Cool J, Big L?
2: Io se dovessi... Cioè, non... Cool J gli devi riconoscere uno status comunque, uno dei pionieri comunque in qualche modo. Poi fra l'altro anche qua in Italia, insomma, è stato uno dei primi a arrivare insieme a Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, Mentronics, Cool J, sì. C'era quella comunque la roba che, quelle poche robe che arrivava insomma al tempo, quindi non puoi dimenticarti di questa cosa, però se devo scegliere a gusto mio personale, io scelgo Big L tutta la vita, cioè per me Big L lo metto sopra a quasi tutti, cioè ci sono pochi che metto sopra Big L, soprattutto per quello che ha fatto nel poco tempo che ha vissuto.
1: Tosto comunque quello che abbiamo ascoltato adesso è tosto.
2: Tanto, infatti ripeto, io sono stato sorpreso comunque positivamente, ci sono delle gran robe, poi vabbè ci sono delle robe che già si era sentite, comunque un attimo risistemate, c'è quello lì, il freestyle da Bobbito.
1: Sì, sì, c'è cioè, quello con Jay-Z, no?
2: Sì, esatto.
1: Big L è effettivamente forse dei tanti rapper purtroppo che ci hanno lasciato, uno dei gioielli proprio più inespressi del potenziale, no? B.I.G. anche, Big Pun anche se può fare lo stesso discorso, magari Tupac ha lasciato più materiale, però dei tanti, dei Big L è quello che c'è veramente il rimpianto, no? Il tenor soul del rap, chiamavano così, no?
2: Esatto, cioè tanta roba.
1: Vabbè, adesso andiamo alla rubrica successiva, andiamo nel multitasking. Stasera ci spingiamo in un multitasking un po' particolare perché solitamente il nostro multitasking riguarda il produttore e rapper allo stesso tempo. Ovviamente lo ripetiamo, non che mentre sta facendo una base fa il rap, però se fa prima una base e dopo ovviamente ci rappano. In questo caso stasera parliamo di un ballerino.
2: Oh.
1: Il ballerino degli EPMD. Stiamo parlando di Stiso. Stiso ha fatto un album nel 1989, Crazy Noise,
2: esatto.
1: Interamente prodotto, supervisionato, mixato e prodotto, arrangiato da Paul C. McCaskey ai controlli, come abbiamo detto più volte, uno dei pionieri diciamo dell'uso delle macchine, dello sviluppo, dei sample, del chopping, e in questo caso mettiamo proprio un inno.
2: E questo io lo so perché l'hai scelto.
1: Il rapper che vale, perché l'ho scelto?
2: School Snaps.
1: School Snaps, qui c'è School Snaps, qui c'è Atomic Dog e qui c'è UFO DSG. Magari UFO DSG è un breakbeat che si conosceva, Atomic Dog è riconoscibilissimo, School Snap che è la batteria di questo pezzo, ci è voluto qualche annetto perché carpissero da dove provenisse il sample. E poi
2: questo è il primo pezzo che l'ha campionato.
1: Primo pezzo che l'ha campionato, e la storia dice che molti campionavano questo pezzo perché ingenuamente McCaskey ha lasciato il break, ma non sapevano che fosse di School Snap, che però dicono fosse un disco di Stiso che portò a McCaskey personalmente. Comunque la discografia, la collezione McCaskey è molto famosa per essere abbastanza numerosa come funky. Io direi di buttarlo su, se già non siamo sull'onda, e di ballarcelo un po', dai.
2: Yo,
1: extra
2: yo.
1: Extra

Yo, ciao raga, Drugo PM1000 Champion Sound Radio Parsec. Fatemi sentire un po'.

0: Pippettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17-278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Attenzione, questo è l'unico contatto reale con la trasmissione.
2: Bella Champion Fatene Sound, qui è Alza Prosito da Cosmi Salsa. Un salutone a Drugo, a OP, a Millet. Vi volevo anche chiedere una cosa, mi raccomando, questo messaggio non deve andare in onda, è diciamo confidenziale, ma io volevo sapere, ma le 6 bottiglie di vodka e gli 8 taxi dell'altra sera al Josephine, ma chi cazzo l'ha pagati? Io ancora non ho capito, non vorrei che c'è stata la lunga mano del signor Bartek. Qui resta un mistero, diciamo che ecco, ci si era divertiti, ma questo è rimasto un mistero. E mi viene da dire, come avrebbe detto Dimo, tutti pazzi proprio. Ciao, bella raga, fatemi sapere, abbraccio.

0: Yo,
1: yo, yo, yo, yo.
0: Sei sempre su
1: Champion Sound.
0: RadioParsec.com.
1: Molta su,
0: da su. È il treno,
1: Beh, Pezzoni, Pezzoni, che bei ricordi comunque. Oggi sì, per me è stato un gran disco. Oggi sì, è stato, anche se comunque di tutta la ballotta Bootcamp che era uscita, comunque quello un po' minore, diciamo, come disco. Però questo pezzo in particolare, prodotto da Beatminers,
0: Arika in Staranga,
1: no? Sì, con gli interventi del rock del Taschelta.
0: E DJ Oschitti, no?
1: E DJ Oschitti.
0: Che salutiamo, generale.
1: Salutiamo, grande fratello.
0: E poi salutiamo anche Alza Brosito di Cosmic Salsa, nostro fratello.
1: Ma
0: no?
1: Questa qua cos'è? Una puntata crossover?
0: Crossover qua su Radio Parsec. Niente, qua abbiamo messo il nostro crossover dedicato al jazz, in questo caso. Jazz Thing dei Gangstar era dalla colonna sonora di Mo' Better Blues,
1: esatto,
0: di Spike Lee, no? 1990, sì. Con Branford Marsalis, tanto jazz. Questa, per me, adesso piccolo inciso, la svolta di Premiere, secondo me, nella produzione. Da lì in poi ha cominciato a menare sassate una dopo l'altra. Vabbè. Come andiamo avanti adesso? Rubrica del bel paese.
1: Il bel paese.
0: Gliela dovremmo fare una sigla, al bel paese. Un Mino Reitano, un Albano, una cosa, no?
1: Un Toto Cutugno. Ma ce l'avevamo un Toto Cutugno?
0: Ce l'avevamo, Jacopino, un Toto Cutugno. Vabbè, dai, lo troveremo. Un bravo Marcolin, e poi vediamo.
1: Libidine.
0: E
1: comunque,
0: chi ci
1: per il bel
0: stasera?
1: Paese stasera avevamo scelto due buoni motivi.
0: Ok.
1: Anzi, due buoni motivi featuring Masito, che poi Masito è sempre molto difficile trovarlo nei featuring. Questo è uno dei pochissimi featuring che.
0: Beh, questo era il Giro Romzù, no? A
1: sì,
0: Roma.
1: Sì, allora era il Giro Romzù. Poi comunque il Cina, che prima era conosciuto come Cina principalmente, che era un writer.
0: Sì.
1: Poi quando ha iniziato a fare il rap è diventato Amir, poi dopo ha aggiunto anche il Amir Issa.
0: Sì, sì, massimo rispetto,
1: assolutamente,
0: uno dei
1: totale.
0: Più veri.
1: No, assolutamente, e lui è stato, adesso non vorrei dire una castroneria, però lui è stato un po' un allievo di Masito, quindi sì. Comunque c'era questo ottimo rapporto, e l'altro partner in crime di Amir era Supremo 73, che prima era conosciuto come Gufo dello Scaffare con Benetti DC.
0: Chi è? Roma.
1: Sì, questo è un pezzo veramente molto figo, che era uscito nel, se sono beccati, credo nei primi del 2000. Poi insomma hanno fatto uscire un primo singolo sempre intorno a fine 99-2000, e poi dopo nel 2001 è uscito questo EP che si chiama Meglio Tardi Che Mai, e tra cui appunto c'era questo pezzo Paure, che io direi di buttare su.
0: Yo. Butta su.

0: Bomba.
1: Sì, Champion Sound.
0: Yo. Andiamo avanti con la rubrica migliore che ci abbiamo, una delle migliori che ci abbiamo.
1: Oh, lascio nella manica.
0: Lascio questa. Nella manica, dai, rullo dei tamburi. Questa è la rubrica della strumentale con ospite. Anche stasera con ospiti. Però sto giro la strumentale è una sola. No?
1: Sì.
0: Quale abbiamo stasera di strumentale?
1: Gunfire.
0: Gunfire, Mobb Deep?
1: Eh sì, l'ultimo disco di Mobb Deep è uscito, prodotto insieme a Alchemist, e questa è una traccia prodotta da Alchemist. Insomma.
0: Ok, ok.
1: Gira gira ci ritroviamo sempre lì comunque.
0: L'abbiamo già detto.
1: Razzoliamo.
0: Che Alchemist e i Mobb Deep è sempre stata una grossa collaborazione, no?
1: Sì, a voglia, ma poi anche Avok come produttore è stato sempre un punto di riferimento.
0: Per Alchemist sicuro e anche per molti, no?
1: Assolutamente, assolutamente, uno dei più grossi beatmaker comunque degli anni 90. Sicuramente quello che ha lanciato un tipo di suono, comunque il suono era ben distintivo quello che ci avevano in Mobb Deep.
0: A voglia, a voglia.
1: E quindi.
0: Beh, in questo caso pure la base è bella tosta, eh?
1: Eh sì, questa si presta parecchio secondo me per gli ospiti, speriamo che loro si divertiranno.
0: Ah, come noi senz'altro, se non di più. Li presentiamo. Vai. Stasera ci abbiamo Emma, Mr. White e Tambu. Rispettivamente Moro d'Alba e Ancona, quindi mettiamo altre bandierine qua sul nostro risico.
1: Arriviamo piano piano, arriviamo
0: Sound.
1: Di ovunque.
0: I ragazzi ci faranno sicuramente un freestyleone, sono reduci dalla battle della Plaza, che non vi sveliamo chi ha vinto, non
1: no.
0: Fosse altro che ancora le quote stanno salendo e scendendo durante la differita,
1: se sono scommesse sotto
0: banco. Sì, però sì. Intanto ci andiamo a ascoltare un po' di rap tosto, eh?
1: A voglia.
0: Dai, e butta su Jacopino. Yo. Gunfire.

0: 3, 2, 1, Plaza.
1: Mic check, bella per Radio Parsec. Sono avanti anni luce, potrei chiamarmi Voltaire. Io non porto strada in queste rime, sono un poeta tipo Boulder.
0: Yeah, io ho capito ma ti porto disprezzo, ed è per questo che sto sempre in stato di ebbrezza. Dico questa barra, dico bella, lei mi guarda, stammi a un barstack di distanza.

0: Dai, ci siamo, brada.
1: Noi ci siamo, ed è vero, ed è per questo che alla fine io ti sfondo. Perché porto barre con il senso, la mia vita è proprio senza senso. Giro con il cavatappi, poi alla fine mi bevo il tavernello.
0: Yeah, sono un fottuto poeta urbano. La carriera qua ce la facciamo. La gavetta, io l'ho fatta e pure con poca fretta. Ma tu guarda.
1: Ehi, guarda, ti guardo e mi fai schifo. Penso solamente porto barre, tu portami il tifo. Sto con un amico a bere barre dal mio frigo. Penso solamente se non stai in piazza tu mi fai schifo.
0: Yeah, yeah, io a cosa penso? Ti pare? Cosa mi fai schifo? Tu non puoi schifare. Io non faccio il piro, mica alcun gesto. E l'unica cosa che dico è gesto, riposa in pace.
1: Riposa in pace, quindi faccio il segno della croce. Amen, penso solamente, ti dico non lo sai fare. Sì che io ti posso schifare. E se provi a colpirmi, frate, ti posso anche schivare.
0: Yeah, direttamente dalla collina. Cresciuto nella campagna che si avvicina. Arriva Eminem, a.k.a. Mr. White. Tu qua sei soltanto una preda, prega.
1: E va bene, ma nel dubbio io poi sbocco. Perché alla fine io ti sfondo, perché tu sei un marmocchio. Dici che vieni dalla campagna, ma se lei è campana ti giuro che non la

0: droga.
1: E va bene, ma non ti vedo carico. Nel dubbio io ti sfondo, prendo e dopo fra ti scarico. Parli della terra, poi di Fabi Fibra. Il problema è che non sei simpatico.
0: Yeah, non sono simpatico, ma questo già si sente. Lo capisce tutta questa gente.

0: monologo come se ci fosse Samuel J. Jackson.
1: Yeah, un monologo se... Penso solamente io ti sfondo e sono pratico, nel senso che sei lastrico quando sei al limite.

0: fondo penso sì, perché sto sul beat, perché ti porto un botto di skill. Ti mangio come fosse un you can eat, ammazzo il you can kill. Sono troppo forte, OP.
1: Per questo stronzo, dicevo non ti offendo più, beh.

0: penso solamente che tu non ci stai. Siamo qua a fare freestyle, parli di skin, te le compri fra sopra Fortnite.
1: Sopra Fortnite, ma dimmi di che parli. Questo rapper di sicuro qua non mi assomiglia. Il mondo del freestyle in Italia ha fatto passi avanti lunghi miglia. Questo è un traguardo, minchia.
0: Yay.
2: Ma Mr. White e Tambu, gran freestyle, questo è top of the head, tutta roba letteralmente inventata al momento, come sì, amiamo sottolineare ogni volta, no?
3: Sure.
2: Bene, allora Emma e Tambu, presentatevi, raccontateci un po' di voi adesso, provenienza, età, che a voi ragazzi ve si può chiedere, non a noi, che io nei miei 32 32 denti ancora, ma manco. Vabbè, allora dai raga, prego Emma.
1: Io sono Emanuele, vengo da Senigallia, ma come è stato già detto prima, la mia patria, sì, è Morro d'Alba in tutto e per
2: il
1: tutto
2: campanile.
1: La campagna fa parte di me, ma come anche l'hip hop che cerchiamo sempre di portare avanti, ecco, con gusto, con passione e soprattutto senza tirarci indietro, senza pensare ad altro, ecco.
2: Bene, sì, bene. Tambu?
0: Io da Ancona, sono Andrea, 19 anni, sono a 20 metri dalla piazza, da Piazza Pertini. Attualmente penso che sia più casa quella che casa mia.
2: Ah beh, no, pensavo che repavi dal balcone.
0: No, magari.
4: Ma poi uscì in ciabatte.
0: Sì, volendo, l'ho fatto,
2: con
0: assolutamente.
2: Con stuzzicadenti.
0: Direttamente col tavernello dal frigo di casa mia, scendo in piazza, a Dubar, chi c'è, chi non c'è, c'è.
4: Esatto, intanto che se bolle l'acqua in pentola,
0: esatto,
4: fai modo spaghetti, non è male. Ragazzi, vengo a fare Dubar, intanto che non bolle l'acqua.
0: No, perfetto così. Infatti sono contentissimo anche di quello che si sta creando, di tutto quanto.
2: Certo, loro, se non l'avete capito, cari ascoltatori, sono due dei rappresentanti più assidui, no? Del rap in piazza, del muretto che è di Ancona, no? In Piazza Pertini, cerchi il Saifa di freestyle che c'è ogni giovedì, se non sbaglio.
0: Ogni giovedì.
2: L'appuntamento è intorno alle 8, no?
0: All'incirca alle 8, poi sì, alla fine famo Dubar, se c'è più gente famo qualche battle, ci divertimo, qualche birra.
4: Birra e bar.
1: No, proprio loro.
2: Ma è lo slogan.
0: Birre e bar.
4: Dovremmo farci fare una sponsorizzazione da qualcuno. Birre e bar.
0: Sì, esatto. Se ci sponsorizzasse una birretta sarebbe perfetto.
2: Vabbè, adesso lo giriamo, non lo so. Io direi Asashi, però magari voi vi piace di più l'Inclusa, o andiamo sul locale tipo.
4: Birra di Monte
0: Carlo. Magari.
2: Va bene. Allora, adesso se ragazzi volete aggiungere qualcosa, se volete fare un saluto, io una domanda ce l'ho, ma è giusto
0: una curiosità,
2: così, perché ultimamente mi sto documentando come un pazzo, quindi volevo chiedere un po' qual è il vostro freestyler preferito, diciamo, tra italiani che adesso vanno molto, non so.
1: Beh, la mia risposta è un po', diciamo, scontata da una parte, perché è un personaggio molto old school, presente nel mondo del freestyle da tantissimi anni, che prende il nome di BLNK.

0: penso che rappresenti anche un po' il mio stile di rappare.
1: Ok, bene, bene. E Tambu?
2: Io amo la genialità e mi piace tantissimo Shekero. Cioè, secondo me è un freestyler senza senso. Cioè, almeno le battle che fa sono qualcosa di assurdo a livello di costruzione proprio della quartina in sé. Quindi ogni parola si vede che lui è ricercata, ogni roba. Infatti, fighissimo. Noi non siamo mai a quel livello e magari raggiungerlo, però ci si prova.
0: Questa la capisci dopo.
1: Va bene, va bene. Io sono contento comunque che avevi stimolato i ragazzi anche su, certo, su questi argomenti. Poi magari ci ritorneremo sopra.
3: Ci metteremo una venuta sopra.
1: Esatto, esatto, soprattutto. Sì, sì. Va bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qua.
2: Grazie
1: per la
2: voi.
1: Disponibilità grazie massima e grazie per lo stile, per il rap e tutto quanto. Andrea,
4: grazie, che è stato in piazza, che ha portato avanti la piazza, che è una roba che non deve morire come iniziativa e come luogo aggregativo, perché sennò i posti non ci riviviamo più, ognuno rimane connesso col mondo ma attraverso uno schermo di un telefonino e rimane un po' fino a se stesso, insomma. Quindi è bello viversi anche una passione a contatto con le persone piuttosto che con dei mezzi.
2: Sì.
5: Fortissimo, io la curo Marconi.
2: Assolutamente, l'idea era proprio quella di radunare più gente possibile a cui piacesse l'hip hop e condividere.
1: Bene. Allora, vi salutiamo.
4: Bella e...
1: ciao, bella ragazzi.
2: Grazie, grazie mille, bella raga.
1: Ciao Tamu.
0: Yo.
1: Yo, e ritorniamo qua. Adesso andiamo avanti con la prossima categoria, no? Questa è un'altra categoria, un altro successone rubricone, no? È la quota rosa, il famoso Pussy Wagon. Vai con la sigla. Andiamo così. Grazie caro Jacopo, e chi ci abbiamo stasera? Stasera ci abbiamo un gruppone, un caposaldo del rap, non solo al femminile come oramai mettiamo e abbiamo messo, ma del rap in generale. Stiamo parlando delle Salt and Pepa, attivissime tra gli anni 80 e gli anni 90, come facciamo anche spesso con... diciamo, come abbiamo fatto anche stasera con Cool J, con Big L, non mettiamo il pezzo principale, no? È facile mettere, che ne so, Paid in Full di Rakim o Rock the Bells di Cool J e quant'altro. Delle Salt and Pepa non mettiamo Push It, che la conoscono tutti, magari la metteremo stasera. Mettiamo un pezzo del 93, dall'album Very Unnecessary, tostissimo, prodotto anche dalle Salt and Pepa. Loro alla fin fine erano più sexy di Madonna, e alla grande, io lo sottolineo, però con quello stile che mettevano in riga tutti quanti.
4: Fortissime,
1: fortissime. Dai Jacopino, butta su. Yo
4: yo, hey!

0: sono molto affezionato poi a questo pezzo.
1: Ci mancava di mettere un pezzo di Samarkand, eh?
0: Sì, sa, mi mancava l'appello, sono contento che abbiamo messo un suo pezzo, sono molto legato a Sami, per me è veramente una persona importante, una grandissima sorella, divertente, sempre con un punto di vista interessante. E questo pezzo mi sarebbe piaciuto del disco, il disco del 2025, registrato dal Jacopo di là.
1: Ma qui presente?
0: Sì, dal là presente, Jacopo, il disco Malesa, Erbacce, 2025. Questo era un bellissimo pezzo d'amore, mi aveva molto colpito quando l'avevo sentito. Sami è molto brava a scrivere certi fatti. Un pezzone comunque.
1: Sì, sì, e grazie anche per il messaggio.
0: Grazie, claro che sì.
1: Bene, adesso prossima rubrica.
0: Adesso la prossima rubrica è la Posse Track, diciamo, che comunque è un po' anche il pezzo con cui ci salutiamo.
1: Bene, bene, bene, anche male, perché purtroppo è sempre triste un po' salutarci, però alla fine lo dobbiamo fare, no? Vi rimandiamo alla prossima settimana.
0: Sì. Noi
1: tanto,
0: chiudiamo
1: con cosa chiudiamo?
0: Noi chiudiamo con People Say dei Wu-Tang, perché qua erano usciti come Wu-Tang, non come Wu-Tang Clan, per i problemi che ci avevano con U-God.
1: Eh sì, c'è stato un periodo un po' controverso, no?
0: E quindi sono usciti come Wu-Tang.
1: Sì.
0: Pezzo questo con Redman, che è presente anche in un altro pezzo in questo disco. E 2017 sono usciti così a sorpresa, 2017, poi a ottobre è uscito l'album in questione, la saga continua.
1: Sì.
0: E questo comunque era veramente un gran pezzone.
1: Pezzone.
0: Disco prodotto da Mathematics, che è comunque un po' allievo.
1: Loro quando vogliono ritornare, Wu-Tang ritornano alla grande, poi magari hanno uno standard loro, ma ogni tanto gli scappa fuori il pezzo alla Wu-Tang, cioè, se ricordano, insomma.
0: Eh sì, qui c'è tutte gran strofe.
1: Io prima di salutare volevo fare la solita nostra piccola promozione, nonostante noi siamo dei gran coglioni e ci impegniamo per farlo, per questa cosa, perché ci diverte intrattenere anche con dei messaggi un po' così, ma ci divertiamo lo stesso. Volevamo salutare e promuovere la Casa delle Culture di Ancona, Vallemiano. È uno spazio di incontro, di scambio, condivisione, socialità, aperto a tutta la città. Li trovate su Instagram @la Casa Culture Ancona, e se vi interessa partecipate alle loro attività, perché sono molto interessanti e per tutti.
0: Grande.
1: Quindi vi salutiamo. Io sono P
0: e io sono Drugo,
1: e Champion Sound è il programma. Butta
0: su.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

i guru del web che imperversano come bit demoni, oppure i capi al lavoro, gli strizzacervelli, insomma, sono tanti quelli che ti invitano con insistenza ad abbandonare la tua comfort zone per navigare in mare aperto. Ma per andare dove? Là fuori c'è l'abisso, c'è il dolore. Lasciatemi in pace. Non voglio uscire dalla mia comfort zone. Ci ho messo 60 anni a costruirla. L'ho anche arredata. Grazie, ma sto bene qua.

Il benessere è il diktat di questi nostri tempi. Vietato apparire musoni, tristi. Vietato coltivare il dolore come legame fra sé e ciò che si è perduto. Nel 1950 Cesare Pavese diceva così: «Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare

0: In questa società malandata, impoverita, consumata, più stiamo male, più ci spingono a cercare il benessere, a ostentare felicità con le nostre maschere sorridenti. Più la vita s'aggroviglia e ci stritola nel dolore, più dobbiamo apparire luminosi, come fossimo lampade nel buio dell'abisso. Ma siamo solo luci spente.
1: Cos'è questa teoria che chi sta male deve per forza guarire? Da dove viene? Uno è triste? No, non va bene. Perché bisogna essere felici, bisogna essere tutti felici a cazzo, in un mondo di gente tutta felice a cazzo, vero? E se sei triste non va bene perché allora poi vai in analisi, ti mettono in disparte, ti accantonano. Chi cazzo è il nazista che ha pensato questa storia qua? Che cosa vi ha fatto la gente triste a voi? Eh? Da dove vengo io? Sono tutti tristi, eppure nessuno si è mai sognato di rompergli i coglioni. Io non voglio essere aiutato, hai capito? Io voglio stare male. Io voglio stare male!

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

dalle città invisibili di Italo Calvino, la città e i morti. Argia. Ciò che fa Argia diversa dalle altre città è che invece d'aria ha terra. Le vie sono completamente interrate, le stanze sono piene d'argilla fino al soffitto, sulle scale si posa un'altra scala in negativo, sopra i tetti delle case gravano strati di terreno roccioso come cieli con le nuvole. Se gli abitanti possono girare per la città, allargando i cunicoli dei vermi e le fessure in cui si insinuano le radici, non lo sappiamo. L'umidità sfascia i corpi e lascia loro poche forze. Conviene che restino fermi e distesi, tanto è buio. Di Argia, qua sopra, non si vede nulla. C'è chi dice, è là sotto, e non resta che crederci. I luoghi sono deserti. Di notte, accostando l'orecchio al suolo, alle volte si sente una porta che sbatte.

Nel tempo della TV e dei social del dolore e della morte, i sentimenti sono spogliati per essere esibiti come merci. I media, infarciti di cronaca nera, raccontano spesso in modo superficiale e distorto storie dolorose al fine di soddisfare con poco sforzo gli appetiti di un pubblico ubriaco di pathos, in bilico fra empatia e voyeurismo. Il tutto finalizzato a produrre, per generare audience, like e profitto. Fra un dentifricio che rende il tuo sorriso smagliante, un'auto che determina la tua unicità nel mondo, un riso da cuocere a tempo di tratto, una tisana essenziale al tuo benessere intestinale, alla tua digestione, al tuo sonno rilassato.

Ogni tanto rileggo questa poesia di Amelia Rosselli, che a me piace molto. Fa così. I fiori vengono in dono e poi si dilatano. Una sorveglianza acuta li silenzia. Non stancarsi mai dei doni. Il mondo è un dente strappato. Non chiedetemi perché io oggi abbia tanti anni. La pioggia è sterile. Puntando ai semi distrutti, eri l'unione appassita che cercavo, rubare il cuore d'un altro per poi servirsene. La speranza è un danno forse definitivo. Le monete risuonano crude nel marmo della mano. Convincevo il mostro ad appartarsi nelle stanze pulite d'un albergo immaginario. V'erano nei boschi piccole vipere imbalsamate. Mi truccai a prete della poesia, ma ero morta alla vita, le viscere che si perdono in un tafferuglio, ne muori spazzato via dalla scienza. Il mondo è sottile e piano, pochi elefanti vi girano, ottusi.

Qualche sera fa me ne stavo su una spiaggia con lo sguardo sprofondato nel buio infinito dell'universo. Ascoltavo le parole melodiose di Novacene, io/IA, in piedi accanto a me e mi ostinavo a contare le stelle. Mi ero messo in testa questa strana idea che contandole forse avrei dato un senso al tutto. Ma il tutto un senso non ce l'ha. O non ci è dato capirlo.

Ci sono versi di poesie o strofe di canzoni che sanno dare corpo al dolore imperituro della perdita definitiva. Straziante la strofa di Ivan Graziani, e non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. Qui il lutto si fa solido, materico, nella forma della dimenticanza del mondo intorno a noi che prosegue sordo a bruciare tempo in avanti. E poi c'è questo grido che ti arriva come uno schiaffo, dove non è la dimenticanza a ferire, bensì l'insensatezza spietata della vita stessa. Nessun perché ti riporterà. A cantarlo sono i Karma in auge.

quando c'è festa, nei miei paesi vengono da lontano i venditori. Mangia spade, mangia fuoco. Con mani immense e scamiciate alzano sui bambini la tromba del diluvio. Dormono a notte nei fondachi scuri. Se ne vanno un mattino sotto la pioggia. Io non ho fiere più da visitare e più m'attempo più voglio morire. Dall'amaro miele di Gesualdo Bufalino.

0: È giunto il momento di salutarci. Alla prossima. Nell'attesa andrò alla ricerca di pezzi di umanità dispersi nell'abisso. E ricordate, non c'è nulla da guarire nella tristezza.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: RadioParsec.com.
4: RadioParsec.

Questo è Ritmo, questa è Radio Parsec, puntata dedicata ai favolosi anni 60, ma non vi aspettate i soliti anni 60. Ho cercato di dare un taglio un po' particolare secondo quelli che sono i miei gusti, perché sappiamo tutti le cose straordinarie che sono venute fuori dal pop e dal rock degli anni 60, stracopiate, stra-reinventate, stra-applicate a decenni e decenni successivi. Io mi sono soffermato su alcune cose, alcune particolarità di tutti i gruppi che proporrò, tra cui ad esempio, adesso sentirete un pezzo dei Blur, sto scherzando, però il pezzo sta partendo, è una band abbastanza nota direi nel mondo musicale del pop rock, e diciamo che uno non relazionerebbe questo tipo di pezzo a quel tipo di band, ma sentiamo cosa ci propongono i ragazzi, perché a partire dall'inizio molto elaborato, adesso partiranno e vai!

Non erano i Blur, erano i Rolling Stones travestiti da Blur, ma sto scherzando ovviamente, e in pieno periodo psichedelico, con Brian Jones totalmente al comando in questo album e in questa canzone in particolare, che mi fa sempre pensare che i Rolling Stones potevano fare quello che volevano e semplicemente hanno deciso di essere i più banali e nella loro banalità i più fighi forse del mondo, non lo so, forse quello che suonano loro generalmente lo abbiamo tutti noi dentro e quindi piace a tutti. Non lo so, io non commento, però potevano fare altro e qui lo dimostrano pienamente. Dello stesso, questa sarà una puntata dello stesso taglio, diciamo così, e vi stavo parlando del periodo psichedelico, no? Di tutti i gruppi inglesi a un certo punto, dopo che avevano sperimentato gli americani, dopo che i Beatles avevano fatto il solito frullatore pop di tutto quello che avveniva in tutto il mondo musicale degli anni 60 e quindi hanno presentato i loro pezzi psichedelici, i gruppi inglesi meno famosi e più famosi hanno avuto tutti il loro periodo psichedelico, tra cui anche i Rolling Stones, tutti tranne uno, i Kinks, che se ne sono sbattuti altamente. Adesso ce li sentiamo in doppietta, mentre tutti erano impegnati a fare qualcosa di psichedelico, loro facevano The Village Green Preservation Society, il recupero del bucolico. Non c'entra niente con tutto il resto, una doppietta dei Kinks.

Erano i Kinks, c'era quindi del pop molto raffinato in Inghilterra negli anni 60, raffinato e anticipatore, ma c'era anche in America la più grande cover band di Bob Dylan mai esistita, cioè i Byrds, svilupparono il loro suono, poi in seno ad essi crescevano compositori di grandissimo livello. Arrivarono al quarto album e secondo me realizzarono il loro disco più bello, da cui ci sentiamo un'altra doppietta, sarà l'ultima per oggi, The Byrds.

E avete capito il taglio di raffinatezza che ha voluto dare a questa puntata dedicata agli anni 60, rivisti da me e adattati ai miei gusti personali, ovviamente. Siamo su Radio Parse, questa è Ritmo, e mentre, come dicevo prima, piccoli grandi compositori pop rock si sviluppavano anche nell'ambito dei Birds, c'era qualcuno che suonava la chitarra, gli piaceva la chitarra, faceva delle cose con la chitarra, faceva tutto quello che gli pareva con la chitarra, e vi propongo anche in questo caso un pezzo forse meno noto, ma molto molto molto particolare. Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix Goes Pop, anche lui sarebbe potuto diventare, ma chissà col tempo, se avesse avuto tempo magari lo sarebbe diventato, poteva fare pop anche lui, poteva farlo a modo suo, giocando con la sua chitarra. E questa era Little Miss Strange, e d'altra parte, a proposito di strani, dopo Little Miss Strange è stato un caso assoluto un altro pezzo, perché la gente è strana, people are strange, perché dicevo che giovani compositori crescevano in America negli anni 60, giovani chitarristi crescevano, ma fino a un certo punto, negli anni 60, perché poi non crebbero più, ohimè, e anche giovani tastieristi nascevano e giovani poeti nascevano negli anni 60 nell'ambito del pop rock. E tra di essi i più famosi di tutti ovviamente sono i Doors.

E ci siamo sentiti anche i Doors di Jim Morrison, eccetera, eccetera, nel loro pezzo, così, potremmo dire The Doors Goes Musical o Goes Vaudeville, ma non lo so, è un pezzo eccezionale, naturalmente. E torniamo in Inghilterra. In Inghilterra c'era un altro... C'erano innumerevoli gruppi che tentavano di imitare i Beatles, di avere lo stesso successo dei Beatles, di fare delle canzoni migliori di quelle dei Beatles. In genere non ci riuscivano. Gli Hollies, ad esempio, ebbero tre periodi: un primo periodo abbastanza banalotto, un terzo periodo decisamente decadente, ma nel secondo periodo anche loro produssero davvero almeno una ventina, diciamo, di pezzi super, di pop super raffinato, almeno a mio modo di vedere. Ce ne sentiamo uno. 3 or 4.

Erano gli Hollies e naturalmente per non fare offendere nessuno, dopo gli Hollies proprio è un riflesso condizionale, cioè i zombies naturalmente, cioè non potevo scegliere, sennò qui mi telefonavano dall'Inghilterra e anche loro hanno avuto vari periodi, hanno cercato anche loro la canzone perfetta, non l'hanno mai trovata, però hanno trovato un buonissimo periodo di pop che nell'ambito sempre della musica degli anni 60, che non si esaurirà certo per quanto riguarda Ritmo e Radio Parsec in questa puntata di Ritmo, perché è una specie di pozzo senza fondo, una cosa inesauribile. Dicevo che anche gli zombies in questo caso lo dimostrano. Care of Cell 44.

Zombies direttamente dall'Inghilterra e naturalmente adesso rivarchiamo l'oceano e al di là dell'oceano c'erano gli hippies che facevano delle cose molto strane e erano specializzati soprattutto qualcuno almeno in erano famosissimi per le loro esibizioni, le loro jam session dal vivo, per esempio i Grateful Dead che abbiamo ricordato in una puntata del Comitato Centrale. Non è possibile fare un, di solito proporli radiofonicamente perché coprirebbero con due o tre pezzi l'intera durata di una trasmissione di un'ora, ma io cosa sono andato a scovare? Naturalmente l'unico pezzo pop forse secondo i miei canoni che hanno realizzato in vita loro è un po' più è abbastanza noto, quindi lo conoscerete anche voi: China Cat, Sunflower.

Altra telefonata, stavolta dall'America. Se metti Grateful Dead non puoi, poi, non scherziamo, e infatti subito appresso i Jefferson Airplane, non nei loro pezzi più conosciuti, non nei loro pezzi cantati dalla stupenda voce femminile di Grace Slick, ma dal loro album anche questo, forse, boh, non lo so, più pop, ci ascoltiamo Plastic Fantastic Love.

Sì, in questa mia dimostrazione qui su Radio Parsec, qui in questa puntata di Ritmo, che forse 50 anni successivi di pop inglese americano, pop rock inglese americano, non si sono inventati niente, non lo so. Comunque questi erano bravi davvero, tutti quelli che vi sto proponendo oggi sono assolutamente delle band strepitose, ognuna a modo suo. E spero che vi rimangano in testa questi miscugli di melodie e armonie, e che sono la base, secondo me, di tantissimi decenni a venire rispetto al decennio di uscita. E ora, tornando in Inghilterra, un'altra band che conosciamo per altre cose, ma che a un certo punto ha dovuto per forza fare il disco. Anche loro hanno fatto il disco psichedelico, ma voi pensate agli U di My Generation prima, pensate agli U degli anni 70 con le loro canzoni lunghissime diventate sigle televisive di mille serie. Non c'entrano niente con The Who Sell Out, che è un disco a suo modo celebrativo dell'ondata psichedelica montante in quel periodo. I Can See for Miles.

Tanto per cambiare, e prima delle loro famose opere rock che contraddistinsero un periodo della loro storia, gli U presentarono questo concept album in omaggio e a difesa delle radio pirata che stavano per chiudere per un editto del governo inglese dell'epoca. Un disco strepitoso, se vi capita ascoltatelo per intero, perché c'è un sacco di roba dentro, compresi dei jingle pubblicitari demenziali. E invece un uomo solo da questa band, così, un uomo solo che è sempre stato solo e che dà vigore per la sua storia, dà vigore al fatto che meglio soli che male accompagnati. No, perché si accompagnava anche bene lui con una band che ha fatto la storia insieme a lui e quanto lui. Comunque lui è Neil Young.

Young da solo, senza i Crazy Horse, no? Da solo, e la sua canzone si chiama The Loner, quindi proprio la solitarietà fatta canzone. E ora ci ritrasferiamo in Inghilterra per un gruppo di sciamannati che sono ricordati solo per un disco, ma il disco, ve lo assicuro, è strepitoso. È un gruppo minore dell'ondata inglese degli anni 60. Il loro disco, se potete, ricercatelo e trovatelo. Questa è una specie di doppietta, perché è una intro con successiva canzone numero 2 dell'album, Elmer Gantry's Velvet Opera.

Elmer Gentry's Velvet Opera, e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Ritmo, che significa, ve lo ricordo sempre, rock in tempi molto oscuri. Ritmo è l'acronimo, e abbiamo iniziato con i Rolling Stones e finiamo con, indovinate un po'? Sempre, perché se no qui la par condicio, sono musically correct oggi, e finisco con i Beatles. Finisco con i Beatles, un brano di composto da John Lennon, però è inutile che ve lo presenti, è inutile che ci parli sopra, è inutile che faccia qualunque cosa, perché lo conoscete benissimo. I Am The Walrus, e ci risentiamo alla prossima volta.

0: darkness thou find'st the bright fortune, head no nearer the dark. Keep your mouth upon the British power.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie, quel frammento di Radio Parsec in cui proviamo a sabotare gli ingranaggi che ci stritolano, cercando, attentoni, una boccata di ossigeno. Io sono Mark e oggi scendiamo nel sottosuolo, parliamo di sogni, di quello che accade quando chiudiamo gli occhi illudendoci di essere finalmente al riparo dalla luce delle nostre giornate, scoprendo con orrore di avere il nemico già dentro casa, seduto ai piedi del letto, in paziente attesa del nostro primo battito a vuoto.

Andiamo a letto sfiniti, scivolando sotto le coperte con l'unica ossessione di ricaricare le batterie per il mattino seguente, soggiogati dall'idea che la macchina della performance pretenda corpi perennemente efficienti e sorrisi tirati a lucido fin dalla prima luce livida dello smartphone sul comodino. Ci addormentiamo con la stessa docile rassegnazione di un elettrodomestico attaccato alla presa del muro. Le sorelle Wachowski, concependo i campi di stasi di Matrix, ci avevano inquadrato con una spietatezza profetica. Distese sterminate di esseri umani, costretti a cedere calore e forza vitale alla matrice, in cambio di una simulazione rassicurante, un sedativo collettivo. Noi siamo l'energia termica del merdocene, condannati a usare il riposo come un banale tagliando di manutenzione, per garantire alla giostra di girare senza attriti al prossimo turno di lavoro, strangolando sul nascere qualsiasi velleità di scendere nel buio per esplorare le nostre voragini. Abbiamo riempito le nostre notti di un rumore assordante, quando l'unico atto eversivo rimasto sarebbe quello di staccare la spina e godersi il silenzio.

E siccome al capitale non deve sfuggire nulla, abbiamo deciso di metterci il guinzaglio da soli, anche mentre sprofondiamo nella notte, dormendo con gli smartwatch stretti ai polsi, per calcolare un grottesco punteggio del sonno, pretendendo di ridurre l'inconoscibile a un grafico a torta, da consultare compulsivamente tra un caffè e l'altro la mattina dopo. Abbiamo illuminato a giorno il mistero e quindi inevitabilmente atrofizzato la nostra ombra. Jung avvertiva che le radici dell'albero devono arrivare all'inferno per poterne sostenere la chioma. Noi l'inferno lo abbiamo pavimentato, sterilizzato e riempito di scadenze aziendali. Di conseguenza i nostri incubi ormai fanno pena, ridotti a pallide ombre delle nostre nevrosi diurne. Abbiamo barattato il terrore cosmico con l'ansia burocratica, arrivando alla totale umiliazione di svegliarci madidi di sudore per aver sognato di perdere un volo, di dimenticare un PIN o una password e di saltare una stramaledetta riunione online. Abbiamo smarrito per sempre la grandezza di generare mostri, mostri all'altezza della nostra tragedia esistenziale, trasformandoci in comparse spaventate, in perfetti impostori perfino dentro i confini del nostro stesso inconscio.

che poi basta guardare indietro per capire cosa ci hanno sottratto e di cosa erano fatti i sogni prima di questa miseria. Per esempio, alla fine del Settecento, Johann Heinrich Füssli dipinse L'incubo, una tela in cui una donna giace abbandonata nel sonno, mentre un demone sgraziato le siede letteralmente sul petto, schiacciandole i polmoni, sorvegliato da una cavalla cieca dalle pupille bianche che fa capolino dalle tende. Quell'immagine, quel demone, portava con sé un peso fisico, una gravità insostenibile che mozzava il respiro e paralizzava le membra. C'era una specie di sacralità in quella paura, un riconoscimento delle forze oscure che ci abitano e ci dominano. Poi abbiamo perso il peso di quel demone e sul nostro petto dormiente non c'è più nessuna creatura mitologica a toglierci il fiato, sostituita dal peso meschino di una notifica non letta, di una rata del mutuo, di un senso di inadeguatezza sociale iniettato a piccole dosi da un algoritmo. Ci manca disperatamente quella forza schiacciante capace di ricordarci che siamo esseri complessi, tragici, abitati dal sublime, condannati a cercare un senso dentro visioni che ci fanno a pezzi.

ma fortunatamente l'inconscio non è ancora controllabile e ci gioca improvvisi benefici scherzi. Quando ci capita di sognare cose oltre la trincea della logica, finiamo su Google a mendicare un'interpretazione in pillole, pregando che il motore di ricerca ci traduca il mistero in due righe masticabili. Qualche mese dopo aver perso papà, mi capitò uno di questi tranelli dell'inconscio. In sogno, in quel vuoto assoluto dove le connessioni non prendono, c'era lui, una presenza austera, densa, e tra le mani teneva un vocabolario di latino. Un mattone logoro spaccato dal tempo, colmo di pagine finissime, e me lo ha teso in silenzio. Io prendo quel dizionario, quel peso ruvido, e lo metto contro il petto, esattamente dove avrebbe dovuto sedere il demone di Fuseli. E poi sono scoppiata a piangere in modo sguaiato, ringraziandolo. Piangevo di un sollievo spaventoso. Perché un vocabolario di latino? Quella lingua indifferente al mercato, che sfugge a qualsiasi semplificazione digitale, obbligandoci a sudare, a incrociare i casi, a perderci nelle declinazioni per estrarre anche solo una briciola di significato. Perché papà mi ha passato un vocabolario così? Perché i fantasmi conoscono il nostro logoramento. Sanno perfettamente quanto siamo stremati dalla leggerezza del nulla in cui annaspiamo. E dal fondo ci allungano attrezzi, strumenti, memorie, per ricordarci che la fatica del simbolo è l'unica via per sopravvivere. Rainer Maria Rilke, scrivendo a un giovane poeta, lo supplicava di avere compassione verso quanto rimane incastrato nel cuore, pregandolo di amare le domande stesse come stanze chiuse a chiave e come libri scritti in una lingua straniera. L'altra notte papà è tornato per consegnarmi quel libro, armandomi per la guerra che dobbiamo ancora combattere.

Maledetti musica, parole ed altre eresie, anche stavolta finisce qui. Grazie per aver passato questa mezz'ora sintonizzati con noi. Mi raccomando, non facciamoci rubare i sogni e nemmeno le utopie. Sono le uniche coordinate che ci restano per trovare la rotta nel buio, quando tutto il resto andrà inevitabilmente a fuoco e avremo un disperato bisogno di qualcuno al timone. Alla prossima.

Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Parsec. Questa è una nuova puntata di Lello Splendor. Dopo una settimana, diciamo così, sabbatica, in cui non sono andati in onda, per il semplice motivo che ho scoperto che con il passare dell'età diventa più difficile poi andare a fare delle cose collaterali e secondarie e successive, ad esempio ad un pranzo di comunione. Sì, perché domenica ho avuto un pranzo di comunione e dopo la scelta era di andare a fare una passeggiata per così agevolare la digestione oppure andare in radio a registrare la nuova puntata di Radio Parsec. Risultato: sono stato sul divano a casa a fare le bolle, quindi non sono riuscito a registrare la nuova puntata di Lello Splendor, ma eccomi qui puntuale con una nuova puntatina, la numero 11 credo nella successione temporale di questo programma umile di Radio Parsec, dal titolo Cartoncino Bristol.

Ed eccoci qua che rientriamo in studio per la presentazione di questa nuova puntata di Lello Splendor, appunto dal titolo Cartoncino Bristol, perché chiaramente il cartoncino prende quel nome dalla città inglese di Bristol, ma da Bristol nasce, cresce, si sviluppa un suono appunto denominato il Bristol Sound, che io così stasera ho la velleità di rispolverare, di riscoprire, di raccontare e anche di vedere come si è sviluppato nel corso degli anni. Ma uno spunto me la dà anche l'attualità, perché in questi giorni ha compiuto 35 anni un disco epocale che sostanzialmente ha dato il via a quello che è denominato come Bristol Sound, o molto più comunemente come trip hop, e quindi il disco che ha dato il via a tutta quanta la storia. Era il disco Blue Lines dei Massive Attack, che proprio in questi giorni, dicevo, compie 35 anni e che esordì così come disco di inizio, come Big Bang, di quello che poi sarà un movimento musicale diciamo molto molto molto importante di quegli anni. Parliamo dei primi anni 90, dove il trip hop nasce a Bristol, appunto nel Regno Unito, e un ritmo, una musica che fonde un hip hop lento, il dub, il soul e sonorità elettroniche in un sound atmosfero e piuttosto oscuro. Chiaramente questo movimento trae origini dalla fusione di generi che venivano suonati e amati dalla comunità locale, e poi evolve, come vediamo, in uno stile più malinconico, più cerebrale, piuttosto ipnotico, e i Massive Attack sono appunto i pionieri. Ho voluto mettere questo brano in apertura da Blue Lines, che era One Love, perché qui c'è già un tizio che sarà fondamentale nella cultura e nella proposta musicale dei Massive Attack e di quegli anni in genere, di quella zona in genere, e cioè Horace Handy, che avete sentito con questa sua vocina così tipica e così caratteristica, che porta diciamo un livello root, no? Un livello reggae delle origini sulla musica dei Massive Attack. Noi in questa sera, chiaramente adesso all'inizio, facciamo il nostro compitino, ovvero sia passerò dei pezzi della Sacra Triade, perché il trip hop di Bristol gira sempre intorno a Massive Attack, Portishead e Tricky, ma poi chiaramente cercheremo di capire che cosa è successo a quel suono negli anni a venire e quali sono stati gli altri interpreti di questo genere, di questo mood così importante. Noi intanto andiamo sul sicuro.

Bristol, 2 ore di treno verso ovest da Londra, una terra fredda e umida, sotto la quale però arde una vampa di una certa creatività, perché in principio ci fu il pop group di Mark Stewart, che era un avamposto di ogni contaminazione fra la white music per eccellenza, quindi il punk, ma anche sonorità afro-black, il funk, il reggae, il dub e anche il free jazz. E a metà anni 80 Bristol era frequentata e ravvivata da un collettivo che prendeva il nome di The Wild Bunch, ovvero sia il mucchio selvaggio, che era un insieme di rapper, DJ, ballerini, writer e produttori che si riunivano per suonare nelle cantine dei sobborghi delle città. Alcuni di loro ovviamente si fanno notare e spiccano il volo, come appunto i Massive Attack, che nel 1990 danno vita ad un collettivo aperto e pubblicano, come abbiamo visto, il loro album d'esordio Blue Lines. Ma chiaramente altri personaggi cominciavano a farsi un po' le ossa. Sta di fatto che tutto quello che viene fuori da quel collettivo e da quelle zone lo chiameranno Bristol Sound, o più semplicemente il trip hop, che era una sorta di reazione uguale e contraria alla frenesia techno che stava dilagando in quegli anni. Infatti la musica che caratterizza il trip hop è una musica atmosferica da viaggio, appunto il trip, che rallenta le pulsazioni hip hop e house e ottiene un effetto più rilassato e onirico, come avete potuto sentire. Una musica però anche molto fisica, molto, molto profonda, grazie ai bassi tipici del dub che ti entrano proprio nello stomaco. E quindi Bristol, da questo punto di vista, diventa subito un laboratorio di contaminazioni, di sperimentazioni e anche di personaggi che prendono il sopravvento e cominciano a fondare una vera e propria saga, un vero e proprio genere musicale. Così come è successo a quelli che abbiamo sentito ora, perché a una ventina di minuti di macchina da Bristol si va ancora verso ovest, quindi si raggiunge

mescolati a spunti jazz lounge, ma anche ritmi hip hop molto rallentati, che vengono immersi in atmosfere profondamente e desolatamente romantiche. Il tutto anche unendo gli elementi tipici del trip hop, e cioè il massiccio utilizzo di sample e scratch, i giri di chitarra presi in prestito dagli spaghetti western anni 60, ampie sezioni di archi, bassi cupi, i Moog, i famosi sintetizzatori, organi Hammond, ma soprattutto la voce dolente e spettrale di Beth Gibbons, che abbiamo sentito in tutto il suo splendore in questa Wandering Star, che è stata tratta dal disco del 1994, anche qui un disco d'esordio, e cioè il disco famosissimo Dummy dei Portishead. Ma chiaramente, per completare la triade e poi per passare ad altro, noi dobbiamo sentire un disco del Folletto Nero.

Proprio mentre il singolo dei Portishead, Glory Box, sempre tratto da Dummy, il disco che abbiamo ascoltato prima, esportano all'estero il Bristol Sound, nel 1995 un certo Tricky produce Maxine Quay, che è il suo disco d'esordio, e quindi noi abbiamo sentito questa Overcome, tratto appunto da quel disco. Sì, perché Tricky faceva già parte del Wild Bunch, era già del giro, come si usa dire in questi casi, perché mentre chiaramente già i futuri Massive Attack, ovvero sia Robert Del Naya, Grant Marshall e Andrew Vowles, c'era anche un certo Adrian Toews, che diventerà appunto noto come Tricky, che quindi faceva già parte di quel collettivo, e poco più che ventenne, Tricky partecipa già dentro Blue Lines, quindi è una sorta di quarto componente dei Massive Attack, pur però non rientrando praticamente quasi mai nei crediti. E quindi lui a un certo punto, dopo aver sperimentato un po' di cose con il collettivo, pensa che si può anche fare qualcosa da solo, e quindi ci prova con questo disco Maxine Quay. Tricky è un sangue misto africano, irlandese e giamaicano, e quindi questa cosa si nota e si sente, ma cerca subito di dare un suo taglio piuttosto intimo, piuttosto profondo, grazie a causa anche di vicende familiari pregresse, e quindi porta dentro la sua musica e dentro i suoi dischi tutto un certo dolore, anche una certa sofferenza, e il sound quindi diventa piuttosto liquido, piuttosto cupo, ma anche sognante, perché con Tricky debutta una quindicenne Martina Topley Bird, e quindi ecco che tutto prende un mood più particolare, perché Martina è un'ugola sottile, è anche un fraseggio blues, però con un filo di raucedine, e quindi Martina è quella che garantisce a Tricky anche una trance musicale, perché in effetti tutte le zone d'ombra, tutte le atmosfere sognanti anche un po' spigolose vengono accentuate dalla voce di questa splendida cantante, che ripeto esordisce quindicenne e diventa subito la musa ispiratrice, ma anche la fidanzata di Tricky. Questa delle voci femminili è una considerazione piuttosto importante, perché in questo mondo del trip hop sono molte le vocalist che provengono da altri ambienti musicali, e che grazie alle collaborazioni con altri produttori musicali, ecco che riescono a farsi strada e a farsi luce. Abbiamo già sentito due voci fondamentali, che era Beth Gibbons e Martina Topley Bird, ma hanno prestato la loro voce a queste sonorità trip hop e anche hip hop, ovviamente, e Bjork, per esempio, Nene Cherry, Alison Moyet, Emiliana Torrini, per esempio, e tante altre che poi verranno e che magari poi dopo nel corso della puntata citeremo, come i Bowery Electric o anche gli Uberphonic e tanti altri gruppi che si sono affacciati in questo mondo negli anni a seguire e hanno dato un loro taglio personale al Bristol Sound. Noi abbiamo sentito ovviamente in apertura la Sacra Triade, e penso che abbiamo già chiarito molto di quello di cui andremo a parlare questa sera.

sicuramente cultori del lato più espressamente dub reggae all'interno già del Wild Bunch, ma già all'interno anche di tutto il movimento che si stava formando e stava prendendo questo nome del trip hop, sicuramente non possono essere dimenticati Smith e Mighty, che appunto sono fautori più di questo lato dub reggae classico del trip hop, e però bisogna anche ricordare che sono stati produttori del primo singolo dei Massive Attack, Any Love, del 1988. E questo era un brano Jungle Man Corner dal 1995, dal loro disco Basis Maternal, che è praticamente una delle cose più importanti che abbiano mai fatto. Sempre per ricordare qualcuno che muoveva i passi in quegli ambiti, ma non di Bristol, secondo me una menzione particolare va fatta per gli Archive.

dicevamo, un posto speciale nella narrazione del trip hop, sicuramente lo meritano i londinesi Archive, perché sono una formazione che hanno dato un taglio diverso, molti lo definiscono floydiano al loro rock, alla loro anche elettronica, ma con questo brano che era Darkroom, tratto dal disco principale della loro produzione Londinium del 1996, c'è il tipico battito bristoliano, come avete potuto sentire, mescolato come sempre alle atmosfere oniriche e malinconiche tipiche di questo genere musicale. E qui però si comincia a fare strada come direbbero i giovani adesso, una barra, no? Una rima hip hop che comincia ad essere sempre più presente, anche perché nel trip hop qualcuno comincia a voler percorrere la propria strada, a non voler più essere racchiuso, diciamo, in certe categorie, in certi limiti di definizione, come per esempio James Lavelle, un noto DJ di Oxford, che a un certo punto rigetta la definizione limitativa del trip hop e comincia a fondare una sua etichetta che diventerà un punto di riferimento notevole per tutti i DJ di lì a seguire, come DJ Crash, DJ Food, i Funky Porcini e lo stesso DJ Shadow, che farà parte di un collettivo chiamato Uncle. E dicevo, James Lavelle fonda questa Mowwocks, che conterrà nel proprio catalogo, nella propria produzione, una sorta di versione progressiva dell'hip hop, quindi un'espressione dell'emozione hip hop, ma comunque con un'anima tipica di quella espressa fino a quel momento dal trip hop in senso stretto. Noi adesso ci sentiamo gli Uncle, perché poi dopo diremo due parole e poi sentiremo anche DJ Shadow. Maybe I can help you.

E rientriamo in studio, siete sempre all'ascolto di Radio Parsec e nello specifico della puntata numero 11 di Lello Splendor dal titolo Cartoncino Bristol, perché in questa puntata sto cercando di descrivere, di raccontare il Bristol Sound, molto più noto come trip hop, e infatti siamo partiti dall'inizio con la Sacra Triade, ovvero sia Massive Attack sfruttando il 35esimo compleanno del loro primo disco Blue Lines, poi siamo passati ai Portishead e ovviamente siamo passati anche per Tricky, ma poi dopo di questa triade stiamo cercando di presentare anche tutto ciò che ha prodotto quel movimento e anche come si è modificato il movimento. Sì, perché proprio con questa doppietta abbiamo introdotto una componente particolare al sound di Bristol, e cioè una corrente che si stacca, si fa da sola e comincia a produrre cose un po' più a sé stanti. Stiamo parlando soprattutto dell'etichetta Mowox, che poi insieme alla sorella Ninja Tune proporrà delle sonorità molto più spiccatamente hip hop, come abbiamo sentito nella doppietta proposta da Unreal di Uncle, progetto del DJ James Lavelle, che comprendeva al proprio interno anche DJ Shadow, che abbiamo sentito con Giving Up the Ghost dal disco Private Press del 2002. Ebbene, dicevo, queste sonorità sono pur sempre hip hop, ma si staccano un po' ecco dal trip hop, perché comunque fanno riferimento a un altro marchio, un altro spunto, ma contengono al proprio interno tutte le basi, tutte le caratteristiche e soprattutto il tempo, come vedremo fra poco, tipico delle sonorità del Bristol Sound. Ovviamente siamo in Inghilterra, anche se DJ Shadow è statunitense, ma le collaborazioni qui si mischiano e si alimentano, e questo genere di approccio dato al Bristol Sound comunque ha un suo perché da un punto di vista anche di produzione spiccatamente hip hop, e stiamo parlando sempre di un collettivo inglese che era in grado di proporre cose carine come questo qui che vi propongo adesso, che si chiama Verbal Anime di Herbalizer. Bye.

Grazie. Herbalizer da Twickenham, quindi siamo sempre in Inghilterra, e con questo brano che si chiama Verbal Anime, tratto dal loro disco Something Wicked This Way Comes del 2002, quindi è un disco che è già negli anni 2000, ma in realtà Herbalizer, così come Up, Bustle and Out, Cinematic Orchestra, Funky Porcini che abbiamo citato prima, non fanno altro che seguire le orme di Mowat e Ninja Tune per produrre un hip hop crossoverizzato che prende le mosse dal trip hop in senso stretto, ma propone qualcosa di più spiccatamente, direi quasi americano, anche se nel caso per esempio di DJ Shadow e DJ Lavelle si hanno anche dei brani strumentali piuttosto, diciamo, molto d'atmosfera, quasi cinematici. Sì, perché siamo partiti dal Bristol Sound, che poi si manifesta nel corso degli anni, ovviamente anche in diverse forme, perché chiaramente sapete come funzionano le etichettature della stampa, soprattutto, che battezza un genere come trip hop, ma poi dopo sotto i cambiamenti esistono e vengono proposti, perché il trip hop già dalla seconda metà degli anni 90 si infiltra in ogni contesto televisivo e anche cinematografico, prende le forme di un certo R&B, del funk, del free jazz, del breakbeat, della drum and bass e soprattutto della new jazz, che era una corrente musicale che appunto cavalcava un po' questo crossover fra hip hop e le sonorità tipiche del trip hop e di tutto il Bristol Sound. Una parte importante è rappresentato comunque dal beat, che pur mantenendosi sempre in ambito slow e down tempo, prende comunque anche un po' di movimento, un po' di pista, un po' di dance floor. Qualcuno ci prova, perché comunque qualcuno si affaccia anche nelle tempistiche, nelle ritmiche tipiche della drum and bass, come i Lamb che ascoltiamo ora, oppure anche come un qualcosa di molto più pop e anche molto più danzereccio, come i Groove Armada che sentiremo a seguire.

Un'altra doppiettina scoppiettante questa volta, perché abbiamo sentito due brani molto molto su come tenuta, come cassa e come ritmo, perché abbiamo ascoltato i Groove Armada, adesso la seconda canzone della doppietta con Super Stylin, questo duo di Cambridge che aveva approcciato l'elettronica ma anche il dance floor con il loro disco, il terzo del 2001, Goodbye Country Hello Nightclub. Avete sentito il basso potente ma anche l'MC che ci canta sopra, che ricorda tanto quel genere che ascoltavamo all'inizio, soprattutto da parte di Smith & Mighty, comunque queste voci molto reggae, molto roots, no? Quindi ecco, questa era un po' una caratteristica. E poi abbiamo sentito invece come primo pezzo della doppietta i Lamb, che invece venivano da Manchester, giusto per ribadire comunque sonorità un po' più cupe, più riflessive, più diciamo impegnate, ma con comunque anche qui una fortissima influenza per la techno, ma anche per il drum and bass, e anche con una voce splendidamente femminile che era quella di Lou Rhodes, che faceva compagnia ad Andy Bannon. E quindi stiamo sempre parlando del trip hop, ma più in generale del Bristol Sound, e abbiamo cambiato un po' di generi perché ovviamente, come ogni genere musicale, c'è il suo post, e quindi c'è anche un post trip hop, no? Perché se solo pensiamo a tutti i nomi inglesi e non inglesi che si sono affacciati sulla scena nel corso degli anni, stiamo parlando comunque di influenze importanti. Morcheeba, Red Snapper, Sneaker Pimps, gli stessi Lamb, i primi Moloko, ma anche Uberphonic, Terranova, i Gorillaz, perché tutti quanti propongono ovviamente la loro idea. Non dimentichiamo che parallelamente a questi anni anche in Inghilterra si sviluppa e prende campo l'house, la techno, sia partendo da sonorità più ambient ma anche poi arrivando a drum and bass e a house e techno veri e propri, così come è successo tra l'altro anche in Francia. Ne parlavamo nella puntata apposita con artisti come Air, Kid Loco e tanti altri che poi si sono affacciati sulla scena del dance floor, partendo però da sonorità molto più ambient e molto più tranquille. Sì, perché tutto parte dal trip hop, che aveva in sé, in nuce, diciamo, quello che poi è diventata la musica di cui stiamo parlando. Perché comunque il trip hop aveva queste, fra le caratteristiche principali, ovviamente aveva delle basi ritmiche molto rallentate, anche quando si arriva all'hip hop e all'house comunque la base è sempre molto slow, con fortissime influenze dub, ma poi dopo chiaramente si contamina con il jazz, il soul, l'elettronica e l'R&B. E quindi abbiamo sentito un po' di esempi che potevano essere interessanti. Un altro versante dove il trip hop ha fatto proseliti è quello del downtempo, perché con questa parola si racchiude tutte le caratteristiche del Bristol Sound, che arriva a un beat quasi impercettibile, molto, molto, molto lontano da ogni possibilità di classificazione netta, e in questa categoria prevale ovviamente il genere chill out, che è diciamo un beat congelato, un'elettronica liscia che accompagna gli aperitivi, perché è sprovvisto di tutti i connotati che possono definire una musica da ballo sfrenato. E questo genere si è creato tutto un suo spazio molto importante, perché è un elemento che rientra nella club culture, e quindi il club è l'ambito in cui la musica è di casa, ma il chill out è un genere che visualizza il vuoto, lo riempie, e quindi si presta a fare da impianto sonoro a ogni evento, ma anche a ogni location. E infatti ristoranti, bar, caffè e alberghi negli anni 90 cominciano a chiamare DJ che allietano serate, aperitivi, cene con DJ appunto
che possono proporre questa musica da un tempo, perché fanno compagnia, fanno un warm up adeguato. In quegli anni addirittura proliferano locali che avranno un legame molto stretto con il chill out, addirittura usciranno dischi che porteranno il nome di questi bar. Stiamo parlando del Caffè del Mar, del Buddha Bar e dell'Hotel Costes. E quindi ecco, questo è una cosa importante da sottolineare. Io, che faccio lo splendido, ho preparato per questa puntata e per i cari amici ascoltatori di Lello Splendor alcuni pezzi. Per esempio, questo era uno di quelli che mi piaceva moltissimo.

07, un duo musicale inglese di musica elettronica che avevano proposto nel 2001 nel loro disco Simple Things questa bellissima Give It Away, che dà l'idea, con una somiglianza quasi paritetica ai grandissimi Air, davano un po' l'idea di quello che poteva essere la musica chill out, la musica down tempo di quegli anni. Sì, perché in questa seconda ed ultima parte di Lello Splendor abbiamo un po' ammorbidito i toni, perché una parte importante di tutta la deriva del Bristol Sound e del trip hop è appunto la musica down tempo, la musica down beat, quella che poi viene definita con chill out e con anche molte altre sfaccettature tipo easy listening, per esempio, o lounge music, di cui molti artisti si faranno portavoce. Questo era un bel esempio e anche una cosa molto gradevole da ascoltare. Certo, non erano i king di questo genere di musica, perché a farla da padrone in quegli anni, parlando di musica chill out, di down tempo, ma anche di musica preparatoria a certi eventi e a certe serate, ma con una dignità notevole e tutta sua, erano sicuramente Kruder Dorfmeister.

E beh, qui siamo a Vienna, ovviamente, a Maria Hilfenstrasse, e ci stiamo gustando un cocktail, e il locale dove stiamo prendendo questo cocktail passa ovviamente Kruder Dorfmeister, perché questi due austriaci hanno rappresentato una pagina molto molto importante nella musica da un tempo, che prende su tutto il trip hop, tutto il dub e tutto quello che veniva prodotto in quegli anni, e lo rimescola in salsa downbeat. E voi adesso vedete i video dei DJ che suonano nella White Room, no? Con quei set musicali di riscaldamento, con la gente dietro che balla con il drink in mano. Stiamo parlando di questa cosa qui che precorreva i tempi moderni. Questo disco di Kruder Dorfmeister, G-Stoned, è del 2002, e curiosamente la copertina di questo disco ritrae i nostri in una posa fotografica identica a quella di Simon & Garfunkel nella copertina del disco Bookends. Dateci un'occhiata, perché questa cosa è piuttosto curiosa. In ogni caso, Kruder Dorfmeister si sono resi protagonisti di questo genere musicale, erano i massimi esponenti, e soprattutto i loro remix, tutti racchiusi nei DJ Kicks, che è una storica raccolta di dischi che venivano compilati dai DJ più famosi di quegli anni o dai gruppi più famosi di quegli anni, e questo era quello che riuscivano a fare. Ma non erano i soli, perché poi la chill out è anche impregnata di bossa nova, è impregnata di sonorità brasiliane e comunque exotiche, e a questo proposito noi non potevamo non sentire questa.

questi erano i Thievery Corporation con la loro bellissima Shadows of Ourselves, tratto da un disco importante che si chiamava Mirror Conspiracy. Li ho voluti mettere perché comunque la chill out di cui stavamo parlando in quest'ultima parte del programma si affaccia anche alla world music, all'exotica, alla lounge music. Erano gli anni dei Gotham Project, ma anche degli Smoke City, Banco de Gaia, Sounds from the Ground, i Loop Guru, e quindi anche i Thievery Corporation stavano cavalcando un po' quest'onda, con uno stile però e una classe piuttosto importanti, perché se si parla dei Kruderdorfmeister come i massimi esponenti in quegli anni della musica da warm up, sicuramente i Thievery Corporation non erano da meno e ce lo hanno dimostrato. Siamo giunti alla fine della puntata dedicata al Bristol Sound. L'ho voluta chiamare Cartoncino Bristol perché faccio sempre lo stupido, ma anche perché il cartoncino è nominato così perché viene da lì, e quindi da questa città britannica. Noi oggi abbiamo parlato di un genere musicale che è conosciuto nel mondo come trip hop, ma che più in senso lato si può definire Bristol Sound, perché tutti questi artisti inglesi che nel corso degli anni 90 hanno prodotto la musica di questo tipo sono partiti dal Wild Bunch di Bristol, che contaminava il dub con il reggae, con l'hip hop, e ha prodotto tutto quello che poi è venuto di seguito, dai Massive Attack ai Portishead, fino ad arrivare a tutte queste sfaccettature che abbiamo sentito nel corso delle canzoni. La triade era composta anche da Tricky, che è l'indimenticato protagonista di questa scena, ed è una delle figure più controverse ma anche più carismatiche di questo genere musicale. Adesso siamo in chiusura e quindi io voglio mettere sempre un brano di un artista a me molto caro, e stasera tocca a Björk. Björk ovviamente può essere ricondotta al trip hop perché i suoi dischi ne sono pieni e ne sono affascinati. Ovviamente parliamo di debut, di post, ma anche qualche brano in homogenic, tutti LP da avere e da portare con sé nell'isola deserta. Ma Björk viene ora citata in quanto voce femminile importante, ma anche e soprattutto come collaboratrice e featuring di un disco di Tricky, appunto, che con il suo pseudonimo Nearly God, cioè quasi Dio, quindi Tricky si gigioneggia in questo progetto parallelo, però Nearly God, il disco omonimo del 1996, ospita gente come Terry Hall, Nene Cherry, Alison Moyet, anche Martina Topley Bird, con un risultato piuttosto inquietante, piuttosto torbido, un blues urbano sperimentale, con delle sonorità molto ombrose, molto tetre, ma anche molto spirituali, molto riflessive, molto intime, che erano un po' la caratteristica di tutto quanto il trip hop, soprattutto degli esordi. Noi adesso ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Vi saluto con appunto Yoga, con questo bellissimo duetto di Nearly God, cioè Tricky, e Björk. Ciao a tutti!

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Al Sabrosito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E siamo sempre qui nella nostra astronave parcheggiata a terra in collegamento con lo spazio. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Oggi una puntata direi molto domenicale. Abbiamo deciso di lasciare spazio alla musica. Anche oggi, diciamo così, fluttueremo tra stili e generi diversi e vogliamo raccontarvi un po' un'altra parte della nostra storia musicale. Ma vediamo subito se il nostro ermano dall'ignoto spazio profondo è con noi. Ci sei, Leon?
1: E io, Sabrosito, here we go. Ci abbiamo la musica, la portiamo anche oggi.
0: Assolutamente.
1: Come UFO tropical.
0: Oggi in quale galassia sei, mio caro Leon?
1: Ma guarda, se ti devo dire la verità, mi sa che mi sono perso da qualche parte tra Alfa Centauri, Zeta Reticuli.
0: Benissimo.
1: Però, vabbè, importante essere in collegamento qui.
0: Adesso allora ti consiglio di cercare il primo bar galattico, parcheggia. Esatto. Direi di cominciare subito con un grande percussionista, uno dei king della storia delle congas, che viene da Cuba. Il pezzo si chiama Mayeya, lui è Mongo Santa Maria. Alza Brossito e Leon Bueno, Cosmic Salsa, partiamo subito. Vamos!
1: Vamos!

0: E queste sono le inconfondibili congas di Mongo Santa Maria, classe 1917, nasce a Cuba, più o meno negli anni 50 emigra poi negli Stati Uniti e anche lui diventa un grande protagonista della scena del jazz latino, collaborando con maestri come Tito Puente e Caltaider. La sua fama internazionale arriva con il disco del 1963 che è Watermelon Man, che abbiamo già sentito, e la sua grandezza è stata quella di fondere i ritmi afro-cubani con quella che era la scena soul, jazz e boogaloo. Chiaramente anche qui la cosa che a noi ci piace è la capacità di fondere tradizione e innovazione, creando un suono sempre nuovo. Ma adesso Leon, come sempre, il Tune Fi Tune, direttamente dallo spazio, cosa ci fai sentire adesso?
1: Allora, abbiamo parlato di ritmi afro-cubani, ci sentiamo un musicista però dalla parte dell'Africa, perché si parla di Amara Touré. Allora, ci sarebbe un sacco da dire perché è veramente un personaggio importantissimo, è originario della Guinea Conakry, della Africa occidentale francese, e ovviamente influenzatissimo anche da musica cubana, e infatti il pezzo che ci sentiamo si chiama Il Carretero, che conoscerete sicuramente, c'è una versione di Buena Vista, no? che è famosissima. Poi il pezzo originale è stato scritto da Guillermo Portabales, se non sbaglio.
0: Sì, anche lui grande autore cubano.
1: Sì. E questo pezzo appunto è una, diciamo, una cover del Carretero e Amara Touré, e ce l'andiamo a ascoltare.
0: Benissimo, Call Me Salsa, Radio Partec, alza brossito e lo bueno, vamos!
1: Vamos!

0: E questo era Amara Touré con la cover de El Carrettero, grandissimo brano e grandissima versione. Ma andiamo avanti velocemente, il prossimo brano, ritorniamo nella New York della Latin Thing, con forse quello che viene considerato il più rocker, il più punk dei pianisti salsa. Ne abbiamo parlato nella puntata dedicata al pianoforte, vi consiglio poi di cercare alcune foto, alcune copertine dei suoi dischi, perché a me come stile, anche come si vestiva, ricorda un po' Jimi Hendrix, non so perché,
1: sì,
0: perché
1: no,
0: c'ha una fisionomia, un modo di vestire veramente figo. Sto parlando del grande pianista Marcolino Di Mond, il brano è Io No Tengo Pena, canta Angel Canales, questa è Cosmic Salsa, Radio Partec, alza brossito, lo bueno, vamos!
1: Buona Marcolino!
2: Mujer perdida, mujer bandolera, mulata, ojalá que te lo...

0: E sulla voce di Angel Canales, accompagnato dal grande pianoforte di Marcolino di Monde, questa era Io non tengo pena. Andiamo avanti, questo Cosmic Salsa. E mio caro Leon, adesso invece cosa ci proponi dalle galassie, da Alfa Centauri?
1: Ammesso che sia Alfa Centauri.
0: Vabbè, se mai chiedi a
1: Comunque,
0: qualcuno come si faceva una volta, no? Scusi, per la terra vado bene.
2: Sì,
1: non sono di qui, sicuramente risponderebbero così. Allora, come prossimo pezzo abbiamo un pezzo di Cortijo y Caco di Sustan Bores. Avevamo parlato di Cortijo come l'amico fraterno di Ismael Rivera, no? Veramente una coppia consolidata,
0: Fantastica.
1: hanno fatto un sacco di cose insieme, anche con la formazione, appunto, con l'orchestra di Cortijo. Il pezzo si chiama Io non bailo con Juana, è da un album che si chiama Ritmos y Cantos del 1970, che oltretutto vi consiglio perché sono delle cose incredibili, è tutta roba tribalissima, un po' atipica anche come suono. E soprattutto il testo dice: Io non bailo con Juana perché Juana tiene il Juanete. Io dicevo: Ma che cacchio è il Juanete? E alla fine ho scoperto che è la luce vaigo, semplicemente.
0: Ai,
1: Quindi poverina
0: povera
1: Juana,
0: Juana.
1: è povera Juana, però sentiamo perché è veramente una cannonata.
0: Benissimo, Io no bailo con Juana, Cortijo, Caco, il Sutambores, questo è sempre Cosmic Salsa, Alza Brochito e Leon Bueno su Radio Parsec. Vamo!
1: Vamos!

0: E questo era Io no ballo con Juana, Cortijo Caco y su tambores. Ovviamente il pezzo è molto ironico, anche perché, come abbiamo detto tante volte, la musica in questo caso è legata indissolubilmente alla danza, e capite bene che dover ballare con una ballerina, con l'alluce valgo, anzi nel testo dice io ho pistato un callo, io faccio male. Quindi ovviamente si scherza. Salutiamo tutte le ascoltatrici e ascoltatori con l'alluce valgo,
1: Con
0: ma
1: i calli.
0: ovviamente si scherza. Andiamo subito avanti. Io, mio caro Leon, adesso torno a Cuba. Un altro grande musicista che si chiamava Justo Betancourt. Lui nasce a La Habana nel 1940, negli anni 60 si trasferisce negli Stati Uniti ed era un grande cantante che faceva parte della Sonora Matanzera, che era la band che poi abbiamo ricordato l'ultima volta, perché era la band che lanciò poi Celia Cruz. Anche lui entra nella Fania Records, e una delle sue canzoni più famose è Pa Bravo Yo, che abbiamo sentito nelle puntate precedenti. Ma andiamo subito avanti, ci andiamo a sentire questo brano che si chiama Distinto e Differente, Justo Betancourt, Cosmic Salsa, Radio Parce, Calzabrosito, Leon Bueno, vamo!

0: E questo era Justo Betancourt con Distinto e Differente, che diventa quasi, direi, un manifesto d'intenti, nel senso che nel brano ci tiene a dire che il suo stile, la sua musica, in qualche modo rivendica il suo spazio di originalità. E come abbiamo detto poi tante volte, la scelta di musicisti cubani non è solo legata al fatto che ci piacciono e insomma abbiamo la voglia di farveli conoscere, ma perché, come abbiamo detto tante volte, tutto nasce nella Isla Magica. E adesso, Leon?
1: E adesso andiamo a Panama. Ci spostiamo ancora.
0: Benissimo.
1: E ci andiamo a sentire un gruppo storico che si chiama Los Mozambiques, uno dei gruppi più amati e più tosti del tempo di Panama. Ha un stile unico, un'energia sul palco incredibile. Mescolano mambo e conga. E ho trovato questo pezzo su una raccolta, praticamente ci sono, se non sbaglio, tre volumi che si chiamano Latin Sounds, Cumbia Tropicale e Calypso Funk on the East Coast. Tutta roba dal 1967 al 77. E il pezzo che ci sentiamo si chiama Llegamos Ya.
0: E ce lo sentiamo subito, Los Mozambiques, Llegamos Ya, con il salsa Radio Parsec, al sabrosito e lo bueno, vamos!

0: E questi erano Los Mozambiques con Llegamos Ya, gran pezzo anche questo. Andiamo avanti a bomba e adesso, mio caro Leon, ti propongo un pezzo di Charlie Parnieri che si chiama Cote pe la cola, che è una specie di frase onomatopea che non c'ha una vera e propria traduzione letterale. Lo potremmo tradurre come spostati verso la coda, vai in fondo alla fila, era proprio,
1: vai indietro.
0: Esatto, vai indietro, perché era proprio una di quelle espressioni che erano meno narrative, diciamo, ma che erano funzionali proprio per i ballerini. È un'espressione, appunto, direi sonora, è una specie di slogan ritmico. Ce lo andiamo a sentire, Cote pa la cola, Charlie Parnieri, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito, León Bueno, ¡vamos!

0: E anche questo è l'inconfondibile, direi, pianoforte di Charlie Parnieri, che insieme a suo fratello Eddie hanno rappresentato un pezzo importante della salsa newyorkese. Andiamo avanti. Adesso, se non sbaglio, Leon, torniamo con il grande Mongo Santa Maria. Cosa ci proponi?
1: Wow, è Mongo Santa Maria, che poi è uno dei miei preferiti in assoluto, veramente. Un vero king. E il pezzo che ho scelto si chiama Cinderella, Cenerentola. È stato pubblicato nel 65
2: ed è l'album che si chiama
1: El Bravo. E è fichissimo perché secondo me c'ha una variazione, un ritmo veramente incredibile, una dinamica incredibile. Però faccio parlare la musica e ce l'ascoltiamo.
0: Benissimo. In più, come è un classico dei brani di Mongo Santa Maria, sentirete come sempre un grande intro, pezzo in crescendo, ce lo sentiamo subito. Cinderella, Mongo Santa Maria, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, io sono Alza Brosito e dallo spazio Leon Bueno, vamo!
1: Yes!

0: Il mio caro Leon, facciamo nostro l'invito, Baila Cinderella e Gosa come ritmo, veramente bellissimo.
1: Certo, con la vestaglietta anche.
0: Con la vestaglietta. Adesso potremmo fare che questo, che era un po', era una rubrica che avevamo un po' abbandonato, quello del vestaglietta time, e per farvelo godere adesso cambiamo ritmo, cambiamo paese, andiamo in Colombia dalla gloriosa etichetta Disco Fuentes, uno dei padri della cumbia colombiana. Il pezzo si chiama Playas Marinas, lui è Callisto Ochoa e questa è Cosmic Salsa. Vamos!

0: E questo è l'organetto inconfondibile, direi, della cumbia colombiana di Callisto Ochoa, grande pezzo che ci fa venire proprio voglia di andare in spiaggia, prendere il sole, bere una birretta, guardare la gente che fa il bagno. Arriverà anche il nostro momento. Adesso invece, mio caro Leon, ci abbiamo un momento Brasil. Hai un pezzo tu e un pezzo io, inizi tu con cosa ci proponi?
1: Con Os Originais do Samba, wow. Veramente dei mostri sacri, formati a Rio de Janeiro 1960, samba radicale, percussioni marcanti, cori, veramente sono tostissimi loro. E il pezzo si chiama Cade Teresa, del 1969, e direi di sentircelo subito perché è veramente fichissimo.
0: Ce lo sentiamo subito. Os Originais do Samba, Cade Teresa, Cosmic Salsa, vamos!

0: una grandissima samba qui su Cosmic Salsa, al Sabrosito e Leon Bueno. Andiamo avanti velocemente, restiamo in Brasile, un altro grandissimo autore che ha fatto la storia della samba brasiliana, di cui vi abbiamo parlato nella puntata dedicata al Brasile, lui è Nelson Cavaquinho, Palhaço, al Sabrosito Leon Bueno, Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamos!
1: Vamos!

la voce iconica di Nelson Cavaquinho che parla del dolore, in qualche modo la sofferenza di essere un pagliaccio. Andiamo avanti a bomba, mio caro Leon. Adesso abbiamo, se non sbaglio, Polibio Maiorga e il Ferro Carril, esatto, direttamente dallo, esatto, spazio. Cosmi Salsa, le un buon sabro sito su Radio Parsec. Siamo quasi arrivati alla fine, per cui spazio alla musica. Vamo!

0: E questa cumbietta che viene direttamente dall'Ecuador fa un po' da, diciamo così, finale della puntata. Spero che vi è piaciuta. Come sempre vi ricordo che potete scriverci a info@radioparsec.com, potete cercare le pagine Facebook e Instagram di Radio Parsec, la pagina Facebook di UFO Tropical e la pagina Instagram di Leon Bueno. Mio caro Leon, no, per salutarci so che ci hai preparato una chicchetta.
1: Ah, è certo, è una chicchetta di Willy Bobo, che ne abbiamo già parlato, altro grandissimo, che si chiama Fried Neck Bones and Some Home Fries. Quindi si parla di cibo, si parla della magna.
0: Le ossa fritte e le patatine fatte a casa, insomma. Che cazzo, esatto, saranno poi le ossa neck bones, tipo le ossa, sì, del collo, chissà, del dopo collo, sì, indagheremo.
1: Una cosa di maiale, roba di maiale, anche fritta, roba che ci piace comunque, adesso no, non me ne vogliano i vegetariani. Comunque, 1966, Willy Bobo, e un saluto a tutti, grazie a Radio Parsec come sempre. E viva la salsa.
0: E mio caro Leon, io ti ringrazio come sempre, spero che ritrovi la tua rotta spaziale, spero che ti sei lasciato alle spalle Alfa Centauri. Io sono Alza Brossito, Leon Bueno dallo spazio, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, vi salutiamo con Willy Bobo, ciao, vamo!
1: Agosto!

Ed ecco qua il programma più enigmatico di radioparsec.com, che sarebbe proprio Dog's Eye, lo sguardo del cane sulla città. Dov'è Orso? Eccomi, scusa, ma c'erano dei fiori nuovi, c'era la radichella vescicosa e lei la stavano usando. Sarebbe quel fiore giallo che c'è in mezzo nei marciapiedi. Eh sì, però così il nome sembra più. Eh sì, va bene. E vabbè, comunque, allora, siamo tutti molto felici. Questa è la puntata numero 13. Sì, quella dopo il picnic che abbiamo fatto. E come andrà questa puntata? Sei già pronto? Hai pensato qualcosa? Ma guarda, intanto dobbiamo fare Orso Botanico, perché non l'abbiamo fatto l'altra volta. Sì, quello me l'avevi detto. E poi dopo ci dovrebbero essere delle sorprese, comprese quelle musicali, perché io ho trovato altra musica veramente matta di Charleston. Immaginavo che era Charleston, però adesso io devo correre. E vabbè, adesso, cioè, se vuoi, aspetta un attimo, perché pure io dopo devo. Ah sì, lo so, te sei legato a me. E va bene, allora io intanto corro e poi ti do uno strattone. Benissimo. Prima dello strattone vuoi annunciare il brano? Sì, come no. Facciamo un brano che si chiama Chinatown e lo dedico al parco. Ah, c'è qualche riferimento? No, perché mi piace. Meno male. Allora, prima che Orso cominci a correre, mandiamo questo pezzo da Radio Parsec. Ciao, via! No, subito così.

0: Dog's Eye.
1: Ecco, questo è il rumore incredibile di tutte le api sirfidi bombi che sono qua a suggere il nettare e credo anche, no, nettare, da una marea di fiori tra biancospino e salvia selvatica. Ma te parli piano perché, come me? Eh sì, perché sennò ci entrano in bocca. Sì, è vero. Io lo sputo però. Vabbè, certo. Molto bene, questo è un momento di grande giornalismo radiofonico, tentare di far sentire il rumore dei bombi. I bombi sono potentissimi. E c'è anche un bombo che è amico di Orso. Sì, quello lì è Silverio. Silverio viene sempre da me. E sta nel pittosporo. Non ci crede nessuno, ma comunque va bene. Adesso andiamo avanti. Trova un Charleston per questo rumore. Per questo suono, scusa, pardon. Eh sì, perché questo è bello, eh. Eh certo, questo è 432 Hz. Molto bene. Ciao ciao. Ciao ciao.

0: Sentiamo un nuovo cantiere, forse c'è. Ah, qua stanno facendo qualcosa qua dove nascerà la grande operazione del demanio, il recupero dell'ex caserma Stamira. E vabbè, andiamo avanti. Sì, no, dai, qui tanto c'è, non c'è niente. No, no, come non c'è niente? Cioè, voglio dire, sono i fiori quelli delle piante da mangiare. Ok. Adesso andiamo giù che qua si sta meglio. Va bene. Ci sono molti uccellini oggi, eh? Però andiamo a vedere cosa hanno combinato le gazze.
1: Sì, adesso noi dobbiamo fare un passaggio con le gazze. Però adesso devo andare via. Ciao ciao.
0: Vabbè, lui prende, va via. Cioè, non si riesce a capire cosa vuole fare. Comunque, andiamo a un posto Charleston. E forza ragazzi, che qui è Dogside, eh. Molto bene. Ciao ciao.

0: Dog's eye.
1: Ecco il passaggio al tunnel. C'è una casa. Eccola. Sì. Sta lì sul ramo. Vuole parlare con noi?
2: No, non credo. Lasciamola lì. Noi andiamo a vedere se hanno tolto un po' di qui ci sono delle tracce di un camion gigante che deve essere passato qua, deve essere collegato con i lavori. Ecco, qua è dove abbiamo lasciato tutti i tondini di ferro e le reti da cantiere che avevano messo in tutto il piazzale. Non l'ha toccata nessuno, quindi cari ragazzi e cari ragazze, cari cani che ascoltate Dog's Eye qui a Radio Parsec, abbiamo la prova provata che le recinzioni che mettono sono semplicemente per bloccare tutto e basta. Cioè, non c'era nessun lavoro in corso. Se non l'avessimo tolta, ma da circa 3 settimane, non ci saremmo più affacciati dalla terrazza dedicata a Pablo Neruda qui nel Parco del Cardeto, che tra l'altro si chiama Parco Scataglini, Franco Scataglini, il nome di un poeta qua locale, ma neanche tanto locale, che appunto era un poeta sperimentale, che usava il vernacolo, cioè questa lingua strana della città. E niente, quindi io direi che a questo punto potremmo togliere anche queste altre reti metalliche che invece quello penso che siano perché cade la mura, in realtà, ma non è mai caduta, gli alberi ci sono. Non sarebbe male toglierla. Comunque ci pensiamo.
1: Eh sì, però adesso te qui, te lo sai cosa c'è?
2: Lo so, qui c'è il momento in cui io ti devo dare un biscotto.
1: Eh sì, perché è il terrazzo, io mi affaccio e facciamo questa gag. Ecco, e quindi dai, tira fuori il biscotto.
2: Un attimo. Come lo vuoi, alla menta?
1: Sì, alla menta.
2: Va bene, allora, biscotto alla menta. Grande giornalismo radio televisivo, anzi solo radio. Ok, a posto. Adesso io direi di mettere un Charleston di quelli che piacciono a te.
1: No, guarda, io, cioè, siccome ci sono tutti questi rumori da cantiere, volevo mettere qualcosa di molto orchestrale.
2: Va bene, sì.
1: E volevo mettere un pezzo che adesso non me lo ricordo più.
2: Ma sei un macello, orso.
1: No, perché è passato adesso una farfalla e dopo mi ha distratto.
2: Qui è pieno di farfalle, non so se stai notando.
1: Sì, infatti ci sono di tutti i colori. Bello.
2: Allora, mettiamo questo Charleston senza nome e poi andiamo avanti a vedere cos'altro stanno costruendo o ostruendo al parco. A dopo
1: ciao.

0: Ed eccoci qua, Dogzai, lo sguardo del cane sulla città e soprattutto sul parco del Cardeto, un programma coprodotto e pensato da niente po' di meno di Orso. E ciao ragazzi, sono io. E ciao Orso. Sì, no, guarda, adesso c'è qualcosa da fare. Comunque, volevo dire che bisogna fare Orso Botanico. Ah, me l'avevi detto, ma c'è qualche novità? Sì, oggi ci sono dei fiori strani, cioè i fiori sono normali, però i nomi, mi piacciono i nomi, va bene, che c'ho paura quasi quasi. No, allora, il fiore che è sbocciato questa settimana è l'asterisco pungente, e a me fa ridere perché l'asterisco che punge.
1: Ma se vede.
0: Sì, è un fiore normale c'ha un gambo lungo e poi c'è un fiore piccolo giallo.
1: Detto così non è che è proprio un granché.
0: No, però c'è il garofanino dei campi, poi c'è il boccione maggiore, che io mi sbaglio sempre perché nella corolla, che è gialla, c'è anche un disegno in nero e io penso che è un insetto e mi ci butto.
1: Vabbè, allora sei un po' così.
0: No, poi dopo ci sono gli ombrellini pugliesi, stavo dicendo cinesi, gli ombrellini che sono delle margherite, come delle margherite, però con i petali che sono di lunghezza diversa e sono divertenti. E poi dopo c'è la cimbalaria, poi ho visto delle fresie.
1: Delle fresie.
0: Sì, qui sono spontanee.
1: E dov'era?
0: Erano lì sopra il muro, te non le hai viste? E poi c'è la valeriana rossa che continua a fiorire. E poi ce ne sono altri, perché dopo ci sono tutte le orchidee. Ma ancora dobbiamo andarle a vedere.
1: Eh sì, lo so, adesso dobbiamo. E poi c'è la calendula, sì, lo so, c'è la calendula, c'è.
0: E poi c'è le pratoline.
1: Sì, va bene, quelli l'abbiamo detti altre volte, lo sappiamo.
0: E poi c'è la valeriana minore.
1: Va bene, stiamo facendo un gioco, Orso?
0: No, va bene. E poi c'è il Charleston.
1: Oh, che Charleston mettiamo questa volta?
0: Guarda. Mettiamo il Charleston, noi cerchiamo di trovare i brani di un'orchestra che si chiamava The Blue Devils. I Blue Devils che avevano a che fare con Count Basie, che era un altro un po' strano,
1: Lui suonava tantissimo, eh. Va bene, allora mettiamo questa musica mentre noi andiamo a cercare altri fiori e a vedere cosa hanno combinato qua al Cardeto.
0: Va bene, ciao ciao, ciao ciao, Orso Botanico, Orso Botanico!

0: Dog's Eye.
1: Oh, molto bene, qui siamo in un momento molto particolare della nostra passeggiata. Eh sì, perché qui abbiamo trovato una macchia, dove, una macchia di verde, sì, beh, certo, e dove sta per formarsi la grande pannocchia dell'acanto. E qui c'è l'acanto, è vicino alla malva. Eh sì, e poi c'è una cosa che a me piace molto, che sono i fiori dei cardi. E i cardi a me piacciono molto perché, allora, io vado avanti e poi dopo cerco di portare il mio conduttore in mezzo ai cardi. E lo so, infatti, sei un disastro, perché a te non ti fa niente. Ma allora, i cardi, il cardo mariano c'è, cioè, qui, i cardi sono delle, sono come dei fichi d'India qui dei europei, nel senso che invece che, perché sono spinosissimi, praticamente i spini sono dappertutto, persino anche i fiori sono un po' spinosi, e quindi allora io ti spingo e dopo te dici che ti picca. Ma non fa ridere, eh? No, però fa ridere a me. Adesso è arrivato un cane. Ciao ciao!

0: Qua dopo l'ennesimo Charleston molto bello, siamo qui in questo punto del parco che non abbiamo mai descritto. È un po' dopo, proprio l'inizio della curva, dopo quelle due terrificanti sculture da rotatoria, installazioni o come che hanno messo. E praticamente sul lato destro è una... Venite, venite. Venite a vedere qua, venite a sentire. Ecco, questo luogo è sempre molto silenzioso rispetto agli altri posti. E in tutto e per tutto ricorda una voragine da una buca da esplosione, da bomba d'aereo per intenderci. Gli alberi sono venuti su tutti, diciamo, caotici, in un avvallamento. E non ci sono alberi vecchissimi, sono alberi di 30-40 anni al massimo, anche di meno. E niente, mi viene da pensare che magari è effettivamente l'effetto di un'esplosione, anche perché praticamente dove ci sono quelle due installazioni che vi dicevo, anzi, propriamente dove c'è la porta di Mu, che è un'installazione di tutt'altro tipo e molto bella, c'erano le postazioni aeree della contraerea tedesca. E quindi, però, è un posto che non è che molto piacevole, non c'è mai nessuno, è sempre buio. Eh no, infatti io lì non ci vado. A me piace più dove c'è le api e i cardi? Eh sì, i cardi, ho capito che adesso ti piacciono i cardi, e adesso vuoi andare sempre in mezzo ai cardi. Eh no, perché fanno il solletico. A te ti fa il solletico, a me mi pizzica, mi punge. Vabbè, ma non lo so cosa puoi fare. Purtroppo è così. Sì, purtroppo è così. Adesso però andiamo avanti. Sì, andiamo avanti perché... Nel frattempo sono usciti fuori un sacco di altri fiori, eh? C'è il fiore del Sambuco, c'è il fiore del Trifoglio e poi ci sono altri fiori che me li tengo per dopo, però sono molto belli. E poi adesso stiamo andando nel sentiero magico a vedere se sono passate le fate del Timo, perché avevano detto che passavano. Ma adesso questa storia, cosa c'entra adesso le fate del Timo? Perché dobbiamo fare tutte queste robe? Pare una roba New Age. No, no, è proprio che qui, te lo sai com'è qui, no? Sì, no, vabbè, lo so, però adesso non è che bisogna dirlo per forza. Ah, beh, allora, niente, noi passeggiamo qui perché cioè, ci sono il canto degli uccelli molto carini. Ah, va bene. Allora, andiamo avanti con le nostre... enigmatiche selezioni di Charleston. Una volta dicevi pure i pezzi, no, però adesso c'è la primavera inoltrata, no, qui guarda, ci sono i fiori della robinia, infatti quelli sono buoni, quelli sono buoni, sì, uno li fa in pastella con i fiori del Sambuco, carini. Comunque a me fa ridere molto l'asterisco spinoso, proprio come nome, ma non ce l'avevate un altro? Adesso io penso sempre che l'asterisco punge. Vabbè, adesso... Guarda, non ci pensavo. Guarda le farfalle, guarda. Sì, quella è bianca. Allora, corriamo dalla farfalla. Anzi, no, non corriamo perché è caldo, per favore. Ah, va bene, io mi fermo. Va bene, allora ascoltiamo questa musichetta. Molto bene. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Ecco, nel volgere al termine questa ennesima indecifrabile puntata di Dog's Eye, siamo qui in contemplazione nel sentiero magico di due giganteschi pini che ci avranno forse 80 anni, credo, dalle dimensioni. E niente, qui forse si è messo a terra ad ascoltare tutti i suoni che vengono dagli alberi, come se stesse guardando la televisione. Io non ho capito bene cosa stia guardando, comunque qualunque roba sta guardando, sicuramente io non la vedo. E comunque è molto divertito, vedo che scodinzola, se fossimo in un film dell'orrore, direi che sta parlando con dei fantasmi e speriamo che non prenda ordini da loro, qualora ci siano. E niente, qui andiamo avanti in maniera enigmatica a questo punto, ricordandoci che siamo proprio nel sentiero magico. E non so, Orso, ti disturbo? No, aspetta un attimo che devo finire di parlare. Ma non stavi parlando? Eh no, però stai come se parlavo. E niente, noi veramente dobbiamo andare più avanti? Orso, è la strada normale che facciamo. Ah, beh, non è che puoi aspettare un attimo. Devi parlare. No, così, tanto per... No, comunque se vuoi andare, io ti seguo. Di solito sei te che vai avanti, eh? Ah no, vabbè, ma adesso hai sentito? Quello lì cos'era? Non lo so. Era un rumore. Vabbè, dai, adesso guardiamo un attimo e poi, semmai, vabbè, chiudiamo la trasmissione qui, cioè no, la discussione qui. Manda un pezzo, andiamo a vedere cosa c'è. Che ho visto anch'io. No, hai visto che si muove le erbe? Magari è un animaletto. Non lo so. Vabbè, dai, andiamo a vedere. Ciao ciao, ciao ciao.

0: l'ispezione. Sì, io vado avanti. Oh, meno male. Ecco. Diciamo che sei molto attento ad annusare. Qui ci sono delle ortiche, ma... Cioè, sì, a me non interessa. Immagino, quindi devo stare attento io, ma... Ecco qua i suoni misteriosi del sentiero. Anche quelli di orso. E... strano. Qui io sto camminando un po' strano. Guarda, c'è l'asterisco. dai. E poi c'è... Qui c'è la malva. No, guarda che qui bisogna andare piano piano. Detto da te mi sorprende. No, perché ci sono gli odori. Ecco. Ovviamente stiamo prendendo un sentiero che non è un sentiero. Sì, perché si va prima. Sì, si va prima, ma... Mamma mia. Ah, ecco. Ah, bello qua. Hai visto? Bello qui. Pizzica dappertutto. Sì, questo qui è pieno di cardi. Allora, per favore, muoviamoci. No, aspetta, qui c'è qualcosa. Ah, è vero, ci sono, c'è proprio il segno di tutta l'erba abbassata. Intrigante qua. Sì, però adesso dobbiamo andare giù piano piano. Me l'hai detto, ma ragazzi, qui siamo in diretta su un pendio che non ho mai fatto. Ah! Mamma mia. Oh! Ma qui stiamo correndo. Mamma mia, quanti cardi. Aia. Ti puoi fermare, per favore?
1: Sì. Ecco, qui ci sono i ranuncoli.
0: Ranuncoli vuol dire che qui il terreno è un po' impoverito.
1: Sì, però qui ci sono un sacco di odori. Qui ci sono passati gli animali.
0: Gli animali. Non sappiamo quali, però...
1: Guarda, qui c'è questo pezzo che non c'era l'altro giorno.
0: È vero, questo è un pezzo del muro. Andiamo... Ragazzi, qui siamo verso la fine della trasmissione, ma... Vi assicuro che è un passaggio molto avventuroso. Ecco.
1: Senti, qui diventa difficile. Perché non metti un pezzo di Charleston?
0: Ecco, sì, lo mettiamo subito. Mentre adesso stiamo andando in salita. Ragazzi, ascoltate del Charleston mentre noi cerchiamo di capire dove stiamo sbucando.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Oh, e con grande lungimiranza Orso mi ha portato misteriosamente nella nuova fontanella, quella a tempo. E è stato avventuroso, ma non sapevo che si arrivava di nuovo qua. Adesso Orso non può parlare perché si sta abbeverando e sicuramente vuole dell'acqua un po' nella testa.
1: No.
0: Ecco, tieni, prendi un po' d'acqua. Oh, adesso tocca a me però. Ma stiamo alla fine, eh?
1: Eh sì ragazzi, noi siamo alla fine. Adesso noi andiamo al bar. E niente, adesso faccio bere al padrone.
0: Grazie, Orco.
1: E noi ci vediamo alla prossima puntata. Io adesso vado al bar.
0: Sì, anch'io vado al bar, se no te non ci puoi andare. Ecco. E, beh, direi che abbiamo scoperto delle cose interessanti questa volta. Possiamo dire che è stata una puntata proficua.
1: Sì, io non ho capito niente della musica che abbiamo messo.
0: Beh, guarda, quello questa volta ho fatto difficoltà anch'io, ma c'era poi tutta quella presenza misteriosa.
1: Eh sì, quella lì. Ma no, non era misteriosa. Io stavo parlando con degli esseri invisibili.
0: Appunto, allora, lasciamo qui, smettiamo qui, se no ci prendono per matti.
1: Ah, va bene. Allora noi adesso andiamo a parlare con le cazze.
0: No, adesso andiamo a casa.
1: Ah, va bene. Allora, ciao ciao a tutti e un saluto a tutte le mie fan. Ciao Silvia, ciao Genoveffa.
0: Genoveffa.
1: Sì, c'è cioè una si chiama Genoveffa. E poi un saluto ad Astrid.
0: Va bene, Astrid, famoso animale misterioso per cui Orso ha un debole. Aia.
1: Eh no, sì, c'era un cardo anche qua.
0: Ho visto. Va bene ragazzi. Allora, Radio Parsec, Dogzai, lo sguardo del cane sulle piante ormai, più che sulla città. E alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Dog's Eye.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia.

0: La Mentina.
1: Benvenuti e benvenute a La Mentina, il programma di Radio Parsec per chi non teme la verità, quella su femmine, femminismi, diritti e società. La Mentina è un programma senza posologia. Puoi prenderne quanto ne vuoi, oppure sputarlo subito. Puoi anche non provarlo mai e fare finta che non sia esistito. Ma c'è, e tu lo sai, amico di Radio Parsec. La Mentina, che rinfresca la bocca quando servono parole nuove, dopo ingozzate di ingiustizie e di ovvietà. Quella che ti addolcisce per una mezz'ora, ma che subito dopo te ne servirebbe già un'altra. La Mentina, come la caramella letale che l'incauto cameriere obbliga Mr. Creosote ad ingerire dopo un pasto mostruoso, nel film Il senso della vita, per un'insostenibile esplosione di verità. La Mentina, il programma radiofonico che chi lo sente, sente. Parola di Lillus.

Amiche e amici di Radio Parsec, all'inizio, quando mi è stato proposto di creare un programma radiofonico, il primo della mia vita, avevo un'idea un po' diversa del suo contenuto. O forse ne avevo troppe. Cosa potevo portare io di nuovo, di buono, persino di utile magari, dentro una radio comunitaria? E così, negli ultimi 2 mesi, mi sono concessa il lusso, prima di tutto, di ascoltare i miei colleghi di questa avventura radiofonica, di osservarli bene. Questo prima di entrare in punta di piedi, ma con gli anfibi, in questa specie di, lo potrò dire, di meravigliosa ma molto incasinata cameretta dei maschi. Un po' come quando uno ha un fratello, no? Ed ogni volta che bussa alla porta della sua stanza non sa mai cosa ci troverà. Un calzino sporco tirato in faccia, una canzone stupenda che non ha mai ascoltato, un rutto, una risata, una bestemmia. Ma poi, che ne so io, che di fratelli non ne ho mai.

Questo era il fantastico Miss Silly's Blues, conosciuto anche come Sister, e interpretato da Tata Viga per la colonna sonora del film Il colore viola, 1985. Ed io invece sono Lillus, detta anche Lamentina. E a proposito di anni e di brani musicali, durante il periodo di osservazione di cui vi dicevo prima, mi era sembrato che qui su Radio Parsec si stessero ascoltando ancora pochissime voci femminili, davvero troppo poche. Un po' come succede nella società umana, no? Da quando? Non lo so, facciamo da qualche millennio? Ecco. E quindi, no? Come coniugare qui in radio questa assenza, questo silenzio, con i miei assurdi gusti musicali, vintage, retro, cringe, un po' dissociati, post-adolescenziali, pop, rock, punk, folk, incazzati, ridicoli, scontati, a tratti incommentabili, e che il 90% dei miei raffinati colleghi di Radio Parsec molto probabilmente non si sognerebbero mai di portare alle vostre orecchie. Ecco, con Lamentina ascolterete quasi esclusivamente artiste, molte delle quali affioreranno dalle nebbie primordiali degli anni 90. Gli anni 90, il momento in cui ho pensato di essere diventata una donna adulta, libera e femminista. Pensato.

Bentornate e bentornati su Radio Parsec. Siete con Lillus, che a 50 anni appena compiuti ha deciso che fosse proprio arrivato il momento di avviare un programmino musicale per cantare le mancate rivoluzioni femminili degli ultimi 100 di anni, o perlomeno per non farsi incantare, no? Da quella frase, ma rispetto a prima stiamo bene adesso, no, sorelle? No, invece stiamo male, parecchio male, e lo sappiamo. La Mentina, infatti, è un programma che non vuole raccontare soltanto alle sorelle che le vivono quotidianamente le ingiustizie, i soprusi, gli abusi, le avventure grottesche, le disillusioni. No, La Mentina è qui per voi, cari ragazzi, chiusi nella vostra meravigliosa cameretta, piena di poster, CD allineati, vinili rari e beate convinzioni. Soprattutto per chi tra voi avrà il coraggio di ascoltarlo tutto, anche quando sarà stufo, perché not all men, non tutti gli uomini sono alleati del patriarcato. No, infatti, non tutti. Quelli che riusciranno ad indossare metaforicamente le nostre scarpe ed a camminarci dentro per un po', nelle scarpe di persone che per motivi di genere sono oppresse, sottopagate, sfruttate, vessate, giudicate, depauperate, demansionate, rimpicciolite, imbavagliate, umiliate, ignorate, imprigionate, massacrate, assassinate, quelli sì che sono i ragazzi che ci servono per una rivoluzione vera. E a chi vorrà camminare nelle nostre scarpe, dedico il prossimo brano.

Ma di cosa ti lamenti, Lillus? Che su Radio Parsec hai pure un programmino? Ah, io di niente. Ma vediamo se al termine di questa prima puntata di Lamentina, alcuni di voi, amici ascoltatori, avrà da eccepire qualcosa, dopo che avrà scoperto un'ultima importante caratteristica di questa mezz'ora insieme. Lamentina parlerà e si esprimerà al femminile sovraesteso. Eh? Ma che è? Per ricordarvelo, partiamo dal suo meglio conosciuto gemello al contrario, il maschile sovraesteso. Si tratta dell'uso del genere maschile plurale per indicare gruppi misti, no? Uomini e donne, o generici, non so, quando diciamo i lavoratori per intendere lavoratori e lavoratrici, o quando parliamo degli amici per intendere amiche e amici, e così via, per sempre, da secoli e secoli. Amen. È una norma tradizionale e androcentrica, maschiocentrica, del linguaggio, che però invisibilizza gli altri generi e cancella silenziosamente dalle nostre menti le immagini, le voci, la vita, la presenza delle femmine e di altri generi. E lo fa da secoli e secoli. Amen. Ce la farete, ragazzi, a sopportare il femminile sovraesteso? Sarete in grado di interessarvi e di immaginarvi coinvolti nel discorso se vi chiamerò amiche radioascoltatrici per 30 minuti? Ricordate. Innanzitutto provate a camminare nelle nostre scarpe, il resto viene quasi da sé. E tutti quelli che non ce la faranno? Ah, beh.

E bentornate su Radio Parsec, bentornati a chi? A voi, le mie presto amiche radioascoltatrici di Lamentina, il programma radiofonico senza posologia e che vi ama immensamente, parlando al femminile sovraesteso. Voi, sì, dico a voi ragazze, signore, bimbe, tutte voi, anche quelle con i baffi, le barbe, i glandi, i testicoli, bentornate per qualche istante ancora insieme. Per ricapitolare chi si è collegata soltanto adesso, sono Lillus, ideatrice di Lamentina, che nelle prossime settimane vi terrà compagnia per parlare insieme di un sacco di cose, non necessariamente tutte brutte o difficili, ma che sicuramente ci costringeranno a qualche scomoda riflessione, ragazzi. Ad aprire qualche porta che doveva rimanere chiusa, a guardare dove nessuna voleva soffermarsi, a vomitare qualche indigeribile verità su femmine, femminismi, diritti e società. Spero di portarvi presto qualche ospite, di proporvi spunti interessanti, punti di vista differenti e qualche incazzatura, ma subito dopo anche la soluzione per non rimanere incazzate, ok? Consapevoli sì, incazzate a vita, anche no. Ecco, sono arrivata alla fine della prima mezz'ora di questa nuova follia. Ciao, Lamentina vi saluta tutte, belle e brutte.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Radio Parsec.

0: In una dolce serata adriatica, in diretta dalla città col porto più inquinato d'Europa, con ancora negli occhi la splendida giornata delle mappe partigiane, va ora in onda il programma che non ha superato la fase post-adolescenziale. In diretta dal Merdocene, ecco a voi il Comitato Centrale! È aperta la seduta! Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti e a tutte al Comitato Centrale di Radio Parsec. Radio Parsec, il progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.
0: Oh, ecco, siamo tornati in baita dopo le scorribande del weekend.
1: Era ora.
0: Dedicato alla resistenza e alla le celebrazioni per la liberazione.
3: Sì. Bei momenti, però.
0: Bei momenti.
1: È stata una splendida giornata quella del 24 aprile in occasione di Mappe Partigiane. Eravamo in diretta da Piazza del Crocifisso e quindi è stata proprio una giornata pregna di contenuti.
3: Con uno stoico Lello.
1: Sì, veramente, ma non andiamo nel dettaglio perché non interessa
2: che
1: nessuno.
2: Ce ne sarebbe un'altra il 1° maggio. Che è una festa che secondo me va celebrata tanto.
1: Certo, però no. Sì, però
2: no, tu non lavori, però non ti piace lavorare.
1: No, io non lavoro e festeggio, però voglio dire, ci avremo anche occasione di fare un'altra diretta?
2: Il 1° maggio no,
1: ecco,
2: devi lavorare.
1: Quindi niente diretta, niente diretta. Bene, no, però siamo tornati al calore del legno, del palissandro, della nostra cara sede.
0: Siamo in baita. Sì,
1: e quindi
0: baita. E quindi buonasera Lello.
1: Ciao a tutti.
0: Buonasera Miki.
2: Ciao.
0: Buonasera Mark.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera al Sabrossito.
4: E buonasera.
1: Buonasera,
0: e buonasera
1: Ivo.
0: A Ivo. Grazie Ivo, buonasera anche a te.
1: Buonasera anche a Mondo ovviamente, il mattatore della serata. Partiamo ragazzi, pronti con il primo pezzo, via!

0: Questo ride, ma
1: fa ride, eh?
0: Chissà cosa c'è da ridere.
2: Come diceva De André, attenti ai Gorillaz.
0: Gorillaz, Feel Good Inc. per cominciare la serata e per stasera cominciare anche la settimana. Perché è bella sta cosa che il Comitato Centrale va in diretta lunedì per lanciare la settimana nuova di tutti i programmi di Radio Parsec. Mi piace, mi piace.
1: E quindi dovremo fare la nostra il nostro carosello dei
0: il
1: programmi,
0: giro.
1: Visto che molti...
0: Però non fammi cominciare sempre a me.
1: No,
0: dai.
1: No, allora iniziamo da Alza Brussito. Ecco.
2: Allora, comincio io che con
1: allora,
2: il mio solito...
1: tanto programma.
2: Cosmic Salsa, ovviamente, l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo, e questa puntata insieme al mio socio Leon Bueno, che salutiamo e che come sentirete si era perso nella...
1: E che verrà una volta al Comitato Centrale.
2: Spero,
1: no?
2: Di sì, ma sai, dallo spazio non è facile. E in realtà non abbiamo scelto un tema specifico, ma viaggiamo tra salsa, cumbia, roba brasiliana, con un focus su Mongo Santa Maria, un grandissimo percussionista cubano che adoriamo. Ascoltatela.
0: Ci fidiamo ciecamente.
3: Allora, alla puntata di Maledetti, musica, parole ed altre eresie, episodio 14. Dopo aver fatto le confessioni personali, dopo il trattatello sugli stronzi dell'ultima puntata, ho fatto una puntata marzulliana. Parliamo di sogni in questo episodio. Invece ad Avenue Beethoven c'è la seconda puntata del miniciclo, in cui racconto delle tecniche usate dalle band rock moderne che in realtà sono retaggi della musica classica.
1: Posso fare un inciso? Ascoltatelo, perché è veramente fatto bene. Cioè, certo, è proprio certo. 30 minuti assorti nella
0: come
1: musica,
0: diceva,
1: nella struttura musicale.
0: Mi diceva l'allenatore mio, 30 minuti fatti bene.
1: Fatti bene, poi tutti sotto la doccia.
0: Esatto, esatto. Poi
3: e
0: Mark,
3: per Adavini è perfetto.
0: C'è un altro...
3: E quest'anno, in questo episodio parliamo della tecnica del Diabolus.
0: Sarebbe?
3: Che risale al Medioevo, un tritono proibito nel Medioevo e che ovviamente è stato recuperato da... band tipo i Black Sabbath.
0: Certo, no. non altri.
3: non altri. E l'ultima cosa è Senti che Jazz, dove c'è un live del Bill Evans Trio del 65.
1: Roba grossa.
0: Poi c'è una cosa che mi piace sottolineare, che c'è Gloglo Bugu, cioè uno dei nostri più attenti ascoltatori, che partecipa proprio con passione e con i pezzi che ha scelto lui alla compilation Electrozone di Ivo. Quindi sta roba che l'ascoltatore si fa esso stesso radio.
1: È bellissima,
0: è
1: la,
0: molto figa.
1: La comunità parsechiana.
0: È molto bella sta cosa.
1: Che contribuisce alla costruzione, no, della radio.
3: Sì, che poi, sia da stimolo per chiunque
0: chissà,
3: voglia proporsi.
0: Chissà che altri non ne verranno. Poi rapidamente descrivo l'Hello Splendor di questa settimana, che si chiama Cartoncino Bristol, perché parlerò del Bristol Sound e di tutte le sfaccettature che ha assunto nel corso degli anni. Sono stato rapido perché c'è una novità enorme
1: agognata,
0: tanto agognata, e cioè
1: da domani entra nel palinsesto, nella programmazione di Radio Parsec, il programma Lamentina, ideato e condotto da Lillus, un programma senza posologia. Siccome Lillus non c'è questa sera,
0: no, però ci ha mandato un audio
2: e lo salutiamo proprio con amore e
1: sentiamo,
2: affetto.
1: Sentiamo cosa ha da dirci.
4: Buonasera amiche di Radio Parsec. Buonasera mondo, Lello Splendor, Michele, Claudio, Oscar, Ivo, Alza Brussito, Mark, non so quante siate questa sera, magari non siete tutte, non so neanche dove vi troverà questo messaggio, magari qualcuno sta schiantando l'ultimo goccetto di Borghetti, secondo me mondo è uscito a fumare, non so cosa state facendo, però so che mannaggia, stasera non riesco ad essere con voi al Comitato Centrale, ma giuro che mi impegnerò per esserci le prossime volte. Avrei voluto presentarvelo io in persona, finalmente il programma Lamentina, cioè abbiamo fatta, è nato e spero che lo accoglierete bene, voi ragazze, tutte voi, ricordatevi che Lamentina è un programma senza posologia, che parla al femminile sovraesteso e che vi sfida a seguirlo tutto, ben oltre la prima puntata. Ragazze, buon comitato, vi penso, vi mando buona energia e viva Lamentina. Ciao.
1: Eccola qua, era Lillus che ha introdotto... Sì. Ha introdotto...
0: Curiosa sta cosa, perché intanto ha fatto un quadretto del comitato che ci ha preso proprio in pieno, no? Il mondo che va a fumare, i borghetti, quindi proprio come...
5: Beh, non era difficile.
0: Non però, era difficile, ma l'ha visualizzato bene. E poi il fatto che non è che ci parlava a noi, parlava alle ragazze.
1: Quindi anche a noi, perché usava il femminile. Te non sei attento.
0: No, no, io so.
1: Il femminile sovraesteso.
0: Ci avevo pensato a sta cosa, però dico,
3: ci
0: magari dico
3: una
0: cazzata, invece,
3: apposta.
0: Invece era giusto,
1: allora,
0: sta cosa.
1: Il femminile sovraesteso significa che invece di ragazzi universalmente comprendenti maschi e femmine è l'esatto contrario.
0: Fatta,
1: okay. No, è proprio un concetto linguistico. Okay.
0: Guarda, ma che io lo sapevo, ma
1: te secondo me ne devi ascoltare un po' della mentina,
0: volentieri.
1: Vedrai.
0: Però
1: allora,
0: intanto
1: la mentina andrà in onda da domani, prima puntata alle 19:30. Questo è il nostro saluto.
5: Domani,
1: per oggi, esatto, perché ci ascolta in diretta domani, che è
0: martedì 28 aprile.
1: Gli
0: poi
1: altri
0: dopo
1: giorni
0: le repliche,
1: lo troverete,
0: sarà come
1: sì,
0: tutti gli altri programmi del palinsesto. Io, però, che sì, sembro un po' così, un po' che arrivo sempre tardi, però volevo salutare, dare il benvenuto a bordo a Lillus con un pezzo che
1: vai,
0: la contraddistingue.

0: domanda.
1: Il sito di Radio Parse che è pieno di player.
2: Oppure come te giri i programmi,
3: sì, esatto. E poi anche la pagina Facebook ufficiale dove potete anche intervenire in diretta con la messaggistica e anche la pagina Instagram.
0: Oh, salutiamo naturalmente chi non interviene mai e chi non ci ascolta mai.
3: Quelli in prima fila proprio.
1: Sono i migliori. Fila.
0: No, sono la maggioranza, però è sempre così.
3: La maggioranza assoluta poi. Bene ragazzi, per far vedere che il comitato è proprio attaccato all'attualità, noi abbiamo intrapreso ormai da 2 o 3 puntate sta faccenda di dire a manetta un po' di pillole, un po' di notizie prese qua e là, così buttate a caso per dare poi libero sfogo ai commenti. Io me ne sono segnate alcune, ma vi invito anche voi a intervenire a gamba tesa. Per esempio c'è una suor Irmingarda che a 92 anni dice: ho mangiato il mio primo kebab, sono entusiasta.
1: Grande, grande.
3: Suor Irmingarda, per chi non lo sapesse, è del convento di Arenberg, che è presso Coblenza, una città della Renania Palatinato situata alla confluenza fra il Reno e la Mosella. Questo per completezza di informazione.
1: Cosa legge Olello?
3: Buffera arbitri. Lo chiamavano Gioca Jouet o anche Sasso, Carta e Forbice, il codice segreto per entrare in sala VAR.
1: Questi può fare gli agenti segreti, eh?
3: Sì, sì, proprio Gioca Jouet mi ha fatto schianta da ride, onestamente.
0: Hanno rovinato uno sport.
3: Sì, ci sono.
0: Barare.
1: Senti, a proposito di suore,
3: sì. Addirittura c'hai una pillola, sì, collegata, c'ho incredibile.
1: Una pillola collegata, no. Che è, io leggo il titolo, poi vediamo cosa ne capiamo, perché dietro front delle suore, Marilyn Manson non sarà ospitato in convento a Ferrara.
0: Perché?
1: Ma che pare a te?
0: Ma perché?
1: Ma che epoca è questa?
0: Ma loro lo vorrebbero ospitare oppure...
1: Il sindaco della Lega addirittura dice: purtroppo ordini dall'alto, dalla curia, nessun...
4: Ma dall'alto quanto alto?
1: Non si sa, perché dice: nessun supporto al Ferrara Summer Festival dopo anni di collaborazione. Il sindaco dice: è una chiusura a prescindere che mi lascia perplesso. In passato, racconta Fabri, anche gli Slipknot hanno dormito dalle suore. Ma che cazzo fanno a Ferrara?
3: Ma che ci capisci?
4: E non diciamo cosa hanno provato per la prima volta le suore durante...
3: Rimaniamo al kebab di suore
1: Mingoni.
3: Primarie PD, Silva Salis: chi sceglierei fra Schlein o Conte? Non andrei a votare. Escort e calciatori.
1: Ma come non va a votare? Ma che cazzo sta dicendo?
3: Lasciateli andare così. Escort e calciatori.
1: Vedi, scusa, quello è l'effetto delle copertine di Vanity Fair. Te esatto, fanno le copertine di Vanity Fair, dopo non... Vabbè, niente, è una roba mia, scusate.
3: Questa così ormai la dico. Escort e calciatori, titolari dell'agenzia, quella insomma nell'occhio del ciclone. Nessun giro di prostituzione, solo serate mondane. Quindi proprio così.
0: E che differenza c'è?
3: Massimo. Così.
4: L'avevamo già sentita.
1: Le famose serate eleganti.
4: Le cene eleganti. L'avevamo già sentito.
3: E poi per chiudere,
0: e chi non fa serata mondana è un non è così. Ma si dice così?
3: Sì, è un detto famosissimo
0: nel mondo del calcio.
3: Ma ce ne sono. Vuole un cane nuovo e porta a sopprimere quello che ha già. Ma chi dice, c'è chi dice no, probabilmente Vasco Rossi, e salva Pip, che è il nome del cagnetto. Milionario americano morto calpestato da un branco di elefanti in Gabon, era a caccia di antilopi, commenta uno degli elefanti. E poi l'ultima, che così magari darà il via a un cineforum che è fuori onda, stavamo parlando bene di cinema, magari adesso viene fuori.
1: Sì, perché dovete sapere, care amiche e cari amici del Comitato Centrale, che mentre c'è la musica si fanno dei bellissimi discorsi.
3: Dopo si apre il microfono.
1: Microfoni aperti, solo cazzate.
0: Solo cazzate.
4: Perché siamo timidi.
0: Vediamo
3: l'ultimo tentativo per così strabaltare questa tendenza. Sì. Michael, il titolo del film su Michael Jackson, il biopic.
0: Scusa, strabaltare. Per i non anconetani, strabaltare significa...
3: Però è
0: onomatopeico. È facile, ribaltare.
3: Ribaltare in maniera brusca.
1: O anche tribaltare.
3: Sì. Allora, dicevamo che il biopic Michael vola in sala, ma il regista del documentario Living Neverland
0: cade dalla platea. No, scusa.
3: Attacca e ci va giù pesante. Dice: Jackson era peggio di Epstein.
0: No, non è vero.
1: Era del Mossad pure? No.
0: No, non
3: so se i file hanno dato il via all'invasione in Libano o... Però no, dopo lì si va su argomento. Forse è meglio rimanere sul cineforum. Vi è piaciuto, Michael? L'avete visto?
0: No, abbiamo visto.
4: Non ancora.
0: No.
3: Bruce Springsteen l'avete
4: dicevamo
3: visto?
4: Dicevamo appunto di essere un po' diffidenti dei biopic. Della
3: Dai,
4: tendenza.
3: Vediamo se riusciamo anche i microfoni aperti.
0: Gli ultimi proprio li ho saltati volontariamente.
3: A pie pari.
0: Ne ho visti tanti in passato.

0: Esatto, e queste biografie romanzate un po' mi lasciano
1: un po' perplesso.
0: Non mi è piaciuto neanche una, credo.
1: Nemmeno Elvis?
0: No, assolutamente.
1: Forse
0: no.
1: Il peggiore.
0: No, non Wababaluba. È il peggiore
2: dei migliori. Non era quello di Wababaluba?
0: Era lui, ma come la canti tu è meglio.
2: Ah, ho capito.
1: Sì,
2: ma
1: ammazza
2: bene, ragazzi.
1: Hai preso proprio la nota, cioè, giusta. Vabbè,
0: no, rispetto al film, rispetto a lui no, ovviamente, ma rispetto al film.
1: Comunque, ragazzi.
0: Perché il film non ha rispetto, secondo me.
1: Bravo, sono d'accordo. Vedi come anche a microfoni aperti siamo riusciti a dire qualcosa di
0: sta
1: sensato.
0: Sta arrivando qualcuno che bussa alla porta,
2: ma non
0: riesce a entrare.
2: Vogliamo aprire dei Campari?
1: Sì, io allora sì, lancio un pezzo
0: porte,
1: e poi apriamo
0: porte.
1: I Campari.
2: Musica e Campari, via.
1: Vado,
2: Via.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Stavo per venire a prendere
1: Radio Parsec, il comitato centrale. Nel frattempo, nel pieno spirito del comitato centrale, chi passa, entra e viene in studio. Salutiamo Sergio.
0: Ciao Sergio.
2: Sergio. Fabio.
0: E Fabio.
1: Sergio e Fabio, che sono venuti a trovarci al comitato qui in Baita, dove noi stiamo facendo al una caldo. Nuova puntata dal vivo. Mi ridici per favore la notizia della suora, gentilmente?
0: Ah, te la rileggo proprio? Proprio così come...
1: No, perché c'erano due elementi, allora, che potevano essere uno snodo.
0: Il primo kebab di suor Irmingarda, 92 anni. Sono entusiasta! Suor Irmingarda del convento di Arenberg presso Coblenza.
1: Ho capito.
0: Perché me l'hai chiesto?
1: Perché hai detto kebab. Firenze apre la sede.
0: Ho detto kebab.
1: Hai detto kebab.
3: Non si può
1: o
3: dire.
1: O kebab a seconda,
0: è vero?
1: No?
3: Dipende da.
1: Però Firenze apre la sede del partito di Vannacci. Recensioni ironiche trasformano la sede di Futuro Nazionale in un kebabbaro. Vi leggo alcune delle recensioni.
0: Aspetta, cioè della gente si è inventata delle recensioni
1: e su Google ha preso un ranking altissimo, ovviamente.
0: Come se fosse un kebab.
1: Come se fosse un kebabaro. Tra le recensioni che spiccano, ho il piacere di leggervi: kebab strabuono, peccato per il personale. Tengono il roll di carne appeso al contrario, non so, forse preferiscono così. Vai a capire queste culture diverse.
4: Perché sgrassa.
1: Simpatico il titolare, Abdul Vannacciallah. Ambiente accogliente e un ben clima di interculturalità. Gay friendly, inclusivo, multiculturale.
0: Chiaro, e woke soprattutto.
1: E ci andrà pure la sora a sto punto, no? Viene giù da Coblenza.
0: Forse l'ha mangiato lì.
1: Insieme a Marilyn Manson.
3: Che però non vogliono.
0: Vedi, no, il mondo dell'attualità.
1: Se c'è qualche ascoltatore di Radio Parsec dal Ferrarese... Entri nel merito, ci mandi un audio, radioparsec.com.
3: Vogliamo sapere il perché.
1: Facebook, Instagram, DM, live chat, perché qualcuno dovrà spiegarci perché le suore sono rammaricate che non possono ospitare Marilyn Manson al convento a Ferrara. E anche il sindaco della Lega.
0: Si vede che ascoltano un certo tipo di musica. Ci abbiamo un evento che è successo in questi giorni, che sta prendendo la scena.
1: Un sequel hollywoodiano.
0: Ne vogliamo parlare per bene?
1: Quando? Adesso?
0: Perché...
1: Beh. Non so che
0: se non allora, se non io, ora,
3: allora,
0: quando?
3: Cosa so? No, allora scusate, io mi dissocio completamente da quanto state per dire, in quanto io ho, come sapete, ho aperto un'agenzia di eventi.
0: Ah, sì.
3: Sono specializzato in attentati falsi a Trump e c'ho un sacco di lavoro. Quindi non, cioè, io sto lavorando da matti.
1: Cerchiamo di non rovinare la piazza.
3: No, perché qui ce n'ho altri tre previsti per i prossimi sette mesi.
4: Allora, c'è un certo ritorno dopo l'evento.
3: Certo.
0: La pubblicità è l'anima
3: del commercio.
0: Faccio
3: solo quello ormai.
1: L'industria culturale occidentale produce un grande sequel hollywoodiano. Dopo te sfioro la orecchia e non mori. Sparo a una cena di qualcuno e la cosa meravigliosa, io ho ancora negli occhi lo scroll di tutti i video con i corrispondenti esteri della stampa internazionale che
0: nel
1: si culano le bottiglie
0: di vino
1: mentre c'è il capo dell'FBI come un tordo con gli occhi a palla fermo, viene portato via prima il vicepresidente,
0: prima
1: avanza,
0: quello
1: casca e c'è un ottantenne produttore di Hollywood che rimane seduto.
0: Ah, quello è un
1: seduto.
0: Produttore di Hollywood?
1: Sì.
0: Beh,
1: perché lui... Adesso ti dico anche chi è.
3: E lui lavora con me. Lavora con me.
0: È ingaggiato, bravo.
3: Lavora con me.
0: È chiaro.
1: Si chiama Michael Glantz.
3: Esatto.
5: Che con calma serafica mangia le fragole.
0: Con la panna.
5: Veramente.
0: Sai cosa? Sua.
3: Io e Michael, che sono un po' Michael anch'io, ma sì, abbiamo organizzato sta cosa ed è venuta benissimo.
0: Beh, lui ti ha introdotto quindi anche al rutilante mondo delle star hollywoodiane.
3: Certo. Lui ha portato le comparte. Insomma,
0: è stato un bel lavoro, bravo.
1: Te dimmi la poracitudine dei giornalisti della stampa estera che se vanno a fotte le bottiglie di vino nel mentre entra le squadre speciali.
0: E bisogna trovarcisi in certe situazioni.
1: Sai cosa ha detto il vecchietto alla moglie di fianco? Piano piano finimo tutto.
0: Si sarà fatta anche la
1: gruppetta
0: la stagnola, certo.
5: Anche perché l'antica bottiglia andava salvata, come diceva
1: l'amaro Montenegro.
5: L'antica bottiglia andava.
1: Io provo a dare una botta del sifone Sels al Campari.
0: Ancora ce l'avrà il gas.
1: Se dentro salta la linea è perché
3: è saltato il Sels.
1: Esatto, ecco. Il Sels è andato nel mixer di
3: che
1: Ivo.
3: Si chiama? Si chiama, scusa,
1: vuoi... È una ciofeca Urban Sels, ecco, per noi giovani.
0: Che schifezza. Ci avete altre notizie di un certo rilievo?
3: Tante, dopo queste è difficile, tante, però. Guarda,
1: ce ne so, tante, Marco, di solito tante cazzate,
4: Assolutamente, ti pare.
1: No, mi raccomando.
4: Le escludo, quelle
3: ci
4: serie
3: mancherebbe,
4: le escludo,
3: altro.
0: Che parta la base.
4: No, mi è capitata.
0: Dai, mondo, vai con la base.
4: Mi è capitata sui social una pubblicità di un'agenzia di consulenza che dice: se hai da parte 350.000 euro,
3: chi non ce l'ha,
4: scopri a che età puoi andare a lavorare. E io ho pensato, ma se avessi 350.000 domattina smetto di lavorare.
0: Ma che cazzo di
4: agenzia è? Perché dovrei?
0: Ma te devi... Michele ha parlato dell'agenzia sua. Sì, quelle sono agenzie.
4: La Michele e Michael.
3: Michael e Michael, S.A.
0: Stupenda, quella è veramente un business.
1: Allora, la cosa degli Stati Uniti comunque è interessante, no? Perché qui siamo ormai a questo reame dei sciamannati, che so. Tra l'altro hanno perso la battaglia, forse anche sul campo, non si sa, ma l'Iran li sta trollando coi Lego in una maniera divina, no? Non so,
4: sì,
1: se avete visto,
4: video che spettacolare.
1: C'è proprio il commento in tempo reale, fai una, quello fa o dice una cazzata o una roba atroce e dopo 5 minuti l'account dell'ambasciata iraniana nello Zaire pubblica una roba coi Lego.
0: Ma dopo, davvero?
1: Sì, sì. È proprio
0: ma
1: quasi.
0: Perché queste cose non le vedo? Che canali ci avete?
1: Quasi in tempo reale, perché scrolli poco e va bene, perché significa che non ti sei completamente fottuto il cervello come me, ad esempio. Allora, l'altro giorno, tra l'altro, ben prima dell'inizio del sequel hollywoodiano, il banana arancione,
3: che non è Sinner,
1: no, come diciamo, no, spesso, stava facendo un discorso di politica estera, di internazionale, parlava della Grecia, dello Stato della Grecia, lo Stato ellenico, ne parlava come se fosse una persona.
0: Cioè?
1: Gli dava del tu, del come, tu. Come se stesse parlando non di una entità nazionale geopolitica, ma di una persona. Dice: Greece has been very supportive. He's a terrific guy.
4: He's.
1: Capito? Allora, noi di Radio Parsec, a fronte di queste evidenti disconnessioni cerebrali, ci siamo domandati un po' la natura del perché proprio lì succedono queste cose. Qualcuno per noi si è preso la briga di fare un riassunto della storia degli Stati Uniti.
0: Che però...
1: Adesso, ragazzi, noi la rimettiamo
0: con calma.
4: Comincia dalla notte dei tempi.
1: Sì. Allora, ritorniamo con l'agonismo narrativo della storia degli Stati Uniti.
2: Basterà sconfiggere la Gran Bretagna e finalmente avremo la democrazia. Basterà sconfiggere gli indiani e finalmente avremo la democrazia. Basterà sconfiggere noi stessi ma al sud e finalmente avremo la democrazia. Ci basterà sconfiggere l'Iraq, l'Iran, il Vietnam, l'Afghanistan, il Pakistan, il Razdegan, Borratigan, Liban, Cina, Bosnia, Milan, Palestina, guerra, civile, Maria Sofia, missile, Germania, Cile, Cuba, Libre, Puerto Rico, Filip, Pine, la Somalia, il Kosovo, lo Zen, Borgo Nuovo, la Libia, la Tibia, il Metatarso, la guerra del Carso, Peidi di Marso, chi carso gli importa, spartiamo la torta, candele di cera, che dripca alla morta, vestita da sera, in vista al Jazeera, la brace che ha Chase, al Zawahiri, nucleare deterrente, battaglie navali, vabbè un va niente, i musulmani, i figli senza padri, le rimpatriate del liceo, le musulmadri, couscous di bambini, nel Lazio lo voglio, se a Guidonia Montecelio si trovasse petrolio, Ucraina, Crimea, Israele, promontorio, siamo da capo, capro espiatorio, Ekallah, Les Enfants, Ayatollah, Hezbollah, Osama, Cucciola, Fofana, Assad, Hormuz, Marza, Vizius, Onamas, Hezbollah, Gloria Eterna, Jamel Mesbah, il Comic Sans, il Comico Bans, le solite Bans, le solite Avans, la propaganda, Mariotto e Jive, l'Immanuel Miranda, propaganda live, primavera araba, araba fenice, maledetta primavera, la mia mamma non si dice, canale di Suez, la Mecca, Maomè, la guerra del golfo e del quarto distretto, Putin, Teheran, Xi Jinping, Taiwan, Obi-Wan, Obi-Khan, pro-life, non per Saddam, Gheddafi, gli imam, Bacia Pairat, Aleikum El Salam, la striscia, la vamp, dell'idea di Trump, mania, fantasia, bovino, la Siria, predappio, Panam, Polcappio, Saddam, che epilogo, Medban, dal dermatologo, Silverstein, salvarsi la pelle, dal medico della pelle, push, bush, tush, skatush, chatush, frush, la riga, la piega, la foga, i maga, la gaga, gli edamami, intestano i letami, lo scalpo degli indiani, la voce ai talebani, i droni di italiani, incroce per le mani, gli shampoo di Cruciani, e finalmente avremo la democrazia.
1: Oh, finalmente avremo la democrazia.
4: Tutto chiaro, tutto
1: basta metterle in fila tutte.
0: Tutti
1: e i problemi del mondo sono risolti.
0: Sì.
1: Problemi del mondo che sono stati creati principalmente da quelli lì.
0: Da quelli lì, dagli tipo, innominabili.
3: Da quei ragazzi lì.
1: Insomma, no?
5: Terrific guys.
1: Allora, abbiamo ascoltatori in uscita. Noi salutiamo e ringraziamo per la visita. A risentirci, a presto.
6: Alla prossima.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E
3: ciao,
1: questo ciao. È proprio il comitato, così
0: in purezza
1: nella sua modalità di interagire, no?
0: Bene, ci vediamo fra un po'.

0: era Zumpappa.
1: Beh dai, un oldies but goldies, Golden Brown dei Stranglers va sempre bene.
2: Ricordo distintamente gli Stranglers che hanno suonato da queste parti e sì. Io andai a vederli e un acufene. Perché c'erano i volumi troppo alti. E mi hanno distrutto.
0: Cioè, t'hanno regalato una cufene.
2: Mi hanno regalato
0: palco.
2: Una cufene.
1: Ma
2: un po'
1: delle cerchie, ma Bloody Valentine. Insomma, te sei
2: no,
1: un po'. Vabbè,
2: ma Bloody Valentine uno se lo aspetta.
1: Questi,
2: gli Stranglers.
1: Questi noise un po'.
2: Sì, ma
1: Stranglers non
2: no.
1: te l'aspetti.
2: No, esatto. No,
1: non te l'aspetteresti. Bene. Siamo tornati in studio. Siete sempre in diretta su Radio Parts. Che questo è il comitato centrale che parla di cose.
0: E non decide niente.
1: Mai niente.
0: Rispetto alle cose di cui parla. Ne parla tanto e per tanti e il momento è propizio per salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando lontani dalla faglia adriatica da dove trasmettiamo, quindi dalla Francia, dalla Sardegna, da, attenzione, nuovi che entrano ora, dal Friuli, da Milano... Sempre gente che ci ascolta da dentro il lago Trasimeno.
2: Ma quelli sono sempre lì, però.
0: Straordinari.
2: Secondo me ci ascolta il lago Trasimeno.
1: E ci sarà
2: lui, visto che ormai
1: un pesce.
3: Terrific come, guy.
2: Sì, terrific,
3: lui,
2: esatto. Terrific guy. Come chiama la Grecia con un noi, è lui. È lui che ci ascolta.
1: Lake.
2: Lui. Trasimeno.
0: È da un po' che i nostri amici del lago vicino Kansas City non ci ascoltano.
1: Secondo me sono strabaltati.
0: No,
1: sono
0: forse
1: preoccupato, infatti.
0: Ascoltano i podcast, secondo me. La live non gli interessa. C'è un problema di fuso orario, chi lo sa.
1: Non ci si incontra.
2: Né Lucia né la CIA.
1: Niente, nessuno.
0: Comunque, grazie a tutti. Vi ricordo che la cosa migliore per supportare Radio Parsec è ascoltarla, e seguirla, e iscriversi, e mi piacciare, e tutte quelle cose che siamo costretti a fare per esistere nel merdo. Cioè.
1: Mi piacciare è un po' come il femminile esaustivo.
0: No, non è esaustivo.
3: Tette, proprio tette le vai in cesta.
0: Però è bello.
1: Com'è? Esauriente.
2: Il femminile esaustivo è già di per sé.
1: Dai, ripetimela, ripetimela, che non me la ricordo.
0: Tette le vai in cerca.
1: Che domani la uso. Domani la uso al lavoro. Domani faccio il bello al lavoro. Sovraesteso.
2: Quindi vedi che c'è chi capisce.
0: Nessuno da Dongo ci sta. Ecco, no, appunto, io volevo anche salutare gli ascoltatori del Comitato Centrale che ieri a Dongo.
4: Allora, è successo un episodio increscioso a Dongo.
1: Spiega,
4: c'è
1: spiega.
4: Dongo è la città famosa, il paesotto famoso, perché
1: paesotto, sì.
4: È il luogo dove è stato arrestato Mussolini in fuga vestito da tedesco.
2: E non è Dingo Dango Dongo?
0: No,
4: solo
0: no,
4: a Dongo.
0: No, è il luogo del penzolone, no?
4: È stato arrestato a Dongo. Esatto. E durante una manifestazione di gavettoni di merda sono stati interrotti da un fitto lancio di fascisti. No, aspetta. Forse non era così.
2: No, non era così.
4: Aspetta.
1: Metti gli occhiali.
4: È che me li confondo, capito?
1: È facile perché la riga si sovrappone.
0: Te vuoi seminare dell'odio?
2: Zizzania e polemica.
1: Vedrai che non è così.
4: No, è che me confondo.
0: A proposito, oggi ho letto il titolo, ragazzi, il titolo di Libero, giornale che, come sapete, viene pagato due volte, no? Da chi lo compra in edicola e da tutti noi che a botte dei milioni di euro all'anno consentiamo a quella ciofeca
1: di stampare.
2: Almeno la Parmalat c'ha Zimilli, invece questi niente.
0: No, niente. Cioè, questo c'ha pure il lattosio, capito?
4: Vende solo a Dongo.
0: E oggi il titolo era, in merito a quello che era successo ieri, per chi ci ascolta in diretta, ma in merito a quello che era successo durante il corteo del 25 aprile a Milano, cioè la brigata ebraica con le bandiere di Israele e dell'Iran della monarchia viene fatta mettere in testa al corteo e quindi viene cacciata, cioè bandiere, no? Il corteo era guidato dal famoso definisci bambino, no?
1: Cos'era quello?
0: Quello che Iachetti ha giustamente messo al suo posto. E il titolo di Libero era caccia all'ebreo.
1: Ah, sì, sì.
0: Che è una cosa un vomitevole, è veramente pazzesco. Invece a Dongo c'era un corteo di palloncini di merda
4: interrotto da un fitto lancio di fascisti.
0: Benissimo.
1: Quindi confermi, non è una questione di occhiali.
4: A sto punto non m'ero
1: A sto
4: confuso,
1: punto il titolo
4: allora.
1: È così. Eh beh, certo, certo.
0: Abbiamo anche delle notizie sportive, esatto. Perché voi sapete che Alza Brossito è il direttore di Radio Parsec 24, sì. No? Canale On News.
1: E c'ha una breaking,
2: esatto,
1: news.
2: Esatto. Però adesso mi avete fatto uno scherzetto.
0: No, la dice Mark che ce l'ha pronta lì da un po'.
2: Preparato. Ah no, che c'è stato. Vai, prego.
4: Allora, un risultato sportivo che farà contenti i marxisti di tutto il mondo. Perché durante il torneo Copa Betano do Brasil, il Operário ha battuto 2-0 è il Capital.
0: No, questa è proprio la partita più trontiana che esista, no? Operai Capitale.
4: Entusiasmo nel mondo.
1: Un risultato all'inglese, però.
2: No, un risultato 2-0. Del tutto inatteso, peraltro, visto come sta andando il mondo adesso.
4: Esatto, esattamente.
1: Ci seguono altre persone da fuori Italia, da fuori confine.
0: Sì, ma guarda, questa cosa è interessante, un fenomeno interessante questo. Il Comitato Centrale in Europa è anche nel mondo, è piena di gente che ci seguono e salutiamo, siamo a nord, ci
1: a nord parecchio?
0: Dalla Norvegia.
2: È più a nord di Padova?
1: Sì, decisamente.
0: E anche più a nord di Dongo.
2: Addirittura.
1: Sì, decisamente. Allora, sai cosa faccio io? In onore di questi ascoltatori dalla Norvegia,
0: sì.
1: Guarda caso, c'avevo proprio qui un brano
0: caldo,
1: di quelle parti lì.

0: ed era taratà taratà.
1: Questa no. era la mitica Apple dei Roixop, che sono un duo di Tromsø, quindi abbiamo tenuto fede alle
0: Tromsø
1: origini
0: in su, eh?
1: Norvegesi. Sì,
0: Tromsø
1: sì, sì.
0: è in su, proprio che... in su, eh?
1: È sì. Molto in su, sicuramente più su di Padova, come si diceva, proprio per dare due coordinate.
2: Insulto, come pare.
0: Sì, Tromsø. Io di Tromsø.
1: Sì. Viene usato anche in quel modo lì. Bene, bene, bene. Quindi, ragazzi, adesso è il momento, no? Perché abbiamo così annunciato con questa canzoncina BAM dei Roixop, quella che ormai da qualche tempo si staglia come una delle rubriche più importanti di musica, cioè le ricorrenze dei brani, degli album che hanno fatto il loro anniversario in questi giorni. Noi l'abbiamo chiamata Happy Birthday Capolavori, così proprio il primo titolo che ci è venuto in mente. Sono cose che sono state fatte giù di lì, non è che è proprio il giorno giusto in cui andiamo in onda, però dai, un po' di
3: approssimazione,
1: un po' di circa circorum. Praticamente il 9 aprile del 69 usciva Nashville Skyline di Bob Dylan. Sempre il 9 aprile, quindi si sono messi d'accordo, sempre dello stesso anno, nel 69, Sticky Fingers dei Rolling Stones.
3: Urca.
1: Così, c'è chi piace e c'è chi no. E il 13 aprile del 1973 usciva Aladdin Sane di David Bowie.
0: Scusa, gli ha detto te stecchio i diti?
1: Chi?
0: Bob Dylan. No. Ai Rolling Stones.
1: Sticky Fingers.
0: E dice te stecchio i diti.
1: Da che parte?
0: Dai parti del PA.
1: Dal PA.
3: Inoltre chiediamoci sempre che mondo lasceremo in mano a Keith Richard.
1: Vabbè,
3: diciamocelo.
1: Vabbè, tanto Keith Richard è quello lì, cosa ci vuoi fare? Il 10 aprile del 1981 usciva Fate dei Cure. E il 9 aprile del 1984 usciva Reckoning dei REM. Quindi dai,
2: aprile è un mese fecondo.
1: È un mese
2: pare.
1: Fecondo. Però mi sono lasciato proprio quello che era successo il 27 aprile, cioè il giorno in cui va in onda la diretta del comitato, quindi oggi.
0: Oltre alla morte di Gramsci.
1: Oltre
0: oggi.
1: Ah, ok, sì. E il 27 aprile del 1968 Simon & Garfunkel pubblicavano il singolo Mrs. Robinson, che come tutti saprete, parlando di cinema, no? Era
3: il laureato.
1: Era il laureato di Mike Nichols con Dustin Hoffman. Era un pezzo che era arrivato al numero uno della Billboard 100 e ha vinto anche due Grammy.
0: Era quello You Will Know, wow wow wow.
3: C'era della gente che per vincere due Grammy avrebbe dato l'anima.
0: Però
3: no, ma questa si capisce dopo.
1: No,
3: dopo.
1: Ma io arrivo sempre dopo.
3: No, ma solo,
1: ancora sono rimasto all'esaustivo di prima.
3: Solo gli abusatori di sostanze possono capire.
0: Nel bosco di Rogoredo l'hanno tutti, hanno riso tutti.
1: Io avrei detto in Cina,
0: te
1: però
0: sta,
1: vabbè.
0: Te stanno a piappa il culo, sì, al bosco, sì, di Rogoredo.
3: Ma con, con grande sagacia.
1: Con sagacia.
0: Sai cosa stanno a fare? Così. Senti, ma di tutti questi compleanni,
1: sì,
0: ce l'abbiamo qualcosa da sentire?
1: T'ho detto, sì sì.
0: Mrs. Robinson?
1: Ero
0: la versione quella fica?
1: No, io c'ho quella lì originale, perché non c'ho.
3: No, no, Ivan Dando, mettiamo loro due.
1: Io
3: loro
1: metto
3: due.
1: loro due.
0: Vado a fumare, ciao.
1: Erano tanto carini, non lo metto.
3: Era solo una scusa.

0: Ecco che arriva quel momento della serata. Puntuale, arriva sempre.
1: Alla
0: arriva
1: spicciolata
0: sempre.
1: Torniamo.
0: Sì, sì, dai. Sì, no, ma ormai la prendo così con filosofia. Certo è che adesso, ecco, è ora di qualche rubrica di quelle toste.
2: No, no, io
0: non
2: direi,
0: è ancora ora.
2: No, sì, la prima rubrica, io vorrei lanciare una nuova rubrica. Dove, che è una, uno spin-off di Chi l'ha visto. Dove è Maduro? No, perché tutti lo tutti, magari nessuno se lo chiede, però io ogni tanto me lo chiedo,
0: non
2: e non so dare una risposta precisa. Dove, che fine ha fatto Maduro?
1: L'hanno visto
2: arrivare in, e poi non...
0: L'avevamo lasciato in carcere, dove era?
2: Ma non lo so, non ho la minima idea. Dove può essere?
1: Ricordo,
2: secondo
1: una
2: voi?
1: Foto in cui è seduto.
2: È come Wally, no? Che tu cerchi Wally,
0: sì, con la maglia a righe.
2: Lui c'ha questa barba, no? E dove diavolo è?
0: Ma sarà in cella, non avevano portato dentro i nostri
2: ma
0: amici.
2: Dentro dove? Abbiamo lanciato una nuova rubrica, Mondo, mentre tu eri fuori. E
0: è uno spin-off di Chi l'ha visto.
2: Esatto, era uno spin-off di Chi l'ha visto e si chiama Dov'è Maduro?
3: No, non interessa più a nessuno.
2: A nessuno.
3: Non più fuori dal mondo, ma mondo è fuori, una roba simile.
0: Ragazzi, stasera siete troppo in là per me. Io ripeto, ci metto un quarto d'ora a capire le cose, quindi figurarsi in diretta. Bene, bene, bene. Allora, dov'è Maduro? Nessuno di voi lo sa, nessuno l'ha visto, non interessa più e quindi...
2: Però la settimana prossima riproporrò questa interessantissima rubrica.
0: Bene, dopo troviamo anche una linea telefonica, compriamo una SIM che magari qualcuno ci chiama.
2: E poi ci facciamo dei giochi come Wally, è uguale.
0: Dei libri per i bambini.
2: Libri illustrati per bambini, dov'è Maduro? E lo mettiamo con la barba dentro delle foreste molto barbose.
0: Si mimetizza.
3: Allora, vogliamo fare cenno un po' di genio italico?
0: C'è un po' d'Italia?
3: C'è un po' d'Italia.
2: Dove?
3: Perché leggevo l'altro giorno, appunto, Genio 78, un interessante utente dei social, che dice: chiuso ancora lo stretto di Hormuz. Raga, secondo me il petrolio va fatto arrivare in Italia grazie a una serie di cunicoli scavati dai rapinatori di Napoli. Quando la gente lavora bene va ammesso.
2: Il genio italico.
3: E rimanendo sempre in tema, Napoli, in un garage stampa da solo un quarto di tutti gli aerofalsi in Europa.
2: Da solo?
3: Da solo. Questa è imprenditoria che fa crescere il paese, perché anche la BCE ha confermato che i falsi erano così di alta qualità che persino gli ologrammi sembravano autentici. È la prova che siamo gli eredi di Leonardo e Michelangelo, no?
0: Certo.
1: Oppure la banda degli onesti di Totò.
0: In linea diretta.
2: O anche di Frank Abagnale Junior.
3: No, però te ci pensi, questo da solo se stampa un quarto di tutti gli eurofalsi d'Europa.
0: È bravo.
3: Sarà ricevuto da Mattarella.
0: Oppure scriveranno degli articoli su di lui, quelli che
2: no,
0: dicono...
2: ma non è lui un quarto, non è arrivato quarto, quindi non so
1: se è il quarto miglior falsario.
0: Non è l'Italia che vince,
3: perché Mattarella riceve solo
2: i quarti classificati.
3: E a proposito di Mattarella, c'è una, direi un'ultima ora, consentitemi, da direttore delle All News.
0: Prego.
3: Che, come sapete, qualche giorno fa Mattarella ha concesso la grazia a varie personalità, tra cui l'igienista dentale del FU Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, per motivi umanitari. Cos'è successo? Che i motivi umanitari era perché Nicole Minetti aveva a carico un minore, un bambino con problemi, diciamo, di salute. E quindi, ecco, Mattarella ha concesso la grazia leggendo tutta una serie di documentazioni che dimostrava che la Minetti si occupava di questo bambino. In realtà,
2: ma poi arriva il Fatto Quotidiano.
3: Esatto, giornale preferito del Bosco di Rogoredo, ovviamente.
2: Ovviamente
3: il Fatto Quotidiano è
0: questa l'ho capita, questa l'ho capita.
3: Questa l'ha capita, sì, sì. Anche Lello. Cos'è successo? Che il Fatto Quotidiano in realtà ha rivelato che questa, diciamo, questa questione puzzava parecchio, perché insomma pare che questo bambino avesse dei genitori biologici, e nel 2023 Nicole Minetti con suo marito, che è un affarista,
1: Cipriani,
3: una persona,
1: Cipriani,
3: alla Epstein,
1: quello,
3: diciamo,
1: Cipriani, quello di Cipriani, esatto, di Venezia,
3: in realtà avevano fatto causa
2: suo padre.
3: Avevano fatto causa a questa famiglia togliendogli la patria potestà, E è venuto fuori che Nicole Minetti in realtà non ha mai cambiato la sua condotta, ovvero per conto di suo marito pare che organizzasse eventi con ragazze, modelle,
2: e quindi sei un po' troppo duro con lei, mi sembra.
0: Allora, chiedo, questa è una storia da Remy.
4: Fate finire il direttore.
3: La cosa interessante è che il Quirinale, in una nota ufficiale rivolta a Nordio, gli ha chiesto sostanzialmente di recapitare la documentazione riguardo a questa grazia concessa, perché sostanzialmente, tradotto diciamo in un linguaggio più semplice, Mattarella a Nordio gli ha detto: ma che cazzo mi hai fatto firmare? Ma che cazzo mi fai
0: scrivere? Testuali parole.
3: Testuali parole, le stronzate. E quindi questo,
2: siccome Sergio, è informate prima, però
3: direi che è merdocene in purezza.
4: Allora, siccome Radio Parsec è informazione, col direttore al sabrosito di Radio Parsec 24 News, noi abbiamo anche la testimonianza audio della risposta di Nordio a Mattarella.
5: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Eh beh, certo, questo è il dilemma eterno dell'uomo. Lo vuoi fare,
1: cosa
0: lo fai, se no non lo fai.
1: Mi apro,
4: un decreto di grazia, che lo sa.
0: Pensaci un attimo. Quindi poi,
3: e la cosa poi interessante è che pare che una grazia concessa che non è reversibile, cioè non può essere in qualche modo revocata, probabilmente non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Questo proprio è veramente
4: quindi ha fatto chi fa questo vince tutto.
2: È un po' grazie a Graziella,
0: grazie al faggio, come diceva.
2: Io direi un po' la commedia.
3: E levai a grazia, dai a grazia e taglierei. Grazie.
4: Bene, in questa atmosfera quirinalizia andiamo in musica.

0: Ed era Aghiroppa Ghiroppa su Radio Parsec, Comitato Centrale.
1: Grande musica sotto le stelle, grande musica. Ritmi, House of Pain, ritmi, per essere precisi.
0: Oh, stasera Lello danzerecci.
1: Jump Around, stasera sì, ma danzerecci, sono un paio di puntate che abbiamo un po' alzato il beat qui.
0: La voglia di danzare, voglio vederti danzare.
1: Sì, come i dervisci tourneur.
0: Però hai ottima selezione della playlist qui, per carità, anche l'altra volta devo dire
1: Beh. La non gente ha apprezzato, lo sai, sì.
0: Sì, sì. Ha apprezzato anche.
1: Sì. Ce l'hanno detto in tanti.
0: Non ricordo, ma credo l'altra volta si è dimenticato un pezzo fondamentale del danzereccio che a noi piace. Lo riproponiamo adesso.
1: Qual era?
0: Questo. Lo ricordi?
1: No, guarda che l'ho messo. Guarda che l'ho messo l'altra volta.
0: Non era questo.

0: Guarda che il tipo è perfettamente in linea con la dimensione robotica dei Daft Punk, quindi
1: Around the Latrine. Non lo conoscevi.
0: Sì, in effetti no, avevamo messo la versione originale, ma questa chiaramente
2: è nettamente superiore.
0: Tra l'altro poi il mondo c'ha il terabyte di cazzate nel computer, quindi me lo dovevo aspettare che non era l'originale. Vabbè.
2: No, stavo dicendo che è uno dei brani preferiti degli Ayatollah del No del Bosco di Rogoredo. Ecco.
0: Questo qui?
2: Questo qui, questa versione ovviamente.
0: Ammazza, quindi quello ha fatto successo non volendo, con quella sua menomazione alle corde vocali, e invece ci ha indovinato.
3: Sì, era, se avessimo avuto una TV, un'emittente televisiva anziché una radio, questa andava con i sottotitoli.
0: Certo, è chiaro.
1: Però potevamo cantare anche noi, adesso. Beh, in maniera un po' ingenerosa. Non con
3: quella maestria. Se avessi avuto i sottotitoli avrei fatto un karaoke, ma non con quella maestria.
0: Si parlava di una raffica, Marco?
4: Allora sì, se volete ho una brevissima di cinema.
0: Dai.
4: Sapete che periodicamente escono le classifiche, i 10 film più... Ultimamente mi è capitata
0: più?
4: Sotto mano...
0: I 10 film più?
4: Più belli, più brutti, più trash. No,
3: le top ten.
0: In generale.
3: Poi il cinema è una rottura... Vabbè,
4: mi è capitata la top 10 dei film più trash della storia del cinema, che sono diventati cult.
0: Beh sì, c'è tutto un filone.
4: Tra grandi titoli come Sharknado...
0: vabbè, certo. Questo secondo
4: Piranha 3D...
0: Sì.
4: Questi è capitato un titolo meraviglioso. Che è Veloci Pastor.
3: No, la trama.
1: Chi è?
3: La trama.
4: Scusa, il grande cinema. Sinossi. Aspetta, che mi scanso. Allora, la sinossi del film Veloci Pastor è questa: un film del 2019. Un prete si reca in Cina e acquisisce il potere di trasformarsi in dinosauro.
3: Strepitoso.
4: E con questo potere combatte i ninja.
3: La crisi di soggetti e sceneggiature spazzata via con un solo film.
4: Veloci Pastor.
1: Ma le tartarughe ninja?
4: No, i ninja. Così, la sinossi era questa. Il Mereghetti dice questo.
0: Con le stellette.
2: E pare che la versione italiana, diretta da Muccino, ambientata in una villa romana con dei trentenni depressi che si trasformano
3: tutti in dinosauri.
2: Tutti dinosauri.
0: Non mi dica che c'è il titolo.
2: Purtroppo no, non ce l'ho.
0: No, perché io lì ti aspettavo.
1: Allora, potresti dire il cast.
0: Vabbè, Favino,
2: Martina Stella.
1: Favino, Accorsi.
0: Da un'idea di Stefano Accorsi.
2: Certo.
4: Muccino Piccolo, quello con la S.
0: Gabriele o chi era?
4: Piccolo è l'attore.
0: Perché lì si sono mischiati attori e registi, sono diventati un po' l'uno e un po' l'altro.
4: Velocissime?
0: Certo, te l'ho lanciata.
4: Allora, un cortocircuito archeologico. In un sarcofago egizio hanno ritrovato un frammento che riporta un brano dell'Iliade.
0: Cavolo.
1: Ah, la grande cultura Radio Parsec.
4: Esatto. E di fianco a questo frammento dell'Iliade c'era un piccolo papiro che riportava la frase: oh, ma secondo voi interroga su sta roba?
3: Un classico, ragazzi, mi ha ammazzato.
2: Invece, a proposito di trash, io ho degli aggiornamenti sulla famiglia del Bosco, ma la vera famiglia del Bosco, quella umbra, se non sbaglio.
3: Che fine ha fatto la famiglia del
2: Bosco? Allora, dunque, sono in attesa, adesso sti poretti, di riavere i loro figli, ma siccome le sfighe non vengono mai sole, si è recato nella loro nuova abitazione il nostro esimio, fantastico, meraviglioso ministro Salvini.
0: Li andate a trovare?
2: No,
3: Dopo il presidente del Senato,
2: che i bambini abbiano detto: no, va bene, tranquilli, no,
3: bastava quello di prima,
2: restiamo in comunità, tranquilli. Ma Salvini ha detto: ci sono i pannelli solari? Fatto. C'è il bosco? Fatto.
1: Ha fatto l'elenco.
2: C'è il fiume, ci sono le piante, c'è l'asino. È stato chiesto loro di sistemare la casa? Fatto. La questione sanitaria, c'è il pediatra, fatto, le vaccinazioni fatte, sistemate le questioni educative, non capisco cosa si debba aspettare.
3: Mancava un bue, un asino, il presepe del bosco.
1: Però dopo è andato in cucina, ha liccato do salami e è andato via.
0: Già che c'era.
1: Tanto, già che è un omaggio,
3: passava,
1: no?
3: Passava di lì.
1: Alla norcineria.
2: Bene. Comunque invitiamo il ministro. Bene. Anche nel bosco di Rogoredo. Quella... perché lì è tutto fatto, insomma.
0: Quella del bosco è sempre una tematica che ci sta cara, eh. Qua.
1: Solo in questo paese può succedere,
3: che... una roba del genere.
1: Esattamente.
0: Devi dire qualcosa?
1: C'aveva la smitragliata,
0: però dai, è avvicinata al microfono, continua,
3: diceva Lino Banfi.
4: È il mal de schiena.
0: Vai, dopo andiamo, vai.
4: Allora, l'ultima velocissima.
0: Vai.
4: Due notizie che non so se sono collegate tra di loro. La prima è che in UK vieteranno ogni tipo di sigaretta normale, elettronica, vapo, quelle robe lì, a tutti i nati dopo il 2009. Contemporaneamente, a Londra, sono stati sorpresi degli scoiattoli che svapavano.
1: Scoiattoli del 2009?
4: Esatto, del 2008, che quindi sono esentati dal... E allora mi chiedo, ci sarà una lobby dei scoiattoli che fa pressione?
0: A Londra sicuro.
4: Sicuro.
1: Se vogliono accaparrare tutte le paglie, tutte che sono rimaste.
4: Tutte le sigarette rimaste.
1: Sì, è diventato...
0: Ma dove prendete queste notizie?
1: Paglie, bene, rifugio.
3: Leggi poco, Lello?
0: Io leggo poco, scrollo poco, non so un cazzo, arrivo tardi alle battute,
3: e di solito non pulisci il
0: water. Non pulisco il water, esatto.
2: Però c'è il familismo dell'old news, che Lello è incredibile.
1: Vedi, qui, perché qui c'è la manipolazione dell'informazione interna al comitato centrale, ragazzi,
0: un pezzo avanti. Va bene, io mi consolo con gli Steely Dan.

Radio Parsec presenta la rubrica dedicata alla carriera, al mondo del lavoro. A discorre non è fatica.

0: facene, vai facene lo casice, mo che vai a fatica, a fatica, cioè, che vai a...
1: Offerta di lavoro, responsabile controllo di gestione per tradurre la realtà in numeri accettabili. Cerchiamo un o una responsabile controllo di gestione disposto o disposta a osservare l'attività reale dell'azienda e riscriverla in forma compatibile con ciò che deve risultare. Il tuo ruolo nei rapporti di produzione, misurare il lavoro trasformandolo in indicatori. Cosa farai davvero? Costruirai report che spiegano perché i numeri non tornano senza poter cambiare le cause. Supporterai decisioni già prese fornendo giustificazioni quantitative. Non controlli la gestione, controlli come viene raccontata. Benefit impliciti. Capirai cosa conta davvero e cosa viene fatto contare.
2: Offerta di lavoro Sales Manager. Organizzare la pressione, chiamarla crescita. Cerchiamo un sales manager disposto a guidare una forza vendita dentro un sistema che richiede espansione continua, indipendentemente dal contesto. Il tuo ruolo nei rapporti di produzione: trasformare obiettivi di fatturato in pressione operativa. Estrarre performance da un team misurato costantemente. Cosa farai davvero? Spingerai il team a vendere di più, più velocemente, più spesso. Gestirai cali, rifiuti e saturazione chiamandoli fasi. Funzione reale del ruolo: non sviluppare il mercato, ma forzarlo. Agire come moltiplicatore della pressione tra azienda e vendite. Far diventare un successo sempre insufficiente. La motivazione deve compensare vincoli materiali. Riconoscimento proporzionato ai risultati prodotti. Benefit: vedrai il limite spostarsi ogni volta che viene raggiunto.
3: Offerta di lavoro Head of Customer Service, gestione del malcontento. Cerchiamo un o una responsabile assistenza clienti capace di sostenere con serietà ciò che fuori da una call sarebbe difficile persino spiegare. Cosa farai davvero? Giustificherai ritardi, errori e limiti strutturali come casi isolati. Difenderai scelte già sbagliate nel momento in cui le spieghi. Chiederai comprensione per problemi che si ripetono identici. Funzione reale: rendere accettabile ciò che non lo è, dare forma logica a decisioni illogiche, tenere in piedi la narrazione mentre la realtà la contraddice. Cosa offriamo? Responsabilità piena su problemi non tuoi. Non gestirai l'assistenza, gestirai rendere plausibile l'assurdo. Se vuoi diventare artista, mandaci voi.

0: qui a Radio Parsec nella seconda metà di questa diretta. Abbiamo trattato le tematiche della responsabilità che ci assumiamo per fare.
1: Del resto,
0: con la rubrica del lavoro,
1: la musichetta, no? Come, ormai l'annuncia,
0: sì, si capisce. Noi vi diamo l'opportunità di una fulminante carriera nel mondo del lavoro, perché le grandi multinazionali ci contattano e ci dicono:
1: sì, sì, ne abbiamo piazzati già diversi.
0: Comitato,
1: c'avete nessuno da mandarci. Noi...
0: A questo proposito, stavo leggendo, che è un mio hobby, gli studi delle università, quelle improbabili che vengono citate negli articoli, no? La Parsec University.
2: Come
0: di,
2: no?
0: Allora, una ricerca condotta dallo psicologo Nathan Brooks della Bond University,
2: James Bond,
0: ha rilevato che il 21% di 261 professionisti aziendali con ruoli apicali presenta tratti psicopatici clinicamente significativi, tanto quanto la percentuale che è stata riscontrata nei detenuti.
3: Uno su 5.
1: Beh, sono 55 persone su 261. Ho fatto appena il calcolo con la calcolatrice del telefono.
0: Tipo
1: sono
0: go to drink, no? Faccia
1: bevi. Bene, bene, sì, beh, una percentuale importante.
0: Va bene. Allora, c'è gente che invece non fa parte di questi sondaggi perché si è attrezzato per fare reddito da solo, autonomamente. Il caso in Francia siamo. Conoscete la piattaforma, quella delle scommesse, Polymarket, no? Quella ciofeca che scommetti sulla guerra, quanti morti.
2: Sì, sì.
0: La scommessa era sulla temperatura del meteo nella cittadina dello scommettitore, che ha puntato i soldi, sapendo dov'era la centralina del rilevamento, è corso, ha preso
1: un phon
0: e è stato col phon fuori dalla centralina. E ha vinto $37,000.
1: Come quando per non andare a scuola mettevi il
2: strano che non c'è un po' d'Italia. È strano che non c'è un
1: ma
2: po' come d'Italia.
1: No?
0: Stando agli studi della Bond University, un dirigente aziendale proprio, no?
2: D'altra parte.
1: Minimo, la ventola del phon sarà
3: troppo furbo.
2: D'altra parte,
3: dirigente aziendale.
2: D'altra parte, Bond University è furbo, sì.
0: Bond è anche, non si sa di dov'è, tra l'altro, no? Quindi può essere...
1: un dettaglio.
0: Cioè, non so, può essere del Ghettarello, tipo, capito? La Bond University del Ghettarello.
1: Avevi introdotto con sapienza la rubrica suo padre, o no?
2: Come? Perché... Non l'aveva introdotto?
1: Eh sì, perché col business, no? Alternativo. No, fa finta di niente.
0: Dici a me?
1: Eh sì,
0: dico no, ma quello non c'è andato col figlio, c'è andato proprio lui.
1: C'è andato proprio lui, scusa.
2: Però io ce l'ho.
1: Ce l'hai, è pronta? Sì, perché allora...
2: Poi è di livello. Allora, il cantante, artista, ex giudice di X Factor, nonché frontman degli After Hours, Manuel Agnelli, per il 2026 ha annunciato che con i proventi ottenuti da, appunto da X Factor, per selezionare e scovare giovani artisti e musicisti e band emergenti, lancia il suo festival che si chiama Suoni dal Futuro. Ovviamente indovinate chi c'è tra le band selezionate.
1: Il figlio.
2: C'è la band dei Dirty Noise, nome fantastico, la cui frontman è la figlia Emma.
1: La figlia.
2: Questo ovviamente ha suscitato polemiche, a cui noi invece non vogliamo partecipare.
4: Assolutamente perché, perché è proprio
2: lui che
4: l'ennesima dimostrazione.
2: Lui che sui giovani d'oggi ci scatarrava su tutti, tranne la figlia.
0: Lo so, perché però adesso è diventato
2: suo padre. Esattamente.
1: Questo però dai
3: ha trovato un talento lì casa.
1: Lui però in realtà c'ha un locale a Milano che si chiama Germi, dove fa venire su tutte le nuove promesse del rock, no? Quindi sta cosa è anche nobile, dai. Però in effetti adesso ha lanciato il talento per eccellenza.
3: Ha aperto una parentesi.
0: A proposito di talenti, c'è un utente del Twitter, credo Fabio Salamida, che è diventato famoso, che è quello che ricordava sempre a Salvini ciuf ciuf i treni, no?
1: Sì.
0: Lo dissava, Salvini parlava della Lonza e lui diceva te devi occupare dei treni, ciuf ciuf, c'ha scritto anche un libro, credo, vabbè.
1: Ciuf ciuf.
0: E niente, sta cosa
2: dal,
0: che...
2: dal titolo ovviamente ciuf ciuf, immagino.
0: Sì, sta cosa che lui dissa si sta allargando perché la Santanchè, ieri, che era il 25 aprile, per chi ci ascolta in diretta, se no diciamo l'altro giorno, che era il 25 aprile...
2: Non c'entra niente la Santanchè col 25 aprile, no. Scusate la battuta.
0: Però dice, la Santanchè scrive, chissà quante tra le ragazze che oggi in statale lanciavano le freccette al volto di Giorgia Meloni si dichiarano sui social convintamente femministe dalla parte delle donne e dei loro diritti. L'ipocrisia di certa sinistra è disgustosa. Solidarietà alla Presidente del Consiglio. E interviene Fabio, come al solito, che sotto gli risponde: sai Dani, le ragazze potrebbero spiegarti che il femminismo non c'entra nulla con il genere del potente di turno a cui tirano le freccette. Oggi è il 25 aprile e tu non ci sei. Sarebbe stato bellissimo passarlo insieme al Twiga. Io, te e i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano.
1: Grande Fabio, grande.
3: La tocco piano.
1: Sì, pianissimo. Sì, pianissimo.
2: Vabbè. Ma, a proposito, che fine ha fatto la Santa Che...
0: È lì.
3: È con Maduro.
1: Non lo so.
0: Si può fare una rubrica anche lì.
1: Sì, uno spin-off.
0: Oh, era il 25 aprile. Salvini ha fatto un tweet. È riuscito a non parlare della resistenza, no? Ovviamente.
2: No, ma certo. Ha parlato del delle dittature comuniste.
0: E del culatello. Contro ogni dittatura e ogni regime. Nazifascista. Comunista. Islamista. Ora e sempre.
2: Leghista l'ha detto?
0: Per la libertà. Ora e sempre.
2: Ma la libertà di chi?
0: Aspetta. Grazie a chi ha donato la vita per salvare altre vite.
1: Un po' generica come cosa.
0: E Fabio?
2: Sempre lui. Naturalmente.
0: Visto che per sminuire la liberazione hai fatto la solita lista membro di Segugio, a questo punto aggiungerei Trump, Putin, Bolsonaro, Orban, Le Pen e tutti quelli che ancora oggi si ispirano a quella robaccia.
1: Eh sì.
0: Devi pensare ai treni. Ciuff, i treni.
2: Lo sapevo io. Va a finire sempre lì.
1: È un po' come il Bau Bau della Montaruna.
0: No, lui è tremendo. Lui perché proprio li marca stretti.
1: Non gliene fa respirare.
0: Ne fa passare.
1: Così si fa.
2: Ma poi lui ce l'ha con l'Islam perché non potrebbe mangiare i culatelli, le lonze. Per lui è un master. I valori dell'Occidente infatti il suo dissidio con Vannacci sta appunto che l'altro è un kebabaro e invece lui
1: guarda che quella cosa delle recensioni è mondiale.
0: Lei lo so galito.
1: Sei un po' galito.
0: Però io ci avrei. Non
2: sei
0: so
2: anche se... un po' chiuso di naso.
1: Vogliamo tradurre galito per i non anconettani.
0: I non anconettani all'ascolto sono tanti.
1: Un po' rocco.
2: E comunque nemmeno uno starnuto in diretta. Quindi no, grande no. Mondo. Questo è professionismo.
0: Esatto. Io avrei delle rubriche.
2: Vuole dire Rauco, diciamo.
1: Rauco, Rocco. Sì. Rocco e i suoi fratelli.
2: Galito Rauco per i non anconettani.
0: Certo, allora certo. Io c'ho dopo quando torneremo dallo splendido pezzo che Lello sta per mettere, sì. Andiamo nello spazio, no? Perché uno dice andarsene in cerca e noi abbiamo capito perché.

0: quanto siamo funk.
1: Bellissima, siamo funk. Questa è bellissima.
2: Piaciuta, eh? Questa era su PES 2020, era un pezzo dei Parquet Courts, Wide Awake.
0: Nell'ultimo concerto che abbiamo visto insieme.
2: Eh sì, al Roundhouse di
1: questa
2: Londra.
1: Questa mi è venuta in mente, l'ho chiesta io, perché Lello l'ha messa nella puntata precedente di Lello Splendor, che dai prossimi giorni potrete riascoltare in podcast, così come tutti gli altri programmi di Radio Parsec.
2: Sì.
0: Che te pes.
1: In particolare di PES 2020, che era migliore edizione di sempre del
2: se lo
1: gioco.
2: Dici te mi fido, perché sei un grande giocatore,
1: un fulminato di solo di quello, però
2: sì,
1: non
2: sì.
1: di altro.
2: Di cosa altro vuoi essere fulminato?
1: Ci sono migliaia di giochi, io solo quello. Da più o meno una 25
3: gioco
1: d'anni.
3: Ancora Winning Eleven.
1: Vedi, perché sei un romantico.
4: Io a Sensible World of Soccer.
2: Addirittura.
1: Straordinario. C'era degli effetti della palla incredibili.
4: Con la Roma di Cappioli e Balbo.
1: E di Mazzone.
4: E di Mazzone, ovviamente.
1: E di Annoni. Bellissimo.
2: La retromania. Rileviamo
0: a questo proposito che siamo nel corso probabilmente del terzo scandalo arbitrale negli ultimi 20 anni, e che il calcio italiano è diventato una vera merda. Detto questo, io mi eclisso.
1: No, a proposito di eclissi, parliamo di spazio.
0: Hai visto?
1: Facciamo che ganci. Facciamo la micro rubrica che abbiamo inaugurato nelle nostre live, che si intitola Fate Spazio.

0: che sigla è questa?
1: Il funk si è impossessato di noi.
0: Fantastico. Sì, allora, a fate spazio di questa sera, noi dobbiamo parlare della cometa Atlas, la 3, che è un oggetto interstellare che è stato scoperto nel 2025, ha un diametro tra i 3 e i 5 km e viaggia a 200.000 km orari.
2: Un po' lentina,
0: Bene, allora, è un oggetto che è sotto osservazione, è studiato e quant'altro. Siccome qui a Radio Parsec, noi ovviamente, per, come dire, filologicamente...
1: E per amor di patria
0: con gli oggetti sociali che hanno dato vita alla radio, seguiamo le cose dello spazio. Ormai chi ci segue lo sa. Questa settimana leggo che Atlas è ricco di deuterio. Se colpito, può diventare un'immensa bomba atomica naturale.
1: Ecco. Se colpito.
2: Se colpito. E chi lo colpisce?
0: Ecco, ma perché? Esatto. Allora, io non entro nel merito di chi ha fatto le dichiarazioni, ne parliamo dopo. Da lettore,
1: sì,
0: la prima cosa che penso è: ma perché cazzo noi dobbiamo andare a colpire una roba che va a 200.000 km orari che può diventare una bomba atomica,
1: certo,
0: naturale?
2: La più potente del mondo, di tutti i tempi, però. Cioè,
0: perché?
1: Perché devi sentire il chioppo, capito?
3: Però, mondo, se ci pensi, questa notizia si collega a quella che ci hai detto prima della, sì, Bond University, che se è vero che uno su cinque dei dirigenti manager d'azienda è psicopatico, uno potrebbe pensare...
0: Certo. Perché, tra l'altro, viene indicata... Adesso io capisco, dicevo, se sta avvicinando alla Terra... quantomeno uno si preoccupa, o forse è una benedizione.
4: Cerchiamo un piano B.
0: Oppure no, la stiamo a guardare come su Don't Look Up.
1: O su
0: faremo Radio Parsec in diretta finché non sentiamo il chioppo, il famoso casellante sente chi chioppo, no?
3: E io poi aggiungo che sempre relativa alla stessa cometa è stata rilevata una quantità di acqua semipesante che risale più o meno a una sorta, hanno stimato tra i 10 e i 13 miliardi di anni fa, e questo cambierebbe molto anche la storia e alcune questioni, diciamo, astronomiche, perché quest'acqua, diciamo, è molto particolare, sarebbe più antica della Terra, più,
2: cioè,
3: antica
2: anche più antica della Ferrelle,
3: anche più antica
0: della Ferrelle. Vedrà che qualcuno la imbottiglia e te la vende a 12 euro la goccia.
3: Ho immaginato Pierluigi Bersani che, leggendo questa notizia, dice: ragazzi, è quest'acqua qua,
1: Allora, cosa vai a pensare?
0: La cosa bella in chiusura di Fate Spazio è che diversi studi hanno rilevato, come dicevamo prima, una concentrazione elevata di deuterio,
2: che è mio zio, che però mio zio deuterio.
0: Zio deuterio nel nucleo di Atlas. L'astrofisico Avi Loeb ha calcolato che colpendo l'oggetto interstellare con una bomba atomica da un gigatone di potenza è possibile trasformarlo in una gigantesca bomba termonucleare naturale.
2: Ma perché lo devi colpire con una bomba atomica? Perché?
0: Mi esplode il cervello, cioè proprio brandelli di cervella sul muro.
1: C'è la deterrenza nucleare e quindi te devi sfogare in qualche modo colpendo
2: deuterio.
1: Deuterio.
0: Te sei allo scienziato, no? Ti dico: guarda che è carico di deuterio, no?
1: Io lo distruggo.
0: Allora ti dice: adesso come si fa qui a fare un fogarò dell'universo?
1: Gli lancio un gigatone.
2: Gigatone.
3: Io c'ho anche lo slogan: colpire deuterio non è deleterio.
1: bravo. E adesso però voglio anche una rima con gigatone.
2: Beh, è facilissima.
1: Molto facile, ma la voglio puntuta, la voglio
3: c'entra
1: un certo Salvini. Livello.
3: Allora, sulla rima con gigatone c'entra Salvini.
0: Dovremmo, ma non lo posso dire. Dovremmo chiamare Champion Sound a fare una barra a
1: col
0: tema
1: gigatone.
2: Esatto.
1: Allora sì che si alza il livello. Bene, ragazzi. Te, Marco, ti vedo sempre che ti avvicini al microfono come se stessi per dire una cosa.
5: Perché è sempre la schiena, non posso
1: Okay.
0: È la sciatica.
1: È solo il dottor Gibo, ho capito.
0: Adesso c'è una pomata di deleuterio lì.
2: Di deuterio.
1: È una miseria, ragazzi.
3: Io sto bevendo, ho bevuto troppa acqua semipesante.
0: Siete matti. E adesso farai tanta dlin.
1: Va bene, ragazzi, a più tardi.
0: Ma a più tardi quando?
1: Tra poco.

0: Io pensavo di fare come alle scuole che requisiscono i cellulari, no?
1: Scuole?
0: Scuole, io non lo so, chi ha i figli me lo
1: squelle,
0: dica.
1: Squelle,
0: come gli squali.
2: Non li dovrebbero consentire,
0: no? E quindi adesso ve levo il tabacco, porco dinci. Ve levo i sacchetti di tabacco all'ingresso della radio, così non balzate più. Sì, cioè, i sacchetti come quelli.
1: Te paga
0: che...
1: la lobby degli scoiattoli pure
0: no,
1: a te.
0: No, vabbè, sono in mente quelli che gioca a baseball che masticano il tabacco.
1: Ah, è vero.
0: Mi è venuto in mente quella cosa lì.
2: Ma
0: che poi sputano.
2: Diciamolo.
1: Ma a voi piace il tabacco?
2: Esatto.
0: ma siete dei tabagisti, anziché no. No, io vi aspettavo un attimo al varco, intanto perché stiamo quasi per finire la puntata, quindi bisogna stare un attimo caldi e concentrati tutti insieme e fare quadrato, anche perché ci siamo lasciati delle cose da dire così in chiusura, importanti.
3: Hai
0: no?
3: visto
0: no.
3: report ieri?
2: No, allora, ho scoperto che 8 anconetani su 10 hanno visto la puntata di report.
0: Di ieri sera, per chi ci segue.
2: Report. Essere precisi. Sì. Però,
3: speriamo che qualcuno si sia reso conto che quello che viene detto da anni dal comitato del porto, da alcune parti politiche e non da altre, corrisponde alla realtà, anche come dire scientificamente rilevata con degli studi fatti apposta,
2: con rilevazioni anche abbastanza agghiaccianti.
1: Volete,
2: cioè, chi
1: chiudere
2: vive in
1: il porto,
2: che, esatto, noi vogliamo, no, a parte chiudere il porto non chiudere,
3: ma quella è la risposta di chi è responsabile di questa cosa, no? Che dice: che volete, chiude il porto.
2: Ma certo.
0: Il servizio di report di cosa parlava,
1: esatto, di cosa parlava
2: di vari livelli di inquinamenti dei porti italiani.
0: Quindi, okay.
2: Uno degli esempi maggiori, insieme a Napoli e Genova, Genova ha avviato, per esempio, è l'unica di queste città che ha avviato delle buone pratiche, stanno cercando di uscire da una situazione ovviamente orrenda, ma uno degli esempi più negativi è la nostra città,
0: Ancona.
2: Esatto, quindi
3: la bella addormentata sul golfo.
2: Il giornalista è andato così ad ascoltare alcune opinioni di abitanti allora, ma anche di chi ha scritto,
3: studiosi e professori universitari,
2: esatto, però. Il nostro Bonifazi, che saluto anche da qui, e poi è andato ad ascoltare i politici di oggi, tra cui l'unico baluastro, come diceva Stefano Benni,
0: fra baluardo e pilastro
2: della difesa dell'ambiente è il nostro sindaco, e bisogna dirlo in questo, okay, in questo preciso momento.
3: Si è verificato questo paradosso, no? Per cui spieghiamolo a chi non
0: certo,
3: lo sa.
0: Certo.
3: Nei programmi elettorali delle scorse tornate c'era una parte, diciamo, legata alla sinistra, quella non PD, per intenderci, quella, diciamo, non la sinistra liberista, l'altra. L'attuale sindaco mise nel suo programma elettorale la questione del contrasto, dell'avversione al banchinamento del Porto Antico, che invece negli intendimenti delle giunte del PD precedenti doveva diventare un hub delle crociere lì nella zona del porto, sì, romano, sì, sostanzialmente.
1: Esattamente sotto alla cattedrale di San Ciriaco, sì, sotto al Duomo.
3: E quindi una sorta, no, di hub aeroportuale, immaginate, no, con quella, questo ovviamente ha suscitato tutta una serie di mobilitazioni e di indagini a questo punto, perché ci sono tantissimi cittadini che documentano la costante emissione di fumi tossici dalle navi, che
2: dalla mattina alla sera anche le navi ferme, e esatto, questo è stato abbastanza agghiacciante, no? La nave ferma che però deve mantenere in operatività tutti i servizi della nave, sta ferma ed emette fumi.
3: Quindi il paradosso delle ultime settimane qual è? La parte della sinistra civica da sempre contraria a movimenti, associazioni ed alcuni esponenti anche del Consiglio Comunale, purtroppo troppi pochi, solo l'esponente di Altre Idee Città, Francesco Rubini, in sede istituzionale si è pronunciato contro. La sinistra civica viene da tanti anni di piattaforma programmatica contraria che si pone il tema ambientale, quindi cosa succede adesso? Che il sindaco Forza Italia è contrario, nella sua maggioranza i fratelli e le fratelle d'Italia sono a favore e il PD è a favore.
0: Ah, ecco, quindi un po' un cortocircuito.
3: Esatto, poi fra due anni ci verranno a chiedere di fare fronte comune contro il fascismo, no?
0: Ok. Bene. No,
3: quindi la puntata di Report ha messo in evidenza con le immagini, come diceva Michele, lo stato e anche le proiezioni dei fumi sulla città. Sono... La città è stata analizzata, scomposta in 772 particelle.
2: Esattamente.
3: Analizzate quelle del porto. Quelle del porto significa 3-4 quartieri d'Ancona, cioè partendo dalla stazione fino a San Pietro, sostanzialmente, certo. Quindi una gran fetta di città, dove i valori sono ampiamente oltre le soglie.
2: Ma di brutto!
1: Ed hanno individuato nell'inquinamento del porto la causa di un aumento dei decessi.
3: Sì, 80 decessi in più per malattie cardiovascolari e 30 per malattie respiratorie all'anno. Ok, quindi adesso cosa è successo? Che qualcuno ha mobilitato gli operatori portuali, che no, bisogna farlo perché il lavoro e le robe, ma il punto non è quello, che ad esempio l'hub croceristico, la ricaduta economica sulla città è pari a zero, è una quota, no, pari a zero non in senso assoluto, ma è una quota minima l'indotto per la città, perché quelli della crociera che sta per andare a Atene, al Cairo, se ferma un attimo, fa una toccatella, compra le mutande se se le è scordate, compra un gelato e va via, e molti in realtà rimangono dentro, molti vengono presi dagli operator e portati alle grotte dei Frassassi, alla riviera del Conero. Quindi c'è tutta sta narrazione, no, sul beneficio, che è pazzesca. Oltretutto, diceva Michele, a Genova hanno iniziato a tentare di elettrificare le banchine e le navi, perché ovviamente ci deve essere come una sincronia tecnologica. Qui da noi niente.
2: No, non se n'è parlato proprio.
3: Se n'è parlato, c'era una vecchia comunicazione all'autorità portuale, ma niente.
4: E io vorrei anche esprimere la mia solidarietà a tutte le lavoratrici, i lavoratori che si occupano dei parcheggi, di smistare il traffico dei traghetti, e che si occuperanno magari di smistare anche il traffico delle crociere, perché si trovano sempre con quel ricatto infame tra salute e lavoro, perché è chiaro che nessuno ha mai chiesto il loro parere,
3: no,
4: nessuno
3: certo.
4: Ha mai analizzato quello che respirano queste persone, che si trovano in mezzo a una guerra tra bande, verrebbe da dire,
3: e devono portare lo stipendio a casa, ovviamente.
4: E quindi la mia solidarietà la voglio esprimere, perché loro sono vittime di un gioco più grande di loro, ovviamente.
3: E oltretutto questo è un tema che per anni anche chi fa i rilevamenti, no? Cioè, lì c'è stato fatto uno studio che certifica dei dati in questi ultimi 20 anni. I dati ufficialmente rilevati cosa hanno detto? Tutto a posto, maresciallo? Cioè, come era?
2: No, hanno detto tutti sempre, i dati sono sempre quelli, il problema è leggerli e farli sapere.
4: E anche il posizionamento delle centraline che dovrebbero rilevare la qualità dell'aria, perché un conto è metterle vicino alle banchine, un conto è metterle
3: alla cittadella, dentro un bosco, alla cittadella. Capite,
0: cioè, quello col FON di prima. No?
3: Esatto, trucchi, quello del FON che ha vinto a Polimarte. Esatto.
4: Come certo, direbbe il rettore della Bond University, ma chi vuole pia pel culo.
3: No, sarebbe interessante fare un comitato speciale porto, bisognerebbe sentire Bonifazi
1: dal porto, potremmo fare.
3: Eh sì,
4: ma in realtà esiste, perché c'è il comitato No Grandi Navi e contro il banchinamento, che in tutti questi anni ha prodotto anche dati scientifici, non fatti così alla cazzo, alla membro di Segugio,
3: no, certo.
4: Ma fatti con professori universitari, con studi scientifici. Purtroppo pecunia non olet,
3: non dolet.
1: Confidiamo nel compagno sindaco.
3: No, ragazzi, cioè, vabbè, dai. Qui vedi i paradossi.
2: Quello che va riconosciuto, va riconosciuto.
4: E il comandante IF Silvetti.
3: I paradossi, guarda, che non gli fai un favore. Cioè, no, a noi non ce ne frega un cazzo.
4: No, lo so, però.
3: A lui gli crea un problema se gli dici così. Però, vabbè, insomma. Questo era il comitato centrale. È la puntata. Che
2: post 25 aprile
3: è stata una settimanona per il comitatone centralone, che era in piazza, che è tornato live stasera.
0: Ci abbiamo preso gusto con queste uscite, tanto che si preannuncia un'estate con un comitato
2: un po' balneare,
0: un po' balneare così, un po' coi boxer e le infradito, ma non vi diciamo altro.
3: Cioè tipo il governo balneare della DC, del pentapartito.
4: Anche perché secondo me la grandezza di Radio Parsec è creare, partendo da comunità virtuale, creare comunità vere di persone che si incontrano e fisicamente stanno insieme, credo che sia la
0: bravo
4: cosa
0: Alba,
4: più bella.
0: Bravo.
4: Ho detto una cosa seria, scusate.
0: Sì, no, stupendo.
3: È quello che stiamo
4: non
3: facendo.
4: Non accadrà più.
2: È stupendo. Allora, è quello che io sto facendo da anni, però non sempre riesce bene.
3: Allora, grazie Lello.
0: A voi.
3: Grazie Michi.
2: Ciao.
3: Grazie Mark.
1: Grazie a voi.
3: Alza Brossitto.
4: Grazie a voi.
3: Grazie a Ivo.
0: Come sempre.
3: È vero Ivo, hai proprio ragione, così, grazie anche a te, è stato un piacere.
0: Grazie mondo.
3: Grazie a voi. Noi proviamo a superare di slancio tutte le solite polemiche del cazzo sul 25 aprile create ad arte, divisiva e le robe, con le parole del nostro Presidente della Repubblica.
5: E poi però il fatto che il 25 aprile ci vai e dici abbiamo vinto noi. E voi anche avete perso, e meno male che avete perso, perché dovevate perdere, avevate torto, non importa se tanti di voi erano brave persone, e fra i partigiani c'erano un sacco di furfanti, e chi se ne frega, ma certo ci saranno stati, ma quando mai tu metti in campo un esercito e sono tutti santi e angioletti, ma nemmeno per idea, si sono scontrati fra loro, e hanno fatto dei crimini, ma certo, ma ci mancherebbe, chi se ne frega. Non toglie niente al fatto che loro stavano dalla parte giusta e quegli altri dalla parte sbagliata.

half a man, or half a man. Half a man walks with no shadow.

Thank you very much. Thank you.

Thank you. Welcome to